0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zì, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. You know the

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

E abbiamo aperto la puntata di Voci Protestanti con Ermal Meta, Stella Stellina, e do quindi il buongiorno, il buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Il pomeriggio di RBS si apre con questa trasmissione, Voci Protestanti, tra le 2 e le 4 del pomeriggio. Una prima parte che peraltro, ricordo, viene anche replicata al mattino successivo, quindi un saluto a chi ci sta seguendo, ascoltando con la replica della puntata di oggi. Oggi è giovedì, la starete ascoltando la replica il venerdì mattina, quindi buon inizio di giornata, visto l'orario insomma in cui va in onda la replica, tra le 6 e le 7 del mattino, un orario decisamente mattiniero. Ricordo i nostri contatti: 3288757845, sms, whatsapp, oppure l'email diretta @rbe.it. Ci avete segnalato tanti appuntamenti in questi giorni, anche per il prossimo periodo, per le prossime settimane. Grazie, continuate a scriverci, mi raccomando, continuate a segnalarci le iniziative. Non solo le rilanciamo all'interno di Voci Protestanti, ma le ritrovate anche su riforma.it, le ritrovate sull'Eco delle Valli Valdesi, il mensile che esce proprio in questi giorni in distribuzione gratuita, e anche sul sito nev.it. Continuiamo con la musica. Stevie Wonder, For Once in My Life.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. E visto che appunto ci avete scritto in tanti, avete scritto in tanti al nostro numero, avete segnalato tante tante iniziative, io procederei subito ad andare a vedere, a segnalare e a rilanciare alcuni appuntamenti per i prossimi giorni, in particolare per la giornata di domani, venerdì 5 di giugno. Ricordo che per l'iniziativa La Lunga Notte delle Chiese a Luserna San Giovanni, nello storico tempo del Ciabas, alle 20:45 si terrà una conferenza dedicata al tema Valdo e Francesco, ovviamente Valdo di Lione e San Francesco, le due figure che saranno analizzate, l'eretico e il santo, una riflessione che partirà anche dal recente libro di Francesca Tasca, che viene presentato in questi mesi anche in numerose occasioni di incontro. Ne parlerà il pastore Sergio Manna. Sempre venerdì 5, sempre a Luserna San Giovanni, un altro appuntamento segnalato in questi giorni è un concerto, una serata musicale, potremmo chiamarla così, Scuole in Coro, organizzata dagli istituti comprensivi di Luserna San Giovanni e Torre Pellice, con la partecipazione dei cori dei due istituti comprensivi, in più l'orchestra del Civico Istituto Musicale Corelli di Pinerolo. L'appuntamento alle ore 20:45 nel Tempio Valdese di Luserna San Giovanni, l'ingresso è libero. Altro appuntamento ancora, sempre per la giornata di venerdì 5 giugno a Villar Pellice, una festa di musica per i bambini e le bambine, organizzata dal circolo artistico Fa Più, dai trombettieri della Val Pellice. L'appuntamento è, diciamo, dalle 18:30 in avanti in piazza Gervis, parteciperà anche il gruppo di percussioni Ritmia e sarà un momento di festa appunto pensata per i più piccoli. E ancora, sempre per il 5 di giugno a Torre Pellice, due appuntamenti. Il primo è l'inaugurazione dell'edificio storico del Liceo Valdese, che è stato ristrutturato. Ci sarà questo momento pubblico nell'aula sinodale alle 17:30, interverrà anche il coro del liceo, ovviamente interverranno le persone che hanno seguito da vicino questi lavori di ristrutturazione. E alla sera, invece, alle 21, nel Tempio Valdese di Torre Pellice in via Bequit 4, il concerto di Redona Réunion, ensemble corale malgascio che arriva dall'isola della Réunion, che proporrà appunto canti religiosi e popolari tra musica, fede e cultura dal Madagascar. È un appuntamento interessante, curioso, è un'occasione particolare quella di poter sentire queste sonorità in lingua malgascia. L'ingresso è libero e appunto venerdì sera a Torre Pellice. Questi sono alcuni appuntamenti per le valli delle zone del Pinerolese, ce ne sono altri a livello più nazionale che andiamo a vedere dopo il brano che ci ascoltiamo adesso, Paolo Benvenu, Pescatori di Perle.

che sonorità sempre particolari quelle che propone Paolo Benvenu nei suoi brani, insomma, che ha proposto Paolo Benvenu, che ci ha lasciato un paio di anni fa. E noi torniamo invece, volevo concludere la carrellata di appuntamenti per domani, ce n'è ancora uno che volevo ricordarvi, dicevo a livello nazionale c'è un appuntamento alla Libreria Claudiana di Milano alle ore 18, ovvero l'incontro con Anna Maria Selini sul libro Caro Vic ti scrivo, lettere e reportage da Oslo e Gaza. Anna Maria Selini sarà in dialogo con Gabriele Arosio, pastore battista di Bollate, e insieme a Massimo Annibale Rossi, autore del il libro Sufi sull'origine dei colori. L'appuntamento, ripeto, Libreria Claudiana di Milano, in via Sforza, accanto al Tempio Valdese, alle 18, venerdì 5. Poi ci sono tanti appuntamenti per il fine settimana, li andremo a vedere tra poco, andremo a vedere ancora un po' di incontri, anche perché alcuni sono particolarmente interessanti. Prima però volevo darvi invece segnalazione di un articolo legato all'attualità che racconta di un'unione, per la prima volta un'unione di tre delle più grandi organizzazioni sociali e religiose del mondo, ovvero la CEC, cioè il Consiglio Ecumenico delle Chiese, la Caritas Internazionale e World Vision. Sono tre organizzazioni che hanno a che fare con il mondo del sociale, con il mondo delle chiese, della fede, e hanno firmato in modo congiunto una posizione pubblica sul tema della malnutrizione e della fame nel mondo. È la prima volta che c'è questa scrittura e questa firma congiunta tra queste grandi organizzazioni. È una lettera aperta, questa lettera che hanno sottoscritto, in cui esortano i governi, le istituzioni, le comunità religiose a prendere coscienza e ad agire per contrastare la fame e la malnutrizione nel mondo. E tra i vari passaggi che vengono riportati appunto in questa lettera troviamo questo paragrafo che dice: la fame in mezzo all'abbondanza è un fallimento morale e sociale, e si fa riferimento ovviamente alle diseguaglianze tra le persone a seconda del luogo in cui nascono, troppo da mangiare o troppo poco. Nessuno dovrebbe soffrire o morire, specialmente bambini, perché le decisioni politiche privilegiano la guerra, la divisione, gli interessi a breve termine rispetto alla vita umana e al bene comune. E appunto queste tre organizzazioni sono enti che da anni, da decenni lavorano sul tema degli aiuti umanitari, del contrasto alla malnutrizione, dell'aiuto a livello globale alle popolazioni che più stanno patendo, anche a causa di instabilità economiche, lotte di potere, cambiamenti climatici, conflitti, guerre, insomma sono tanti i fattori che incidono sul poter avere o non avere del cibo a disposizione. Sono tre organizzazioni che appunto già lavorano, sono impegnate in catene di approvvigionamento alimentare globali e che hanno voluto ancora una volta ribadire proprio il loro interesse, il loro, diciamo, la loro volontà. Tra l'altro stanno organizzando un incontro di cui vi parlo tra poco. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. The truth can hurt you, or the truth can change you. What will truth do?

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ecco, parlavamo poco fa appunto di questi tre enti, CEC, ovvero Consiglio Ecumenico delle Chiese, Caritas Internazionale e World Vision International, che di fatto da tempo, da decenni lavorano sul tema della fame nel mondo. E tre enti, tre organismi che si sono uniti per sottoscrivere e firmare una posizione pubblica comune, una lettera aperta alle istituzioni politiche di tutto il mondo, a tutti i governi e a tutte le realtà religiose, per cercare appunto di contrastare, di invitare ad agire con urgenza sul tema della fame del mondo e la malnutrizione, anziché investire in conflitti, guerre e situazioni di instabilità politica. Vi dicevo che hanno organizzato, proprio per promuovere questa azione comune, che si spera che in modo congiunto possa avere anche più risonanza a livello mediatico, hanno organizzato un incontro che si terrà il prossimo 9 giugno nel pomeriggio, ora italiana, dalle 14:30 alle 16, un webinar intitolato proprio "Date i vostri pani e pesci". Sarà un webinar inteso proprio come presentazione ufficiale di questa azione, di questa coalizione congiunta, che spiegherà anche il perché di questa lettera firmata da questi tre enti, darà delle informazioni, dei dati, parlerà appunto di quali sono i principali fattori che scatenano le crisi alimentari, già prima ne citavamo alcuni, le guerre, i conflitti, l'instabilità economica, i cambiamenti climatici e via dicendo. Ci saranno delle informazioni che verranno riportate proprio da chi sta lavorando in questi settori, e quindi dei dati che riguardano quello che è stato fatto, quello che si vorrebbe, potrebbe, dovrebbe fare nel prossimo periodo. Quindi, se qualcuno volesse partecipare, il link per potersi collegare a questo webinar lo ritrovate sul sito riforma.it, Riforma, il quotidiano delle chiese valdesi, metodiste e battiste, ha riportato proprio questa notizia, e c'è il link diretto a questo webinar il 9 giugno, ripeto, nel pomeriggio dalle 14:30 alle 16.

C'è un appuntamento importante che vorrei segnalarvi ed è anche un tema importante di cui abbiamo parlato già più volte. Si è svolto qualche giorno fa a Roma un convegno alla Facoltà Valdese di Teologia sul tema dell'abuso spirituale, Bibbia e teologia. Ve l'avevamo già accennato prima che si svolgesse, ma volevo darvi anche conto, insomma, di come è stato affrontato in prospettiva interdisciplinare questo tema di strettissima attualità, che ha voluto approfondire proprio i legami tra fede, fanatismo religioso e manipolazione anche nell'ambito teologico. E per abuso, in questo caso, si intendono vari tipi di abusi: può essere un abuso non solo sessuale, quindi fisico, ma anche un abuso psicologico. E questo è un tema che sta emergendo sempre di più anche nell'ambito delle nostre chiese protestanti evangeliche in Italia, ma anche e soprattutto all'estero: Svizzera, Francia, Germania, Paesi Bassi. Si stanno mobilitando le chiese per fare in modo che non sia più un tabù questo argomento, non rimanga coperto e invisibile, ma che invece, nel caso si siano verificate queste situazioni, emergano anche per evitare che si ripresentino e che vadano ad incidere, a toccare e a danneggiare altre comunità, altre persone. Ne hanno parlato la dottoressa Maria Teresa Pizzulli, che peraltro ne ha parlato anche già più volte ai nostri microfoni, ha curato proprio una tesi di laurea su questa tematica dell'abuso spirituale. È intervenuto il decano Lothar Vogel della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, è intervenuto il professor Eric Nofke, che ha proposto una lettura, di quanto viene trattato come, all'interno della Bibbia, come argomento relativo a che cos'è un leader religioso. E quindi poi è nata la discussione su quelli che sono i limiti anche che bisogna imporre come presenza e per evitare anche un abuso anche del potere che si può avere in quanto punto di riferimento, persona di riferimento. È intervenuta anche la dottoressa Cristina Caparesi, che ha presentato dei fatti di cronaca avvenuti realmente nel passato, neanche tanto lontano. È intervenuta anche la professoressa Francesca Nuzzolese, che in particolare si è concentrata sulle conseguenze dell'abuso spirituale. E ancora è intervenuta la pastora Hiltrud Stahlberger, che ha evidenziato come sovente nelle realtà in cui si verificano questi casi di abuso spirituale si costruisce un'immagine di Dio completamente sfalsata e modellata invece sugli interessi proprio di questi leader spirituali di cui parlavamo prima. Altri interventi ancora: la dottoressa Ilaria Valenzi, il dottor Luigi Corvaglia. Insomma, sono tanti gli aspetti che sono stati ripresi, toccati da questo convegno, che appunto ha avuto come obiettivo cercare di allargare il più possibile questa tematica così importante. L'abuso spirituale, quindi gli abusi all'interno del mondo chiese, in questo caso chiese protestanti, temi da far emergere e non da nascondere. Continuiamo con la musica, continuiamo Voci Protestanti. Ricordo i nostri contatti: 328-875-7845, sms, whatsapp, la mail, se volete scrivere, diretta@rbe.it. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Con queste parole, in una lettera aperta, resa pubblica ieri sera, al presidente ucraino Zelensky si è rivolto direttamente a Vladimir Putin. A quasi 4 anni e mezzo dall'invasione russa del paese, la proposta è quella di avviare colloqui diretti tra le parti, con la partecipazione di Europa e Stati Uniti come mediatori. Vengono indicate anche alcune possibili sedi per questi colloqui: la Svizzera, la Turchia o alcuni paesi arabi. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, così si legge ancora nella lettera. La risposta da Mosca è arrivata per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto Peskov. Poco dopo, il presidente statunitense Donald Trump ha affidato ai social il suo commento. Sarebbe bellissimo, ha scritto, se si incontrassero. Sono contento che ne stiano parlando, credo che il mio contributo sia stato notevole.
2: La guerra in Libano. Nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro nella notte. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura, già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Il premier libanese Salem ieri ha difeso la scelta dei negoziati diretti con Tel Aviv e la decisione di prorogare la cosiddetta tregua, un accordo di massima che si riduce a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, che non prevede il ritiro israeliano dal sud del paese, neppure

0: interrompe l'avanzata. Le operazioni israeliane non si fermano nemmeno a Gaza. Una persona è morta e almeno 16 sono rimaste ferite in un raid delle forze di occupazione israeliane a Khan Yunis. Un 18enne palestinese è stato invece ucciso in un raid questa notte in Cisgiordania.
1: Primo via libera al ritorno del nucleare in Italia. Ieri la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega del governo sui piccoli reattori, che ora passerà al Senato. Il ministro dell'Ambiente ha detto che i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, tra 10 anni. La destra vuole dimostrare di agire per contrastare la dipendenza energetica dagli altri paesi, ma oltre ai tempi lunghi di realizzazione restano i dubbi sui costi, su come smaltire le scorie e le preoccupazioni degli italiani che con 2 referendum hanno bocciato il ritorno al nucleare.
0: E intanto l'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. Ieri è saltato infatti in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 500 milioni da destinare ai voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro Giorgetti ha detto che sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade domani. Il problema sono le risorse, visto che l'esecutivo non potrà usare la flessibilità concessa da Bruxelles perché vincolata agli investimenti sulla transizione verde.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La pressione di Washington sull'isola, già alle prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumenta. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano e i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni, includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con L'Avana.
0: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. In questa prima parte, ricordo peraltro replicata anche il mattino successivo, quindi un rinnovato saluto non solo a chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, sono le 14:41 minuti di questo giovedì 4 giugno, un saluto anche a chi ascolta la replica il mattino successivo. Buon inizio di giornata, saranno le 6:40 circa del mattino a tutte e tutti voi che appunto ascoltate Voci protestanti in replica. Ritorniamo però alla nostra diretta, perché oggi ancora su riforma.it, quotidiano delle chiese battiste, metodiste e valdesi d'Italia, volevo citarvi l'uscita di un articolo dedicato al Messico. Il titolo è "In aumento le violazioni della libertà religiosa in Messico" ed è un articolo che fa riferimento ad un recente rapporto pubblicato dall'organizzazione Christian Solidarity Worldwide, in cui si denuncia l'incapacità del governo a garantire protezione a leader religiosi che risultano così essere vittime di minacce e di violenze. Quindi in Messico aumentano le violazioni della libertà religiosa, il governo non riesce a proteggere coloro che sono a rischio, questo è quanto emerge appunto da questo rapporto che è stato pubblicato recentemente a fine maggio da questa organizzazione per i diritti umani che ha sede nel Regno Unito. Ed era una ricerca proprio dedicata in modo specifico alla differenza tra la protezione sulla carta, quindi quello che la legge prevede, e invece quello che accade in Messico. Si parla di leader che vengono obbligati a partecipare ad eventi religiosi non della propria confessione di fede, si parla di persone obbligate a contribuire finanziariamente ad attività associate alla religione maggioritaria, in questo caso il cattolicesimo, si parla di negazioni di sepolture piuttosto che di diritti di nascita, si parla anche di blocchi ad esempio all'acqua, all'elettricità o al lavoro se si dichiara di professare una fede che non è la fede maggioritaria della religione maggioritaria. Quindi sono veramente situazioni molto gravi che ci riportano a secoli passati e invece sono attuali del 2026. Vengono appunto citati alcuni fatti di cronaca avvenuti proprio in questi ultimi anni, cosa è successo, quali sono state le conseguenze di persone che hanno dichiarato di appartenere a appunto religioni non cattoliche in modo particolare, e a volte sono delle minacce anche piuttosto pesanti che ricadono non solo su persone singole ma sulle famiglie intere. Quindi è sicuramente un'analisi importante, ecco, secondo questa organizzazione che monitora nel mondo la situazione delle persecuzioni religiose. Il Messico ha purtroppo registrato il numero più alto al mondo tra il 2023 e il 2025 di aggressioni accertate contro persone appunto di diversa confessione religiosa. Di fatto diciamo che questa analisi tiene conto e non nega il legame che c'è anche con tutto il traffico mafioso legato alla droga, legato insomma alle situazioni che purtroppo guidano il mondo economico in alcuni stati, come appunto ad esempio anche in Messico. Quindi operatori sociali, pastori, leader religiosi che magari sostengono delle attività antidroga o che sostengono i giovani mettendoli in guardia dal punto di vista del controllo criminale, sono sovente proprio le persone a cui queste intimidazioni, queste minacce sono rivolte, proprio perché vanno a toccare, ecco, un comparto che purtroppo, volenti o nolenti, è fortemente presente, che regola molto, interviene e macchia, sporca moltissimo anche proprio la coesistenza religiosa. Ripeto l'articolo pubblicato su riforma.it quest'oggi, il titolo "In aumento violazioni della libertà religiosa in Messico".

0: Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBTV.
1: Sapete che lo Zigo Zago Show distrugge i libri?
2: Sì!
1: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
2: Sì!
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Trombe Fiorellino! Oh, sì, Fiorellino fa sempre un po'.
4: Fiorellino!
3: Ma sì, Fiorellino fa tanto. Fa tanto.
4: Fa tanto poesia! Fa tanto.
3: Mara, cos'hai, cara?
4: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
5: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
0: Sabato alle 21:30 su RBTV.
6: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ho trovato una notizia che mi ha veramente incuriosito sul sito reform.net, il sito delle chiese riformate francesi che, come in Italia, accompagna il settimanale Reform, quindi esattamente come abbiamo riforma.it, sito online, e riforma cartaceo, anche per le chiese protestanti francesi c'è appunto il cartaceo settimanale Reform e il sito reform.net, dove di tanto in tanto compaiono appunto degli articoli che sì, riguardano ovviamente il tema della religione, però sono articoli che vanno a stuzzicare anche un po' altri ambiti. Ad esempio, questo articolo appunto di cui volevo parlarvi, pubblicato 3 giorni fa con la firma della giornalista Kathy Kerrig, come titolo Il labirinto, ed è un'analisi interessante di come il labirinto e il significato che il labirinto porta con sé si sia modificato nel tempo, nei secoli, e ancor di più si sia modificato a seconda delle appartenenze religiose. Perché ad esempio il labirinto viene citato, scoperto andando a leggere questo articolo, anche da Calvino, da uno dei grandi padri della riforma, all'interno del suo trattato L'istituzione della religione cristiana, perché Calvino paragona e fa tutta un'analisi teologica sulle speculazioni umane sulla predestinazione rispetto ad un labirinto nella volontà divina, e quindi fa questo paragone che per il riformatore porta a riflettere su come la nostra anima si possa smarrire appunto in questi corridoi senza uscita fino ad autodistruggersi. Mentre poi, col passare appunto dei secoli, il labirinto ha assunto un significato più positivo. In passato aveva un significato fortemente negativo, mentre mano a mano che poi i secoli sono passati, anche nel mondo protestante più contemporaneo, in particolare nell'ambito luterano, si è sviluppato questo approccio diverso, appunto, in cui il labirinto non è più visto come una prigione, come delle strade che ti portano a smarrirti, a perderti, a distruggerti, ma come invece un sentiero circolare che ti porta alla meditazione, cioè camminare, no? In qualche modo perdersi in questi vicoli in cui non sai esattamente dove andrai, rappresenta un po' il viaggio della vita, in cui si cammina senza appunto sempre riuscire a risolvere dei punti insormontabili, quelli che possono essere anche, perché no, degli enigmi teologici. Insomma, questa è ovviamente per farla breve, ho cercato di riassumervi questo articolo, che è molto più dettagliato di come ve l'ho presentato io, però lo ritrovate appunto su reform.net, e tra l'altro viene citato questa forma appunto di meditazione cristiana, quella del labirinto, che un tempo veniva praticata, poi è stata dimenticata e adesso sta tornando fortemente in auge, tant'è che molti labirinti castelli vengono ripristinati e utilizzati proprio da associazioni o da chiese per proporre dei percorsi anche di meditazione. E viene citato, tanto insomma, come esempio, uno degli ultimi labirinti che è stato ripristinato nel castello di Boutmont nel Calvados, nella zona del Calvados, e che è diventato un vero e proprio labirinto per la meditazione. E quindi, insomma, c'è stato questo cambiamento nello stesso, diciamo, sullo stesso focus, sulla stessa tematica, per un cambiamento di visione da fortemente negativo a invece strumento anche di accettazione della realtà e di positività, il labirinto. Chissà se voi avete mai partecipato o comunque approfittato, giocato anche, perché no, in un labirinto, e quali sono state le emozioni che vi siete portati dietro.

0: Questo è Stromae con Tous les mêmes, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo quasi in chiusura di trasmissione. Prima di chiudere però volevo ancora tornare un attimo sulla sezione appuntamenti. Ve l'avevo promesso, ci sono tanti appuntamenti per il fine settimana e vorrei citarvene almeno tre. Il primo, Pinerolo, sabato 6 di giugno, una serata dedicata al sostegno del progetto PPFF, progetto protezione famiglie fragili in ambito oncologico, un progetto che vede la collaborazione anche del Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese insieme all'ASL Totre e insieme ai vari attori del distretto pinerolese, quindi CIS, AMA, NAPACA, AVAS, Croce Verde, Hauser, Croce Rossa, Società Mutua Spiemonte, Zonta Club, Mai Soli, spero di non averne dimenticato nessuno, al Tempio Valdese di Pinerolo alle 21 sabato sera, una serata musicale che vede il coinvolgimento del coro, dell'orchestra del Liceo Scientifico Statale Marie Curie di Pinerolo insieme al gruppo di lettura ad alta voce. La serata Il Canto della Terra. E un altro appuntamento invece, sempre per sabato a Torino, in chiusura del Pride, che appunto si terrà a Torino questo sabato nel pomeriggio, nel Tempio Valdese alle 21 ci sarà il concerto e sarà anche la quarta edizione di una rassegna dal titolo Cuoro in Friends, Pride Edition, il concerto del coro Vox Viva, un concerto dedicato all'amore in tutte le sue forme, organizzato all'interno appunto del Torino Pride. Alle 21 Tempio Valdese di Torino, sabato sera, l'ingresso è assolutamente libero. E infine ancora un appuntamento, questa volta a Roma, abbiamo spaziato un po' tra vari luoghi, sempre per la giornata di sabato alla Chiesa Metodista in via 20 Settembre, la presentazione del libro Diario di un invisibile di Sonjay Gukluck, membro del gruppo Breakfast Time, e lui parlerà della sua esperienza al centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria. Partecipa il coro della Chiesa Metodista di Roma, via 20 Settembre, l'appuntamento è alle 18:30, appunto questo sabato 6 di giugno. Mi fermo qui con gli appuntamenti, tanti altri ce ne sarebbero ma li vedremo domani con più calma. Lascio spazio ancora alla musica e intanto Darianna Tedesco mi raggiunge in studio per la seconda parte di Voci Protestanti e saluto chi ha potuto invece seguirci fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è per domani. Ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Libano, nella notte nuovi attacchi israeliani a Tiro a 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua. Colpito ancora il compound dell'ospedale Jebel Amael. L'accordo raggiunto a Washington, rigettato da Hezbollah alla fine delle operazioni in Libano, è una delle condizioni iraniane per il dialogo con gli Stati Uniti. Mettiamo fine alla guerra con un dialogo diretto tra noi e voi. Zelensky scrive a Putin e propone un incontro con la mediazione statunitense ed europea. Dal Cremlino un'apertura di maniera. Zelensky è sempre il benvenuto qui, ma Mosca resta ferma sulle sue posizioni. Trump gongola, contento che si parlino, grazie al mio contributo. L'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. La destra non sa come usare le risorse vincolate alla transizione verde e prova a rilanciare il nucleare, un progetto costoso con tempi lunghi e l'incognita dello smaltimento delle scorie. Intanto salta il bonus bollette per le famiglie in difficoltà. L'educazione sessuale e affettiva nelle scuole si potrà fare solo con il consenso delle famiglie. Approvate in via definitiva la legge Valditara. Tra le proteste delle opposizioni e delle associazioni che si occupano di violenza sulle donne e diritti dei minori, una legge oscurantista e pericolosa. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 7:30. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 29 di maggio la meditazione è curata da Fanny Ascani, pastora della Chiesa Valdese di Siena. Ascolteremo in chiusura il brano Il mio tempo è nelle tue mani. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti per questo mese da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. E continuiamo con il Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti 19 e 20. Dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato, di chi sarà?
3: Geremia osserva con lucidità la fragilità dell'uomo. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. In Geremia 10, versetto 23, emerge una verità che spesso dimentichiamo. Possiamo progettare, calcolare, accumulare esperienze e sicurezze, ma non siamo padroni assoluti della nostra vita. Noi esseri umani amiamo pensarci autonomi, artefici del proprio destino, eppure basta un evento inatteso, una malattia, una perdita, una crisi interiore per ricordarci quanto siamo limitati. Questa consapevolezza non vuole umiliarci, ma riportarci alla fiducia. Il profeta non cade nella disperazione, ma si rivolge a Dio. Riconoscere che non controlliamo tutto significa aprire il cuore a colui che vede più lontano di noi. La vera sapienza non è l'autosufficienza, ma l'abbandono fiducioso. Nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 12, Gesù racconta dell'uomo ricco che dice a se stesso, «Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse, «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata». Qui il problema non è la ricchezza in sé, ma l'illusione di poter fondare la propria sicurezza sui beni accumulati. Quell'uomo aveva riempito i granai, ma aveva lasciato vuoto il cuore. La parabola smaschera una tentazione sempre attuale. Vivere come se il tempo ci appartenesse. Rimandiamo il bene da fare, la conversione, l'amore da donare, pensando di avere molti anni. Ma il Vangelo ci ricorda che la vita è un dono fragile e prezioso, non una proprietà garantita. Geremia e Gesù convergono nello stesso insegnamento. L'uomo non trova stabilità nelle proprie forze, né nelle proprie ricchezze. Solo Dio può orientare i passi e dare senso al cammino. E quando comprendiamo questo, smettiamo finalmente di vivere nell'ansia del controllo e impariamo a vivere nella gratitudine. Forse la domanda da portarci dentro oggi è questa. Dove sto cercando la mia sicurezza? Nei miei progetti, nelle cose che possiedo, nell'immagine che costruisco, oppure nella relazione con Dio? Chi si affida al Signore non perde la prudenza nell'impegno, ma smette di credersi il padrone della vita. E allora ogni giorno, anche il più semplice, diventa un'occasione per amare, servire e vivere con cuore libero. Amen.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Mettiamo fine alla guerra con un dialogo diretto tra noi e voi. Zelensky scrive a Putin e propone un incontro con la mediazione statunitense ed europea. Dal Cremlino un'apertura di maniera. Zelensky è sempre il benvenuto qui, ma Mosca resta ferma sulle sue posizioni. Libano, nella notte nuovi attacchi israeliani a Tiro, a 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, colpito ancora il compound dell'ospedale Jabal Amel. L'accordo raggiunto a Washington, rigettato dagli Hezbollah alla fine delle operazioni in Libano, è una delle condizioni iraniane per il dialogo con gli Stati Uniti. L'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. La destra non sa come usare le risorse vincolate alla transizione verde e prova a rilanciare il nucleare, un progetto costoso con tempi lunghi e l'incognita dello smaltimento delle scorie. Intanto salta il bonus bollette per le famiglie in difficoltà. L'educazione sessuale e affettiva nelle scuole si potrà fare solo con il consenso del

0: proposto colloqui diretti a Putin per mettere fine alla guerra. Allora vediamo di cosa si tratta con Diana Santini, che mi ha raggiunto in studio. Diana.
1: Buongiorno Amar, buongiorno ascoltatori. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa con queste parole in una lettera resa pubblica ieri sera, una lettera aperta. Il presidente ucraino Zelensky si è rivolto proprio direttamente a Vladimir Putin. A quasi 4 anni e mezzo dall'invasione russa del paese, la proposta è quella di avviare colloqui diretti tra le parti con la partecipazione di Europa e Stati Uniti come mediatori. Vengono indicate alcune possibili sedi per questi colloqui: la Svizzera, la Turchia o i paesi arabi. Questi sono i luoghi che vengono citati. L'Ucraina è pronta, scrive ancora Zelensky, per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Così scrive il presidente ucraino nella lettera in cui Zelensky si rivolge quasi colloquialmente a Putin. Non avere paura, scrive, di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Hai trascorso quasi la metà dei tuoi 26 anni al potere in Russia a fare la guerra all'Ucraina. Qualunque cosa tu possa dire sulla NATO, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale, una guerra senza una vera causa. La risposta da Mosca è arrivata per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto Peskov, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina. Parlando a margine del vertice economico di San Pietroburgo, poi Putin ha ribadito che per lui fa fede l'accordo siglato con Trump in Alaska, dunque posizioni ancora distanti. Vedremo se questo carteggio si trasformerà in qualcosa di concreto. Il presidente statunitense Trump sembra volerci credere, almeno così dice. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, sono contento che ne stiano parlando, ha scritto sui social. Credo che il mio contributo in questo senso sia stato notevole. Infine, una notizia che viene proprio dagli Stati Uniti: nella notte la Camera statunitense ha approvato uno stanziamento da 8 miliardi di dollari in aiuti a Kiev.
0: Grazie, grazie Diana Santini. E veniamo alla guerra in Libano. Nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro nella notte. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Hamella. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Ci sarebbero almeno 12 feriti. Il premier libanese Salem ieri ha difeso la scelta dei negoziati diretti con Tel Aviv e la decisione di prorogare la cosiddetta tregua, ma il cessate il fuoco è stato rigettato dagli Hezbollah, che non intende interrompere i lanci di missili. Ieri un casco blu serbo dell'ONU è stato ucciso nel fuoco incrociato. Belgrado ha chiesto un'indagine per accertare le responsabilità. L'accordo per la proroga della tregua si riduce dunque ad una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, perché non prevede il ritiro israeliano dal sud del paese e neppure ne interrompe l'avanzata. Ascoltiamo Camille Hid, giornalista di Avvenire, esperto di Medio Oriente.
2: La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut e dintorni. Io non vi attacco se voi non attaccate l'Alta Galilea o Nord Israele, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta. Perché è questo l'accordo, chiaramente poi con tutto quello che menziona, cioè nel senso la tregua condizionata al fatto che Hezbollah debba interrompere il fuoco e ritirarsi dal sud. Israele non è menzionata in relazione a questa tregua, cioè non si parla di ritiro degli israeliani del territorio del Libano, si parla del ritiro dei libanesi dalla terra del sud. E questo quindi vuol dire che andremo avanti, come abbiamo visto nelle ultime ore, con un'avanzata militare, località cancellate o costrette all'evacuazione, soccorritori uccisi, eccetera, eccetera. Quindi dov'è questo consolidamento della tregua? Cioè, se intende la cessazione completa per tutte e due le parti, allora ben venga. Altrimenti si chiama così, ma tanto per dire, abbiamo protetto Beirut poco più in attesa di vedere l'andamento.
0: E la fine degli attacchi israeliani in Libano rappresenta una delle condizioni poste dall'Iran per il dialogo con gli Stati Uniti, che è in stallo, così come l'intera operazione statunitense nel Golfo. Anche questa notte Trump ha rilasciato dichiarazioni contrastanti, si è detto pronto a riprendere gli attacchi in caso di uccisioni di soldati statunitensi, ma si è detto anche pronto ad incontrare la guida suprema iraniana Khamenei. Sull'incertezza del presidente statunitense pesa anche il voto di ieri del Congresso,

0: chiede la fine delle operazioni in Iran, passato anche con alcuni voti dei repubblicani. Sentiamo Michele Migona.
1: Se fino a qualche settimana fa Donald Trump esercitava il suo potere senza alcun ostacolo, a parte alcune sentenze ai tribunali, ora deve fare i conti anche con la contrapposizione di diversi deputati e senatori repubblicani. Non è una rivolta, il presidente controlla ancora il partito, ma visto i numeri a Camera e Senato, le prese di posizione di piccoli gruppi o anche di singoli legislatori possono provocare grossi danni a Donald Trump. Il fatto più eclatante è stata l'approvazione alla Camera della risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal fronte di guerra con l'Iran. Il presidente metterà il veto, ma i 4 decisivi voti repubblicani hanno fatto scalpore. Sono di deputati che sono schierati contro la guerra o per una priorità di poteri al Congresso in caso di conflitto, oppure critici nei confronti di Trump, come Thomas Massie, rappresentante del Kentucky, che ha perso le primarie nel suo stato contro un candidato appoggiato dal presidente. Le modalità brutali con cui Trump tratta i congressisti del suo partito che non gli sono fedeli è uno dei motivi del sempre più forte malumore tra i repubblicani a Capitol Hill. Il senatore John Cornyn del Texas, fatto fuori le primarie da un avversario appoggiato da Trump, ha assicurato che non c'è alcuna possibilità che possa passare il fondo di 1,8 miliardi di dollari istituito dal Dipartimento della Giustizia che il presidente voleva destinare a regalie nei confronti dei suoi alleati politici che avevano compiuto reati. Bill Cassidy, senatore della Louisiana, anche lui fatto fuori da Trump, ha detto la stessa cosa. Sarebbero poi diversi repubblicani che non intendono ratificare la nomina di Bill Pulte a capo dell'intelligence nazionale e di Tom Blanche come ministro della giustizia. Sono due fedelissimi di Trump e sarebbe questo un altro segnale di stop all'utilizzo autoritario, se non addirittura feroce, con i nemici politici che finora Trump ha fatto del suo potere.
0: E anche in conseguenza di queste fratture nella stessa base trumpiana sulla guerra, i negoziati con Teheran sono, lo dicevamo, in stallo. Dunque l'iniziale obiettivo statunitense di rovesciare il regime appare tramontato. L'attacco ha anzi ottenuto l'effetto opposto, quello di compattarlo, e ieri la dissidenza iraniana ha perso una delle sue voci più potenti e autorevole, quella di Makhzhan Satrapi, che con il suo Persepolis ha portato all'attenzione del mondo il fallimento e l'involuzione della rivoluzione khomeinista e la repressione del dissenso nel paese. Sentiamo il servizio.
2: Marjan Satrapi è morta, come ha vissuto, senza sconti né compromessi, per così dire, frontalmente. La causa materiale della morte non è precisata, ma il comunicato della famiglia dice l'essenziale. È morta di tristezza, dopo un anno passato a piangere l'amore della sua vita, il suo compagno, scomparso appunto un anno fa. Una morte alla Marjan Satrapi, senza fronzoli, senza scrupoli e senza equivoci. Come la storia, il disegno che l'hanno resa celebre nel mondo intero, la storia della sua infanzia e giovane vita di bambina e ragazzina nell'Iran prima e dopo la Repubblica Islamica. Un fumetto generazionale, se non addirittura epocale, nella chiarezza ineluttabile del bianco e nero, uscito in 4 volumi tra il 2000 e il 2004 e venduto solo in Francia ad oltre 2 milioni di copie, prima di diventare nel 2007 un film vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes. Un fumetto appunto come lei, frontale, senza essere né retorico né infantile nel senso regressivo del termine, ma appunto senza fronzoli, senza equivoci, senza scrupoli. Citava Pushkin: se vuoi parlare al mondo racconta il tuo villaggio, e amava il punk, ed è morta come solo un punk può morire, è morta d'amore. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ci vorranno almeno 10 anni per produrre energia nucleare in Italia. La tecnologia ancora non c'è, i costi sono alti e non si sa come smaltire le scorie. Inoltre la metà degli italiani è contraria. Nonostante questo, la destra di governo celebra il primo via libera del Parlamento al disegno di legge delega sui piccoli reattori, che ora passerà al Senato. Il governo Meloni vuole dimostrare di agire per contrastare la dipendenza energetica dagli altri paesi. Il vero problema è però che l'esecutivo non sa come usare la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, perché vincolata alla transizione verde. Ieri è saltato in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 500 milioni da destinare alle famiglie in difficoltà per le bollette, mentre il ministro Giorgetti è alla ricerca di risorse per prorogare il taglio delle accise che scade domani. Massimo Alberti.
3: La vittoria venduta da Meloni in Europa è più nella propaganda che nella realtà. Con Bruxelles si dovrà discutere ancora sui progetti su cui mettere i soldi, ma una cosa è chiara, non si potranno usare per tamponare l'emergenza come voleva il governo. La linea passata è quella spagnola, deficit per investimenti in transizione, insomma, aiuti per le bollette no. Infatti ieri in Consiglio dei Ministri sono saltati, no anche a tagli delle accise, che il governo però vuole rifinanziare. Incentivi a pannelli solari e auto elettriche sì, il che certamente serve poco alle fasce più deboli e lascia aperto il problema del governo a reperire le risorse. L'Europa definirà i parametri le prossime settimane, ogni progetto sarà poi sottoposto a valutazione. Resta dunque la domanda: cosa farà l'Italia con quei soldi, visto che da 4 anni combatte le politiche green? Il governo si è esposto ed in qualche modo li dovrà usare, ma i ministri coinvolti, Pichetto Fratin e Giorgetti, sono cauti su come e quanti. Un'opzione può essere il nucleare appena varato, sarebbe l'equivalente di buttarle via, ma il governo tamponerebbe un problema. Di certo non risolve il problema del deficit, visto che per chiederli l'Italia resterà in procedura di infrazione, a meno di sorpresa dalla revisione dei conti di settembre. Altro interrogativo, i fondi sono all'interno della clausola di salvaguardia per le spese militari. Non è chiaro se ci sarà un vincolo di usare gli altri per lo scopo per cui erano stati pensati, cioè quel riarmo che a parole il governo dice di voler limitare. Da Bruxelles per ora l'indicazione di un caloroso consiglio ad usarli anche per le armi, ma l'opinione pubblica non ne sarebbe proprio felice e di debito pur sempre si tratta. In sostanza la presunta vittoria rischia di aprire per la maggioranza più problemi di quanti ne potrebbe risolvere.
0: L'educazione affettiva e sessuale nelle scuole si potrà fare solo con il consenso dei genitori. Ieri il provvedimento, voluto dal ministro dell'istruzione Valditara, è diventato legge. Alle scuole medie e superiori, per fare educazione sessuale dunque ci vorrà prima il via libera delle famiglie o dello studente se maggiorenne. All'elementare semplicemente non si farà, un provvedimento oscurantista e ideologico per le opposizioni, critiche dure anche delle associazioni che si occupano di contrastare la violenza sulle donne, che si occupano dei diritti dei minori. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
4: I bambini sono delle famiglie. Questa frase, pronunciata in Senato dall'esponente di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, rende bene l'idea della mentalità che sta alla base della legge approvata in via definitiva. Le cose delicate devono restare fra le mura di casa, il mondo attorno non deve mettere becco. Ci sono mille motivi per cui l'educazione sesso-affettiva spesso non viene fatta dai genitori, perché richiede condizioni e strumenti che molte mamme e molti papà non hanno. Richiede capacità di comunicare coi propri figli, un vocabolario adeguato alla loro età, tempo per farlo non quando lo decidono i grandi, ma quando i piccoli sono pronti all'ascolto. Richiede anche un po' di coraggio, se così si può dire, perché molti genitori di oggi, quando erano piccoli, si sentivano raccontare favolette che oggi suonano ridicole e dunque si ritrovano a improvvisare. Non c'è nessun indottrinamento gender nell'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola. C'è la grande urgenza di mettere tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, nelle stesse condizioni culturali, a prescindere dal loro retroterra, per insegnare il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, l'accettazione dei no e l'accoglienza delle differenze, perché abbiano tutti e tutte una chance di diventare degli adulti migliori di quelli che hanno intorno. I numeri dei femminicidi non hanno bisogno di commento. Possiamo solo augurarci che, se alle prossime elezioni Valditara e Company andranno a casa, questa sia una delle prime leggi che verranno abolite.
0: Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
5: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
7: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
0: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma te già leggi, vieni in Italia, chiamami via, te vuoi essere la canzone.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Solare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Gli attacchi russi della notte contro l'Ucraina hanno provocato almeno 3 vittime

0: parlando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina.
1: La guerra in Libano, nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro della notte, a poco più di 24 ore dalla intesa sulla proroga del cosiddetto cessate il fuoco. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa, ci sarebbero comunque almeno 12 feriti. L'accesso all'ospedale, riferiscono fonti locali, è impossibile a causa delle macerie provocate dagli attacchi. Da questa mattina Israele ha poi continuato a compiere altri attacchi, soprattutto nella regione di Nakura.
0: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La pressione di Washington sull'isola, già le prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumenta. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano e i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni e includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con Cuba.
1: Domani scade il taglio delle accise sui carburanti. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che sta studiando una proroga. Il problema è trovare le risorse. La flessibilità sull'energia concessa dall'Europa all'Italia è infatti vincolata a investimenti sulla transizione verde. Le difficoltà e le divisioni del governo su come intervenire sul caro energia si sono manifestate ieri, quando in Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette.
0: L'Unione degli Studenti continuerà a mobilitarsi dentro e fuori le scuole per rivendicare l'introduzione dell'educazione sesso-affettiva in tutti gli istituti del paese. E la reazione di una delle principali associazioni studentesche alla via libera definitivo alla legge Valditara sul consenso, che introduce la possibilità di fare educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con l'approvazione delle famiglie. Contro la legge anche le opposizioni, è una legge integralista e ideologica, hanno detto AVS-PD, critiche anche le associazioni che si occupano di contrastare la violenza di genere, l'arcigay e le organizzazioni in difesa dei diritti dei minori.
1: Presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord lunedì e martedì prossimi. Per il presidente cinese si tratta del primo viaggio a Pyongyang dal 2019 e anche del primo viaggio ufficiale all'estero di quest'anno, segno di un riavvicinamento, di una distensione dei rapporti tra il regime nordcoreano e il suo principale sponsor internazionale. Nonostante Pyongyang dipenda dalla Cina per il 95% del commercio totale, la Corea del Nord negli ultimi anni si è avvicinata alla Russia, ottenendo da Mosca aiuti finanziari, tecnologia militare, generi alimentari ed energia.
0: Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Asti Est e Asti Ovest in direzione Torino. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità, musica dal vivo, arte, cultura.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo.

0: eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Buongiorno e benvenuti ad almeno due pagine al giorno. Io sono Jacopo Bertuglia e con voi oggi leggeremo le prime pagine dei giornali nazionali e parleremo di un po' di vicende che ho selezionato per voi dalle testate internazionali. Colgo l'occasione per ringraziare Francesco Varalda alla regia e Nicolò Setsu per la selezione musicale e anche per salutare Francesco Piperis che è ancora assente e tornerà con noi giovedì prossimo. Quindi save the date per giovedì prossimo, quando ricomincerà il consueto spazio di informazione che abbiamo portato avanti finora. Noi iniziamo con un riassunto delle notizie che hanno appunto coinvolto le testate in quest'ultima giornata. Partiamo dall'Asia occidentale, dove Hezbollah ha rifiutato di rispettare l'accordo di cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e Libano. L'occupazione israeliana del sud del Libano dunque continua, come d'altronde i bombardamenti. Ucciso ieri un casco blu della missione UNIFIL, non si sa ancora se è stato ucciso da un colpo di mortaio, ma non si sa ancora se da Hezbollah oppure da Israele. Il casco blu era di nazionalità serba. Ricordiamo che la missione UNIFIL dal 2006 ha a capo un generale italiano. È stato invece approvato ieri alla Camera il DDL nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari. Il DDL getta le basi per quello che dovrà essere l'iter alla legislazione in materia di energia nucleare. Ora il provvedimento passa al Senato. Negli Stati Uniti invece la Camera ha approvato una legge per fornire nuovi aiuti all'Ucraina e imporre altre sanzioni alla Russia. Grazie ad un gruppo di repubblicani che ha votato insieme ai democratici, sono 226 i voti favorevoli. Ultimo segno, compreso con quello di ieri, che un pezzo del partito repubblicano è disposto a disobbedire a Trump. Ora il voto anche in questo caso passa al Senato. Invece in Ucraina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una lettera aperta indirizzata a Vladimir Putin. Nella lettera propone di incontrare il presidente russo per stabilire le condizioni della pace. La risposta di Peskov, portavoce del Cremlino: puoi venire a Mosca quando vuoi. Ovviamente Zelensky non intende andare, staremo a vedere se si tratta dell'ennesimo vicolo cieco riguardo alla regione. Adesso passiamo però alle prime pagine delle testate nazionali, partendo dal Corriere della Sera, che questa mattina titola: il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud, salta la tregua in Libano, Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive: vediamoci io e te, finiamo la guerra. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, incontriamoci. Così Zelensky in una lettera indirizzata a Putin. La scelta scritta ora aspetta voi, basta con la guerra. Poco prima lo zar aveva detto che la Russia è pronta a una soluzione pacifica. Intanto sull'altro fronte di guerra, il Libano, dove è stato ucciso un casco blu serbo, ha respinto la tregua. Israele si deve ritirare. E poi, morta a 56 anni la scrittrice e regista iraniana Marian Satrapi, l'arte e la libertà, è un articolo di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera a pagina 6. E poi ancora nella testata del Corriere, intervista a Pichetto Fratin: ecco il mio piano per il nucleare, le regioni, dice il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, bloccano 150 gigawatt di rinnovabili, ecco il piano per il nuovo nucleare, sicuro tra virgolette, un referendum sapremo spiegare, dice, perché non ci sono pericoli. Questa è l'intervista a Pichetto Fratin di Antonella Baccaro, pagina 17 del Corriere della Sera. E poi sulla spalla destra l'inchiesta: botte, abusi e paghe misere, la vita da incubo dei migranti, a firma di Goffredo Buccini. La fotonotizia del Corriere è dedicata a due anziani questa mattina, Luigi e Pompilia, ultracentenari, sposati dal 1947. Il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni, dicono gli anziani. L'articolo è di Enrico Galletti. E poi ancora sul taglio basso il Corriere: Kivu, io e il regime sognavo il prosciutto, l'allenatore dell'Inter racconta: da piccolo avevo poco, per i miei giocatori farei di tutto. Questa è la prima pagina del Corriere. E poi invece ci spostiamo sulla Stampa, il quotidiano fondato nel 1867 a Torino. Il Cremlino e gli USA rispettino gli accordi di Anchorage davanti il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Putin, Zelensky, segnali di pace, Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea. E il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Questo è il titolo di apertura della Stampa, che poi, sempre nel taglio alto, scrive: la crisi energetica, Visco, l'Italia impari dall'austerity del 73, nucleare, primo sì, decreti entro l'anno e ancora i rischi che l'UE cambi politica economica e quella patrimoniale da 26 miliardi. Quattro articoli che fanno, insomma, che parlano tra di loro e appunto fanno tutti riferimento alla crisi energetica.
Poi la fotonotizia: morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore. Credere ai santoni, la vera malattia incurabile, il titolo dell'articolo di Eugenia Tognotti in merito. Questo, ricordiamolo, sulla prima pagina della Stampa, che sulla spalla destra scrive: la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci. L'articolo è di Federico Capurso. E poi ancora l'intervista di Giovanni: il mio un inno alla libertà. E ancora il caso, grazie a Minetti arriva la conferma. Questo forse vi ricorderete, ne abbiamo parlato ieri del caso Minetti. Appunto la procura di Milano ha dato parere positivo sulla grazia all'ex igienista dentale. L'inchiesta del Fatto Quotidiano aveva sollevato grandi dubbi sulla legittimità di questa grazia. Adesso Minetti, confermata della grazia, chiede il risarcimento dai giornali e dai programmi di informazione che l'avrebbero, a suo dire, appunto screditata. Il Fatto Quotidiano però sostiene che la procura non avrebbe fatto bene il suo lavoro, non sentendo tutti i testimoni che doveva sentire, come invece sostiene di aver fatto il giornale stesso. Ci spostiamo per la nostra consueta triade sulla Repubblica, che questa mattina scrive: ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. E poi addio a Satrapi, donna libera, che raccontò l'Iran con Persepolis. La famiglia ha dichiarato che Marianne Satrapi è morta di dolore, non ha aggiunto altro, non ha detto se si è tolta la vita, se il cuore si è spaccato, niente, Marianne è morta di dolore, punto. Il dolore ha vinto quando Mattias Ripa, suo marito, è morto nell'aprile del 2025. Queste le parole di Roberto Saviano su Marianne Satrapi, regista e scrittrice iraniana. E poi sulla spalla destra: ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. E nel taglio basso: lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori, per educare gli studenti e le studentesse alla sessualità, scrive Viola Giannoli sulla Repubblica, e all'affettività servirà da settembre il permesso dei genitori, e comunque si potrà farlo solo alle medie e alle superiori. Chi non avrà l'autorizzazione di mamma e papà dovrà seguire un'attività alternativa organizzata dalla scuola. Questa la prima pagina della Repubblica. Noi adesso ci concediamo una breve pausa musicale come intermezzo appunto tra questa grande triade di giornali mainstream e il resto dei quotidiani nazionali. Quindi ascoltiamo Earthquake di Tyler, the Creator.

0: E questo era Tyler, the Creator, con Earthquake. Earthquake fa parte di Igor, che è il sesto album in studio di Tyler, the Creator, pubblicato a maggio del 2019 dalla Columbia, e appunto è un concept album ed è una grande critica all'amore da parte di Tyler, the Creator. Ma non ci dilunghiamo oltre su Tyler, nonostante meriterebbe una puntata a sé, e torniamo ai quotidiani nazionali, partendo dal Manifesto, che questa mattina titola con un'immagine del ministro Pichetto Fratin che accarezza il braccio alla premier Meloni, titola: cogli l'atomo, primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari, la crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. Infatti cogli l'atomo farebbe appunto l'assonanza con cogli l'attimo, e il Manifesto accusa questo governo di ripiegare sul nucleare perché per nascondere appunto, come abbiamo appena letto, l'inerzia che ha portato avanti sulle rinnovabili. E l'editoriale di Andrea Capocci si intitola: irrealistico, costoso e crea dipendenza, l'accelerazione del governo Meloni sul nucleare è una mossa più ideologica che industriale, il settore dell'energia e dell'ambiente è quello in cui l'esecutivo di destra è più deficitario, nonostante il PNRR non è stato fatto nulla di strutturale su un tema che dall'Ucraina al Golfo continua ad agitare sia la macroeconomia che le bollette di casa. Forzare sul nucleare adesso significa trarre il massimo profitto senza pagare le conseguenze in termini di consenso, incassando pure il plauso di un pezzo di teorica opposizione centrista per un eventuale referendum abrogativo entro la legislatura. Il tempo scarseggia, però l'approvazione di un disegno di legge sul nucleare sarà la carta con cui l'esecutivo risponderà a chi chiede spiegazioni dell'inerzia sul dossier energetico, soprattutto in Europa, dove l'inazione italiana viene regolarmente sottolineata, lo abbiamo visto ieri, dico invece io, con i punti che l'Europa ha sottolineato, il governo italiano, che appunto vanno migliorati per l'Europa. E poi il Manifesto continua in taglio medio la lettera aperta al presidente ucraino: fissiamo una data e finiamo questa guerra. Zelensky a Putin, incontriamoci. Il presidente ucraino è passato dalle parole ai fatti dopo aver dichiarato mercoledì di sentirsi abbandonato dagli Stati Uniti, di non voler stare in fila ad aspettare che risolvano tutti i conflitti del mondo. Nella lettera aperta pubblicata da Zelensky afferma che l'Ucraina propone di porre fine alla guerra in un formato tra noi e voi, e aggiunge: propongo di fissare una data precisa per un incontro, la scelta ora spetta a voi. E abbiamo visto qual è la scelta di Mosca attraverso la risposta del portavoce del Cremlino Peskov, che ha detto: vieni pure a Mosca. Ovviamente Zelensky non si rifiuta di andare a Mosca, l'aveva anche già detto nella lettera aperta inviata al Cremlino. Noi dopo il Manifesto ci spostiamo però sul Sole 24 Ore per uno sguardo economico. Infatti questa mattina il Sole 24 Ore titola: carburanti, nuovo taglio alle accise, ultimo taglio generalizzato delle accise, il nuovo intervento contro il caro carburanti arriverà entro domani con un decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio legato alla maggiore inflazione. Poi si passerà agli aiuti mirati ai lavoratori che ne hanno più bisogno perché costretti a utilizzare l'auto per andare in ufficio o in fabbrica, e in particolare ai dipendenti il cui reddito è più colpito dall'extracosto. Giorgetti sulla flessibilità per le spese sull'energia, confronto in Parlamento. E poi ancora il Sole 24 Ore: lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi. E ancora: accordo tra Del Vecchio e Basilico, Delfin pronta per il riassetto, passo decisivo per il via libera al riassetto di Delfin, la holding degli eredi Del Vecchio, siglato l'accordo tra Leonardo Maria Del Vecchio e suo fratello Rocco Basilico in merito alle cause pendenti. A 4 anni dalla scomparsa del fondatore Leonardo Del Vecchio si potrà dunque procedere al riassetto, ci fa sapere il Sole 24 Ore. Allora, adesso sono le 9.31 e 17 secondi, noi ci concediamo un attimo una pausa, tra virgolette, perché ascoltiamo il GR di Popolare Network, a dopo.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazioni.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
13: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio.
1: sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
7: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
9: Almeno 7 persone sono state uccise dai raid condotti questa notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. I raid condotti dall'esercito israeliano, di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze su questa struttura ospedaliera, che è stata già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. L'accesso all'ospedale è al momento impossibile a causa delle macerie provocate dalla distruzione degli edifici. Altri attacchi si registrano questa mattina nella regione di Naqoura, sempre nel sud del Libano, e tutto questo avviene a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, che in sostanza si riduce dunque a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, poiché non postula il ritiro israeliano dal sud del Libano e neppure ne interrompe l'avanzata.
7: Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato almeno 6 vittime nelle regioni di Kiev, Kherson, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. I raid arrivano a poche ore dal tentativo di rilancio dei negoziati da parte del presidente ucraino Zelensky, che in una lettera indirizzata a Vladimir Putin ha proposto un incontro diretto tra le parti e l'avvio di un negoziato durante il quale Kiev si dice pronta ad osservare un cessate il fuoco da Mosca, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina.
9: Scade domani il taglio delle accise sui carburanti del governo. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto già ieri che sta studiando una proroga. Il problema è però naturalmente trovare le risorse, poiché la flessibilità sull'energia concessa dall'Europa all'Italia è vincolata ad investimenti sulla transizione verde, quindi non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Ieri intanto in Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette.

0: 9:34 minuti, per il momento tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Darling Icon, appunto, di Tyler the Creator, torna il rapper statunitense, di nuovo Darling Icon e dall'album Chromacopia, pubblicato a ottobre 2024, sempre dalla Columbia, un altro concept album per Tyler. L'anno scorso sono andato al tour di Chromacopia, è stata, ricordo, come un'esperienza surreale, nel senso buono del termine, ovviamente. Noi però, appunto, torniamo a noi, ecco, torniamo al Fatto Quotidiano, che questa mattina titola: Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, Grazia, Graziella e Mattarella, i dubbi dei giuristi su mancata rogatoria e indagini difensive in casi amministrativi. Di Pietro: se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. E poi il lungo editoriale di Marco Travaglio, che è una lettera alla procuratrice, così lo intitola Travaglio, e scrive: egregia procuratrice generale Francesca Nanni, egregia procuratrice generale Francesca Nanni, non c'era la virgola tra procuratrice generale, chiedo scusa, lei è liberissima di credere a Santa Nicole Minetti, di passare un colpo di spugna sulle sue condanne per reati gravissimi senza che abbia scontato un minuto di pena, di cancellare le pesanti accuse lanciate da una testimone oculare senza neppure ascoltarla, anzi facendola smentire dai testimoni della difesa, cioè affidando alla Minetti le indagini sulla Minetti. Appunto, si ripropone questa frase che titolava il Fatto Quotidiano di ieri, e continua Marco Travaglio: di rinunciare alla rogatoria in Uruguay perché si tratta di un procedimento amministrativo, e poi di prendere per oro colato le indagini difensive della coppia. Quindi nei procedimenti amministrativi indaga solo la difesa, chiede Travaglio, anche se basta googolare i nomi giusti, andare a Ibiza e Punta dell'Este e tendere l'orecchio per conoscere la verità. Tutto questo lei lo può fare perché è nel suo potere insindacabile. Ciò che lei non può fare, perché non è nei suoi poteri, è infangare e diffamare con accuse di falso il lavoro giornalistico di un quotidiano, il Fatto, che ho l'onore di dirigere, in un comunicato che non ammette contraddittorio ma permette alla peggior feccia di darci dei falsari come se l'avesse accertato una sentenza definitiva. Abbiamo intervistato Graziella, vabbè, appunto, ripercorre un po' quello che è stato l'iter che ha portato il Fatto a ricostruire, a mettere in piedi questa inchiesta su Nicole Minetti, e poi conclude Marco Travaglio con: le auguro di lavorare un giorno con la passione, lo scrupolo e il culto della verità che contraddistingue i giornalisti del Fatto. Intanto attendo le sue scuse, conclude Travaglio. Questa è la prima pagina del Corriere, molto netto Marco Travaglio sulle accuse che sono arrivate al Fatto Quotidiano. Ci spostiamo però noi invece su Libero, che questa mattina titola: Zaia scende in campo, Rivoluzione Lega. Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Tecarroccio con delega al nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. La Lega è pronta alla rivoluzione interna, ma chi ha vaticinato e magari sperato in una fine anticipata alla segreteria di Matteo Salvini o in una Lega spaccata in mille pezzi, resterà nuovamente deluso. Il segretario, dopo l'addio traumatico a Vannacci e una più comprensibile fase di riflessione, nomina vice segretario l'ex governatore del Veneto, Zaia. Ricordiamo che dagli ultimi sondaggi parrebbe che Vannacci, il partito del generale Vannacci, futuro nazionale, stia crescendo a discapito della Lega. Gli ultimi sondaggi parlano di Futuro Nazionale al 4,6%, mentre la Lega è in calo mese dopo mese, al momento è al 5,8-5,7 tra virgolette. Il trend, se conclude l'articolo del Sole 24 Ore da cui riprendiamo i sondaggi, se il trend non si inverte, il sorpasso potrebbe non essere fatiscenza. Quindi la mossa, appunto, del segretario Salvini potrebbe anche essere da leggere in questo senso, un modo per arginare l'emorragia di voti sempre più reale. Però su Libero c'è anche un lungo editoriale di Alessandro Sallusti, direttore del giornale da poco più o poco meno di una settimana, e l'editoriale si intitola: si sa che gli ideali non hanno prezzo ma il consenso sì, Matteo Salvini si smarca dall'assedio di Vannacci e rilancia mettendo in campo Luca Zaia e le sue migliori pedine. L'ex governatore del Veneto ha sciolto la riserva e accetta di guidare da vice segretario la partita del Nord, cuore pulsante del partito. Di fatto la Lega gioca d'anticipo e apre la campagna elettorale che ci porterà alle politiche del prossimo anno. Non ci permettiamo di dare consigli a Gatti, i leader del centrodestra, che hanno dimostrato di sapersi arrampicare benissimo da soli, ma sentiamo che nell'aria c'è attesa di un segnale forte e chiaro, dice Sallusti. Non mi riferisco alla rotta che è già definita e che non può essere che la prosecuzione del viaggio iniziato 4 anni fa. Su questo non mi sembra ci siano dubbi, come dimostrano i sondaggi premianti per la coalizione, ma non nascondiamoci dietro un dito. L'anno preelettorale è quello in cui la gente si aspetta il premio fedeltà, che deve essere semplice, comprensibile e soprattutto efficace.
efficace e concreto. Non saprei di preciso, ma dovessi dire, per mettere soldi veri e contanti in mano alla gente e possibilmente pure ai piccoli imprenditori. L'Europa si arrabbierà, troveremo il modo di placarla. La sinistra urlerà mancia elettorale, la faremo rispondere dai beneficiati, che saranno anche i suoi elettori, tra parentesi, dice Sallusti, e poi conclude: perché gli ideali non hanno un prezzo, ma il consenso. Sì, appunto, la proposta di Sallusti è che il governo, in particolare il ministro dell'economia Giorgetti, dice, scrupoloso custode della cassa, deve mettersi nell'ordine di idee che questa volta la cassa va aperta, senza fare pazzie, ma va aperta, altrimenti rischia di dover passare le chiavi a mani ostili. Spendere per cosa non saprei di preciso, ma dovessi dire, per mettere soldi, appunto, come abbiamo già detto. Quindi appunto propone una sorta di premio di fine mandato, potremmo chiamarlo in questo modo, improprio assolutamente, però alla fine è quello che propone. Poi appunto la prima pagina di Libero si sviluppa sulla spalla destra, lezione alla sinistra, il Colle conferma la grazia Minetti e striglia il fatto, e poi in taglio basso Marianne Satrapi non ha retto il dolore per la scomparsa del marito, il dramma dell'artista morta d'amore a 56 anni. Adesso sono le 9:47 e noi iniziamo ad avvicinarci alla parte internazionale, però prima, come stacco, ascoltiamo gli Africa Unite con Colla Caldo.

E rieccoci, e questa era Colla Caldo, gli Africa Unite e Circus Punk, un singolo uscito all'inizio di quest'anno, o comunque da molto poco, molto recente. Noi appunto, come abbiamo annunciato prima, passiamo alla parte internazionale, dove abbiamo selezionato qualche vicenda, qualche storia da raccontarvi. Infatti partiamo dal Guardian e dalla BBC, che ci raccontano di cosa sta succedendo a Tirana in Albania, dove è il quarto giorno di proteste in piazza. Appunto lo riportano il Guardian e la BBC. Di per sé il fatto che ci sono delle proteste in piazza Tirana non sarebbe una grande novità. Il Partito Democratico, l'opposizione, organizza dimostrazioni di dissenso davanti all'ufficio del primo ministro e dirama molto spesso, ma questa volta sono diverse, dato che sono indirizzate nei confronti del genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner. E Kushner, attraverso la società di investimenti Affinity Affairs, vorrebbe costruire questo mega resort in aree costiere vicine ad un parco marino nazionale. Queste acque sono tra gli ultimi rifugi della foca monaca del Mediterraneo ed ospitano più di 200 specie di uccelli, molte delle quali in via d'estinzione, tra cui pellicani dalmati e fenicotteri. Infatti alcuni dei manifestanti brandiscono dei fenicotteri gonfiabili in segno di protesta contro i danni ambientali. I manifestanti lamentano non solo appunto l'imminente disastro ambientale che la costruzione del resort causerebbe, ma anche la totale mancanza di trasparenza da parte del governo, e poi il fatto che con l'inizio dei lavori gli operai abbiano iniziato a erigere una recinzione di cemento sormontata da filo spinato attorno al sito della costruzione di questo resort che dovrebbe avere oltre 10.000 stanze, letteralmente una piccola città. E appunto gli operai che hanno iniziato a costruire in questo sito hanno poi ingaggiato una società di sicurezza privata per proteggerlo. Macchinari pesanti hanno iniziato a distruggere dune e pinete, e per fare spazio alle strade di accesso i manifestanti quindi chiedono lo stop di tutti i lavori. Il governo albanese è guidato da Edi Rama, e Edi Rama lo scorso anno è stato rieletto per il quarto mandato con la promessa di far entrare l'Albania nell'Unione Europea entro il 2030. Rama è quindi desideroso di attirare investimenti in un paese che rimane comunque tra i più poveri d'Europa, e nega che il progetto possa mettere a rischio le coste albanesi. Ieri ha dichiarato che è fondamentale che continuiamo a essere accoglienti, che continuiamo a essere equi, e che in nessun caso ci venga attribuito lo stigma di essere un paese in cui gli investitori vengono accolti con ostilità. I manifestanti però rispondono: va bene accogliere gli investitori, però a che prezzo? Per quanto riguarda Kushner, Jared Kushner, quindi appunto il genero di Trump, deve star vivendo una sorta di déjà vu in questo momento. Infatti meno di un anno fa aveva intenzione di costruire un Trump International Hotel a Belgrado, ma il suo progetto ha incontrato una forte opposizione locale. L'arresto di un ministro del governo con l'accusa di abuso d'ufficio in relazione al progetto ha poi spinto Kushner a ritirarsi all'inizio di quest'anno. Vedremo come si evolve la situazione, però ancora adesso sono in migliaia a protestare nelle piazze albanesi, appunto in particolare a Tirana. Noi ci spostiamo però, sempre rimanendo sul Guardian, ci spostiamo in Gran Bretagna, dove l'MI5, l'ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito, avverte che spie cinesi stanno prendendo di mira il personale governativo e militare britannico sui siti web dedicati al lavoro. Siti web dedicati al lavoro sono ad esempio LinkedIn e Indeed, e nel tentativo di accedere a informazioni riservate o sensibili. Appunto, il Guardian fa una lunga inchiesta sulla vicenda, riprendendo il comunicato con cui l'MI5 fa sapere questa vicenda, e ricostruisce un po' la tattica di Pechino, che consisterebbe nel pubblicare annunci sulle piattaforme dedicate al lavoro per posizioni inesistenti, come quella di analisti di politica estera o di difesa, per poi esercitare pressioni sui candidati affinché forniscano informazioni riservate. Dopo aver pubblicato gli annunci, gli agenti segreti di Pechino esaminano i curriculum dei candidati per individuare chi potrebbe avere accesso a informazioni utili, e poi passano dall'effettuare dei veri e propri colloqui. I colloqui si svolgono in modalità virtuale, con i reclutatori che nascondono la vera identità, interrogano i candidati sui dettagli chiave, come ad esempio l'accesso a contatti governativi o attività militari, e ai candidati viene poi chiesto di scrivere una relazione di prova su argomenti come ad esempio le relazioni della Cina con altri paesi, la difesa o il commercio, e poi
poi vengono sollecitati a fornire informazioni più sensibili man mano che la conversazione si sposta su, ad esempio, piattaforme di messaggistica crittografate come ad esempio Signal. I reclutati, secondo il bollettino delle MI5, vengono pagati da poche centinaia fino a diverse migliaia di dollari per ogni relazione tramite piattaforme di pagamento come PayPal oppure in criptovalute, che sappiamo essere un sistema usato per far perdere facilmente le tracce di grandi somme di denaro. Il pericolo di fuga di informazioni riservate non riguarda solo il governo britannico, ma tutta l'alleanza di sorveglianza dei cosiddetti Five Eyes, i cinque occhi, ed è un'alleanza composta da Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, ed è una delle coalizioni di spionaggio più efficienti della storia, quindi possiamo comprendere perché ci sia questo allarme nella, appunto, nella possibilità anche soltanto che avvenga una fuga di dati verso la Cina, il grande attore che al momento viene considerato come un altro nemico degli Stati Uniti. Eppure appunto questa fuga di dati esiste, è reale e ce lo fa appunto sapere il Guardian, ricordiamo. Noi adesso però ci spostiamo su dall'altra parte dell'Atlantico, sul New York Times, e dato che è venerdì cerchiamo anche di alleggerire un po' la conversazione con magari curiosità, notizie positive, e parliamo di cancro ai polmoni. Capisco che questa cosa inizialmente potrebbe suonare come un controsenso, però in realtà abbiate pazienza, ecco. Il cancro ai polmoni è il tipo di cancro che uccide più persone al mondo. L'OMS calcola che nel 2022 sono morte circa 1,8 milioni di persone a causa del cancro ai polmoni, ma un gruppo di 80 ricercatori provenienti da 4 continenti diversi ha fatto una scoperta che potrebbe aiutare a prevenire l'insorgenza del cancro ai polmoni in alcune persone. Ce lo fa sapere appunto il New York Times. I ricercatori hanno prelevato una serie di 48.000 campioni di sangue dalla UK Biobank e hanno utilizzato l'apprendimento automatico per poi identificare 14 proteine associate allo sviluppo del cancro ai polmoni. Analizzando la presenza di tali proteine, tenendo conto anche dell'età del paziente e delle abitudini al fumo, storia clinica, eccetera, sono riusciti a prevedere chi avrebbe sviluppato il cancro ai polmoni con maggiore precisione rispetto ai migliori modelli di valutazione del rischio attualmente in uso. Lo studio ha anche contribuito a capire un aspetto in più rispetto al cancro ai polmoni. I risultati suggeriscono che il fumo provochi mutazioni e infiammazioni che insieme causano il cancro. Quindi chiarire il ruolo dell'infiammazione nello sviluppo del cancro è importante, perché l'infiammazione è un problema su cui si potrebbe potenzialmente agire prima che si sviluppi il tumore. Per approfondire questa ipotesi, i ricercatori hanno esaminato i dati relativi a quasi 5.000 pazienti che avevano partecipato a uno studio clinico e hanno controllato il canakinumab, un farmaco che agisce sullo stesso percorso infiammatorio associato alle 14 proteine individuate dallo studio precedente. Lo studio ha quindi dimostrato che i pazienti che avevano assunto il farmaco presentavano un'incidenza ridotta di cancro ai polmoni. Gli scienziati devono ancora confermare la validità di questo marcatore proteico attraverso ulteriori studi e dovrebbero inoltre sviluppare un test per poterlo utilizzare sui pazienti, ma soprattutto devono condurre una sperimentazione clinica per valutare l'efficacia del canakinumab nella prevenzione del cancro ai polmoni. Mi scuso se potrei aver pronunciato male il nome del farmaco. Questa appunto una notizia del New York Times. Noi adesso ci concediamo ancora una breve pausa musicale e poi ritorniamo con le ultime due appunto informazioni, notizie, storie che abbiamo raccolto per voi di oggi. A tra poco. I hope you good, I hope you well, I hope you live. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

0: Ring ring, di nuovo di Tyler the Creator. Sì, questa mattina siamo fissati con Tyler the Creator, potremmo dirla in questo modo malamente, ma non importa. Ci spostiamo ancora, in realtà no, non ci spostiamo, rimaniamo su New York Times, perché parliamo di uno degli ultimi provvedimenti del governo del presidente Donald J. Trump, che ha annunciato ieri nuovi finanziamenti federali per 700 milioni di dollari a favore dell'industria carbonifera nazionale, lo riporta appunto il New York Times. Questi fondi serviranno, tra le altre cose, a costruire le prime due nuove centrali elettriche a carbone costruite negli Stati Uniti da oltre un decennio. Questa è solo l'ultima di una serie di sforzi da parte dell'amministrazione per rilanciare il settore del carbone, il più inquinante, ricordiamolo, tra i combustibili fossili, e uno però dai preferiti del presidente. Negli ultimi mesi il Dipartimento dell'Energia ha ordinato che alcuni reattori di 5 centrali a carbone ormai obsoleti restassero in funzione invece di chiuderli come era previsto, e Trump ha inoltre disposto che il Dipartimento della Difesa acquisti più energia elettrica dalle centrali a carbone per alimentare le installazioni militari di tutto il paese. Trump ha inoltre affermato che finanziare il mercato del carbone contribuirebbe a ridurre le bollette energetiche dei consumatori, anche se, sottolinea New York Times, secondo gli esperti le centrali a carbone sono più costose da costruire e gestire rispetto a quelle a gas e in generale dalle fonti rinnovabili. Ricordiamo che la combustione del carbone non è solo il metodo più inquinante per produrre energia, soprattutto poi se lo compariamo con gli impianti a gas, solari ed eolici, ma la combustione del carbone provoca anche l'emissione di mercurio e altri metalli pesanti che sono collegati, non c'è bisogno che ve lo dica, però, ad una serie di problemi di salute importanti. Il carbone è oggi la terza fonte per produzione di energia elettrica dopo i gas naturali e nucleare negli Stati Uniti, è scesa molto negli ultimi anni e, nonostante la situazione economica sfavorevole del carbone, alcuni sostenitori ritengono che questo combustibile potrebbe tornare in auge anche grazie all'amministrazione Trump, soprattutto poi se la domanda di energia elettrica da parte di data center continuasse ad aumentare, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente continuasse invece ad allentare le norme antinquinamento che hanno comportato un aumento significativo dei costi per gli operatori. L'anno scorso, dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca, la quantità di energia elettrica prodotta dal carbone è aumentata del 13%, il che a sua volta ha poi determinato un aumento delle emissioni che contribuiscono al riscaldamento globale degli Stati Uniti d'America. Questo appunto per avere anche un quadro più ecologico, potremmo dire, sul continente americano. Ci spostiamo però sul Post, dove compare un articolo che riassume quello che è stato Persepolis e in particolare chi era Marianne Satrapi. Persepolis era difficile anche solo da immaginare, questo è il titolo dell'articolo. Prima di scrivere uno dei fumetti più influenti del XXI secolo, Marianne Satrapi sapeva poco niente di tavole, vignette e l'Europa poco niente dell'Iran. Quando aveva 25 anni, la fumettista Marianne Satrapi, morta giovedì a 56 anni, lasciò l'Iran per trasferirsi in Francia. Nonostante la giovane età, aveva già accumulato moltissime esperienze. Aveva visto da vicino gli sviluppi della rivoluzione khomeinista, vissuta per qualche anno in Austria, preso una laurea di arte all'Università di Teheran e concluso un matrimonio poco felice col marito Reza, un veterano della guerra contro l'Iraq. Eppure non aveva mai letto un fumetto per intero. Ai tempi il suo interesse per questo mezzo espressivo era molto scarso. Quando era una bambina, i suoi genitori, che avevano ideali cosmopoliti e si tenevano molto aggiornati sui consumi culturali che andavano per la maggiore in Europa, le avevano regalato alcuni numeri di Tintin, il noto fumetto di Hergé che racconta le avventure di un giovane e intrepido reporter. Ma Satrapi li aveva trovati estremamente noioso, dato che ciò che raccontavano era molto distante dalla realtà che vedeva ogni giorno. Le alternative erano pochissime, anche perché in Iran non si era mai sviluppata una vera e propria cultura del genere. Le strisce a fumetti esistevano, ma spesso venivano usate per scopi promozionali e di propaganda, o per raccontare brevi storielle umoristiche. Questo è curioso, perché poi Marianne Satrapi finisce per diventare una delle, appunto, autrici più autorevoli e più rilevanti del XXI secolo, perché il New York Times classifica Persepolis nella top 50 libri più influenti, appunto, e più belli del XXI secolo. Se, per chi ci guarda anche in video, stiamo facendo vedere una vignetta, appunto, disegnata da Marianne Satrapi, e però appunto noi adesso sono le 10.06, quindi siamo in coda a questa trasmissione. Buon weekend e noi ci sentiamo poi lunedì, ma rimanete connessi anche domani sabato, perché come media partner del Torino Pride gestiremo appunto la comunicazione dell'evento, quindi mi raccomando rimanete connessi, e noi invece con questa rassegna stampa ci sentiamo lunedì.
1: Day Night!
2: Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328-8757-845. Day Night Radio Show.
3: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
4: Almeno due pagine al giorno, oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

0: ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
2: Almeno 7 persone sono state uccise dai raid condotti questa notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. I raid condotti dall'esercito israeliano, di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze su questa struttura ospedaliera, che è stata già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. L'accesso all'ospedale è al momento impossibile a causa delle macerie provocate dalla distruzione degli edifici. Altri attacchi si registrano questa mattina nella regione di Naqoura, sempre nel sud del Libano, e tutto questo avviene a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, che in sostanza si riduce dunque a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, poiché non postula il ritiro israeliano dal sud del Libano e neppure ne interrompe l'avanzata.
1: Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato almeno 6 vittime nelle regioni di Kiev, Kherson, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. I raid arrivano a poche ore dal tentativo di rilancio dei negoziati da parte del presidente ucraino Zelensky, che in una lettera indirizzata a Vladimir Putin ha proposto un incontro diretto tra le parti e l'avvio di un negoziato durante il quale Kiev si dice pronta ad osservare un cessate il fuoco da Mosca, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina.
2: Scade domani il taglio delle accise sui carburanti del governo. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto già ieri che sta studiando una proroga. Il problema è però naturalmente trovare le risorse, poiché la flessibilità sull'energia concessa dall'Europa all'Italia è vincolata ad investimenti sulla transizione verde, quindi non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Ieri intanto in Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette.
1: Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Crans Montana, dove sono morti 41 giovani, sono da questa mattina davanti ai magistrati per dare la loro versione sulle norme di sicurezza e la gestione della serata la notte del rogo nel loro locale. All'interrogatorio partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. È la prima volta che li sentiamo dopo aver visionato le telecamere interne al locale e dopo aver sentito i funzionari pubblici e gli amministratori del comune. Sono numerosi gli aspetti da chiarire, ha detto l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di una ragazza ferita nel rogo di Capodanno. Sono le 9.34 minuti, per il momento tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione è scorrevole. Vi anticipiamo quindi che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
4: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
5: Musica dal vivo, arte, cultura.
6: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
5: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
6: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
5: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
7: Almeno due pagine al giorno oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

0: diretto al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto, con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri Leonarda Dina Alberizzi è riuscita a comunicare telefonicamente con il fratello, dando proprie notizie dirette per la prima volta dopo l'arresto avvenuto in Libia, mentre insieme alla flottiglia di terra tentava di raggiungere il valico di Rafah. «Sto bene, qui mi trattano abbastanza bene e mi viene anche concesso di fare la doccia», avrebbe detto l'attivista. Ancora incerto il suo destino, al momento non si hanno informazioni riguardo a una sua possibile liberazione e ritorno in Italia. A quasi un anno dall'esplosione avvenuta in una palazzina di via Nizza a Torino, che causò la morte di un uomo di circa 30 anni e il ferimento di diverse persone, sono ancora una dozzina le famiglie che ancora non hanno potuto fare rientro nella loro casa. I lavori per la ricostruzione inizieranno nei prossimi giorni, almeno per uno dei due condomini interessati, quello che al momento dell'esplosione era scoperto dall'assicurazione. In via Nizza l'impalcatura è montata da un anno ed è già costata 20.000 euro e costerà altrettanto per il prossimo anno. Nelle scorse settimane c'è stato anche un concerto benefico molto partecipato per raccogliere una parte dei fondi. Per l'altro condominio la situazione è leggermente diversa, l'assicurazione c'era e fatte le verifiche del caso pagherà i lavori che dovrebbero iniziare invece in questo caso a fine mese. Si terrà domani la 20ª edizione di Torino Pride, storica manifestazione per la visibilità e i diritti delle persone LGBTQIA+, che avrà come tema 20 di lotte e vedrà un nuovo percorso con partenza dal Parco del Valentino. Nel corso della presentazione in conferenza stampa era stato presentato anche il documento politico di questa edizione, articolata in 5 macro aree: persona, famiglia, salute, istituzioni, società e mondo, e include per la prima volta una sezione sui diritti digitali e hate speech online, allargando la tutela dei diritti a tutte le comunità marginalizzate e invisibilizzate. E passiamo alla prossima notizia: è stato firmato l'accordo per l'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo blocco operatorio dell'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria tra l'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria e Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A. Il nuovo blocco operatorio rappresenta il primo lotto funzionale del progetto di riordino e riqualificazione dell'ospedale infantile ed è finalizzato a dotare il presidio di un'area chirurgica moderna, tecnologicamente avanzata e pensata sulle esigenze del paziente pediatrico. L'intervento interesserà il padiglione Umberto Bosio per una superficie di oltre 1000 metri quadri e prevede la realizzazione di 4 ampie sale operatorie di ultima generazione, di cui una dedicata alle procedure endoscopiche e alle urgenze. Saranno inoltre realizzati spazi per la preparazione e il risveglio, una sala d'attesa, nuovi percorsi funzionali e aree di supporto alle attività assistenziali e chirurgiche. Sabato 6 giugno a Pinerolo avrà luogo la 10ª edizione della Notte delle Muse. Dalle 8 alle 24 i luoghi della cultura cittadina apriranno le porte con un programma diffuso che coinvolgerà il centro storico attraverso il tema Musei aperti per tutta un'altra notte. La giornata inizierà già alle 16 nella sala Italo Taglio di via San Giuseppe con la maratona musicale dell'Istituto Corelli. Alle 18 a Palazzo Vittone si terrà l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con musica delle Ghironde dai balconi e performance della Scuola Comunale di Danza di Pinerolo. La Biblioteca Civica agli Audi proporrà la mostra La Pinerolo Francese, arricchita dalla presenza dei figuranti della Maschera di Ferro. Al Museo Diocesano di Via del Pino sarà invece visitabile l'esposizione dedicata a Stefano Cambiano, mentre al Museo del Mutuo Soccorso dalle 18 prenderà il via l'Escape Room Fuga dal Museo, gratuita ma con prenotazione consigliata. La manifestazione continuerà anche domenica 7 giugno con attività dedicate alle famiglie e nuove iniziative al Castello di Miradolo. Siamo allo sport con il tennis. Dopo l'entusiasmante successo di ieri nel doppio misto, oggi alle 12 il pinerolese Andrea Vavassori scende nuovamente in campo, questa volta nel doppio maschile in coppia con Simone Bolelli, per l'accesso alla finale che vede il duo azzurro opposto alla coppia Horacio Ceballos e Marcel Granollers, testa di serie numero 1 del tabellone. I vincenti affronteranno in finale una tra le coppie formate da Harry Heliovara, Harry Patten e Pierre Hauges Herbert e Quentin Hales.
Chiudiamo con il meteo. In Piemonte schiarite in estensione con annullamenti più compatti sull'Anga Astigiano Alessandrino e settori alpini in quota di confine del Torinese, Val d'Aosta, Sesia e Ossola. In giornata soleggiato con addensamenti sulle zone montane, in serata nubi in aumento sul Cunese, Torinese e Valle d'Aosta. In Liguria, miglioramento da metà mattina sul settore centro-orientale con fenomeni in fuga verso l'interno. Nel pomeriggio, qualche temporale all'interno dell'Imperiese sulle testate di Valtrebbia e Aveto. Generale attenuazione dei fenomeni in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

Puntata di questa mattina di Café Bleu alle 11:19 minuti e 25 secondi. Prendiamo la linea dallo studio 4 di RBE qui a Luserna San Giovanni in Val Pellice. Pronti e pronti tutti noi qui di RBE per darvi il buongiorno, il benvenuto, la benvenuta a Café Bleu. Una nuova puntata del bistrò radiofonico e televisivo di RBE, lo show del mattino, della seconda parte della mattinata della nostra emittente che vi tiene compagnia tra musica, parole e incontri e idee per vivere nel modo migliore il vostro tempo libero. Sono Claudio Petronella e con molto piacere vi accompagnerò nel menù di oggi, di venerdì 5 di giugno. Parleremo tra poco di un festival che torna con i suoi appuntamenti a partire da domani 6 giugno, con un'anteprima che vede l'inaugurazione di una nuova piazza, un nuovo spazio urbano rinnovato, quello di Avigliana, della Piazza del Conte Rosso, con Borgate dal Vivo che presenta il suo programma con tutta una serie di appuntamenti che culmineranno con il concerto della banda Bardot. Saremo poi con gli amici della Compagnia del Buon Cammino per l'edizione 2026 del 13-14 di giugno del Festival della Cucina Popolare Alpina, che si terrà a Josier in Francia, subito dopo il confine dalla parte di Cuneo, dalla provincia di Cuneo verso la Francia, insomma le terre del Monviso che si riscoprono attraverso il cibo. Questo e molto altro nella puntata di oggi di Café Bleu. Parleremo anche di una nuova apertura di una biblioteca. Oggi si ha apre a Pinerolo la nuova biblioteca per i ragazzi e le ragazze, per i bambini e delle bambine, una nuova biblioraga che aprirà al pubblico a partire dalle 16:30. Parleremo anche della Notte delle Muse, di cui abbiamo scoperto il programma recentemente qui su RBE, la Notte delle Muse che celebra i suoi 10 anni di attività con i musei di Pinerolo, i luoghi di cultura che aprono per non solo proporsi in orari inconsueti, ma anche per raccontarsi attraverso la musica, concerti, teatro, esperienze, visite guidate notturne. Insomma, avremo molto da raccontarci oggi qui su RBE. Siamo pronti per vivere la puntata di oggi, ma come sempre lasciamo spazio alla musica con Diana Ross.

La selezione musicale di Cafébleu che poco fa vi ha proposto My Old Piano di Miss Diana Ross, in apertura Mary White, è una selezione molto danzereccia, molto funk, non solo perché è l'ultimo giorno della settimana, ma perché vogliamo ballare, vogliamo festeggiare e vogliamo ricordare l'importanza dell'essere, dell'identità, della fratellanza, della sorellanza, insomma, oltre alla parità di genere. Il Torino Pride domani 6 giugno RBE trasmetterà dal vivo, dal corteo di Torino, con vari contributi, vari approfondimenti e incontri che vi proporremo direttamente dal bus di Torino Pride, del coordinamento Pride di Torino, e con diversi collegamenti dal corteo stesso, con i colleghi della redazione che vi trasmetteranno le emozioni di questo avvenimento che seguiremo su RBE. Tra poco invece ci collegheremo con Avigliana, direttamente con la piazza del Conte Rosso, dove domani ci sarà l'inaugurazione di questo nuovo spazio urbano e l'apertura del Festival Borgate dal vivo. Ma prima la musica, Amanda Lear, loro sono i Baustelle.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBL, loro erano la Banda Bardot. Banda Bardot che domani ad Avigliana sarà al centro di un'apertura, l'apertura della rinnovata piazza Conte Rosso e dell'apertura di Borgate dal Vivo 2026, festival che seguiamo fin dalle sue primi passi, ed è un piacere ritrovare il direttore artistico, la mente di Borgate dal Vivo, e soprattutto scoprire cosa avverrà domani 6 di giugno in questo nuovo rinnovato spazio urbano. Alberto Milesi, Borgate dal Vivo, ciao Alberto, bentornato.
1: Ciao Claudio, buona giornata a tutti.
0: Dove ti trovi in questo momento?
1: Mi trovo proprio qua, la piazza è la piazza del popolo, quella che mi avete beccato proprio in flagrante. Stiamo comunque lavorando agli allestimenti, non so se si vede dietro di me, la piazza è un po' sfocata, comunque così non svegliamo troppo. Come hai detto tu, domani è anteprima del festival, qui ad Avigliana, piazza del popolo. E perché questa anteprima? Perché insomma, visto il rapporto storico con Città di Avigliana, di cui come sai curiamo anche la rassegna teatrale, insomma hanno pensato noi, hanno pensato a Borgate dal Vivo per un grande evento di inaugurazione di questa nuova piazza, questa piazza rinnovata dopo qualche anno di lavoro. E insomma, noi naturalmente abbiamo risposto presenti, abbiamo organizzato questa giornata che culminerà con il concerto della Banda Bardot alle 21:30, ma prima dalle 16 ci sarà l'apertura dell'Area Food, ci saranno spettacoli ed eventi per bambini, ci saranno gli amici di Canzoni al Telefono, poi a seguire alle 18 l'inaugurazione ufficiale con l'accensione della fontana e DJ set a seguire, e poi finalmente il clou con il concerto proprio dei Banda Bardot.
0: Banda Bardot che suonano ad Avigliana, ricordo ancora, Piazza del Popolo, l'apertura di questo nuovo spazio, rinnovato spazio urbano. Borgate dal Vivo quindi muove i suoi primi passi, Alberto, per questa edizione 2026. C'è un filo conduttore, un titolo che caratterizza un po' tutto il programma quest'anno?

0: Piccolo Fabi, e il claim di questa edizione è: non succede quasi mai. L'abbiamo scelto perché effettivamente questi luoghi, questi piccoli comuni, questi borghi, queste borgate, non succede quasi mai, no? Di avere la banda Bardò che inaugura una piazza, di avere Ambra Angiolini in un anfiteatro romano in un comune come quello di Susa, o portare grandi artisti in piccoli comuni come Ex Iles, dove suonerà Ferragosto, suoneranno i Patagari. Questa è proprio una piccola anteprima che ti do perché non è ancora nel calendario ufficiale. E questo è quello che vuole portare Borghette dal Vivo, essere quel quasi che cambia il mai e quindi che porta delle cose nuove, delle cose che finalmente accadono anche nei nostri piccoli comuni, e speriamo con tanto pubblico e con contenuti di qualità.
1: Sai cosa ho notato nel programma? Che vi invito, amici e amiche di RBR, a dare un'occhiata sia sul sito borghettedalvivo.it ma anche attraverso i social, ad esempio su Instagram e su Facebook. Alberto, ho notato, d'accordo, i grandi protagonisti della scena, dello spettacolo, hai citato giustamente Ambra Angiolini, ricordo poi ad esempio ci sarà Daniele Silvestri a Lagnasco, ai Castelli di Lagnasco, per questa collaborazione che anche quest'anno si conferma, insomma, e continua con il festival d'accordo. Quello che ho notato nel programma è che, d'accordo, ci sono grandi ospiti famosi, celebri, ma anche come dire, piccole delle chicche, delle particolarità che caratterizzano ancora di più, a mio parere, Borghette dal Vivo, e soprattutto in luoghi, se vogliamo, inconsueti. Quindi si conferma questa propensione di Borghette dal Vivo di curare anche il sentiero che riguarda il pubblico, gli ascoltatori, gli spettatori e le spettatrici, quindi generare curiosità verso il pubblico. È così?
0: Sì, è così. Sia nei luoghi, intanto vedete, scusate se ho messo gli occhiali, ma se no questo sole mi acceca, così potete vedere in anteprima questa nuova piazza. E così sia nei luoghi che nei contenuti, quindi beh, mi viene in mente l'ex discarica di Macchie, dove ormai torniamo da qualche anno, e, insomma, un luogo, una volta una discarica consortile, adesso diventa anche sede di spettacolo dal vivo. Ma sui contenuti sì, ci sono tante piccole cose, tante novità, intanto un'attenzione, una valorizzazione ad artisti emergenti under 35, certo, che saranno presenti in maniera forte. E poi anche qualche chicca, insomma, in piccoli luoghi come Sant'Ambrogio di Torino, con i Birkin Tree, che comunque con un ospite internazionale torneranno Borghette dal Vivo, o per esempio, anche se non siamo in un piccolo comune, le attività che facciamo a Rivalta di Torino, spesso sperimentiamo moltissimo anche con artisti stranieri che verranno di nuovo a Rivalta. E devo dire che questo tipo di sperimentazione con artisti a volte emergenti, a volte un po', fammi dire, di nicchia, a Rivalta funzionano sempre moltissimo. Ormai il pubblico rivaltese è abituato a seguire dei contenuti nuovi e quindi gli eventi vanno sempre molto bene, e questa per noi è una grande soddisfazione.
1: Nel programma di Borghette dal Vivo 2026, insomma, approfitto di questo appuntamento di domani, Alberto, in Piazza del Popolo ad Avigliana, per scoprire insieme, per sfogliare insieme idealmente il programma. Abbiamo parlato molto di musica, la musica è molto al centro, d'accordo, abbiamo citato anche Ambra Angiolini nel programma, ho visto anche che ad esempio a Saluzzo ci sarà l'appuntamento con Federico Buffa per Occitamo, ecco, un altro festival che rinnova il legame con Borghette dal Vivo. La musica sarà quindi al centro, sarà parte centrale della vostra proposta, del calendario che ci terrà compagnia per tutta l'estate.
0: Sì, la musica ormai è diventata un po' il nostro core business, no? Il genere prevalente ormai è diventato musica per quanto riguarda il festival, sia perché ce lo chiede il pubblico in parte, sia anche perché comunque con le rassegne teatrali e il progetto Book Immersion Inverno, certo, diamo invece ampio spazio alla letteratura e al teatro. Non mancheranno però gli eventi per famiglie, gli eventi di teatro, tu ne hai citato uno, ma poi a Venaus avremo anche Andrea Scanzi, avremo un evento bellissimo anche il primo weekend di luglio, sempre a Venaus, con il Terzo Segreto di Satira, con Iliade Open Mic, rifanno l'Iliade in veste di stand up, quindi sarà davvero molto molto bello, molto divertente. E quindi, come sempre, c'è una forte attenzione alla multidisciplinarità, anche se ogni anno, insomma, la musica trova sempre più spazio nel nostro palinsesto.
1: Nel palinsesto di Borgate dal Vivo ha spazio anche l'esperienza da vivere, cioè il toccare con mano, il toccare anche coi piedi,

0: In tutti i sensi, quindi i luoghi che vuole rappresentare, curare ed esaltare Borgate dal vivo. Mi spiego meglio: nelle scorse edizioni, io ricordo l'appuntamento di Borgate in cammino, ad esempio con la scorsa edizione 2025. Anche quest'anno ci saranno esperienze di questo tipo?
1: Sì, confermiamo Borgate in cammino, anzi, proprio tra pochi giorni, tra una decina di giorni, partirà una nuova campagna di crowdfunding. Anche a sostegno di questo progetto Borgate in Cammino ci saranno 5 camminate quest'anno, a partire proprio dalla prima sarà a luglio in occasione di quella di Venaus, e quindi confermiamo il format, ovvero la camminata con una guida naturalistica che racconterà al pubblico e agli spettatori il percorso dal punto di vista proprio storico, naturalistico, ambientale. Un artista segnerà la guida, quindi ci sarà una performance itinerante, e poi quello, insomma, la novità che porta con sé questo progetto, che al termine di camminata, al termine di Borgate in Cammino, c'è sempre poi uno spettacolo serale del festival, e quindi avremo anche dei percorsi nuovi, alcuni confermati come quello di Venaus sul Sentiero dei Gufi, ma avremo invece due percorsi cittadini alla scoperta di Susa, uno in collaborazione poi col Castello di Susa, di cui come sai ormai facciamo parte, e un altro a settembre per bambini. Poi avremo un nuovo percorso proprio alla scoperta della ex discarica Consortile di Matti, anche lì uno spettacolo, una camminata per famiglie, una camminata con Barbaglia fino alla Sacra di San Michele, monumento del Piemonte. Quindi anche per quanto riguarda i cammini c'è qualche novità interessante, insomma.
0: Amici e amiche di Rai Via, siamo stati nel dietro le quinte di Borgate dal vivo 2026, un festival che parte dalla Val di Susa. Abbiamo citato effettivamente con il nostro ospite, con Alberto Milese, abbiamo citato diverse località, diversi luoghi della Val di Susa, ma in realtà il festival abbraccia anche altri territori, come ad esempio Saluzzo, grazie alla collaborazione con Occitamo Festival, e Lagnasco con il Dacor Fest, l'appuntamento con Daniele Silvestri del 5 di luglio. Insomma, un festival che parla ai territori e propone spettacoli e cultura in luoghi inconsueti. Per avere una bussola, Alberto, per tutti gli eventi, come possiamo fare?
1: Beh, sul sito e social borgatedalvivo.it sono già tutti gli appuntamenti, molti sono gratuiti, per gli altri ci sono già attive da qualche settimana le prevendite per tutti gli spettacoli, quindi noi siamo pronti a partire.
0: E via,
1: Manca che solo voi.
0: una nuova estate con Borgate dal vivo. Ricordo dal 26 giugno al 29 di agosto con l'anteprima. Domani, sabato 6 giugno, a Piazza del Popolo, rinnovato spazio urbano di Avigliana. Spettacoli per famiglie, spettacoli per persone più adulte, per amanti della musica con Banda Bardò e con spettacoli dedicati al senso della meraviglia che abbiamo presentato con il nostro ospite, il direttore artistico di Borgate dal vivo, Alberto Milesi. Grazie Alberto, grazie anche per questa visuale della piazza meravigliosa.
1: Hai visto? Prima, scusa anche i rumori, ma
0: No, ma va bene, fa parte del contesto, insomma, si sta lavorando, quindi è bello, ci piace così. Ciao
1: grazie
0: Alberto,
1: Claudio, un
0: buon
1: saluto a
0: lavoro e buona
1: tutti,
0: estate.
1: grazie
0: Ciao,
1: mille, a presto, buona
0: ciao,
1: estate.
0: ciao.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza
2: ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9
2: e il venerdì alle 21.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: di RBE, venite con me, andiamo a scoprire il programma della terza edizione del Festival della Cucina Popolare Alpina. In programma Josier in Francia, subito dopo il confine, sempre nelle valli occitane ma dal lato francese. In programma Josier il 13 e 14 di giugno a Place Saint-Nicolas de Myre. Abbiamo con noi per scoprire il programma di questo progetto, il suo obiettivo e cosa significa creare questo ponte con la Francia. Abbiamo con noi Ermanno Bressi della Compagnia del Buon Cammino, organizzatore di questo appuntamento con la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo. Buongiorno Ermanno.
1: Buongiorno a tutti voi e ai vostri ascoltatori.
0: Ermanno, sono curioso di sapere il progetto della Cucina Alpina, del Festival della Cucina Alpina. Noi avevamo seguito assieme l'edizione iniziale di questo progetto 3 anni fa, era la prima edizione a Castellare. Il progetto si sta evolvendo e conferma la sua volontà di coinvolgere e di abbracciare anche la Francia. Perché questa idea?
1: Ma perché crediamo sempre di più che queste crisi, questi momenti brutti che stiamo vivendo dimostrano sempre di più la necessità di fare Europa, di far sì che i popoli si uniscano, che non sia solo un'unione doganale, ma sia un'unione di popoli. Con l'Ubai, che è stata per anni terra di passaggio, valle di passaggio dei nostri migranti, adesso abbiamo un collegamento che ci permette di conoscere queste realtà, ma in modo più approfondito, e soprattutto dai migranti che eravamo, adesso siamo diventati turisti. Questo festival nasce proprio con questa intenzione: far sì che sia presentata la cucina alpina, che siano messi in rete i comuni che aderiscono a questa nostra iniziativa che si sta spendendo, e che soprattutto si dialoghi, che in occasione del festival si possano progettare nuove iniziative, si possono progettare soprattutto quei futuri di Europa migliore che tutti noi abbiamo in mente.
0: Questa 2 giorni di Josier in Francia sarà l'unico appuntamento dell'anno del Festival della Cucina Alpina, o ci saranno altre occasioni per riscoprire queste terre attraverso il gusto?
1: Ma ci saranno altre occasioni, perché abbiamo in previsione il festival a Castellar. Abbiamo poi un festival, un'edizione del festival anche in Val d'Aosta, il SIM, e poi avremo anche il festival per la prima volta a Pieve di Teco, nella Valle Imparese.
0: Sì, certo. Quindi sarà un festival itinerante, conferma la sua vocazione di festival itinerante, il festival della cucina alpina. Torniamo all'imminente terza edizione, ricordo ancora, in programma il 13 e 14 di giugno a Josier in Francia. Avremo modo di scoprire diverse cucine che provengono dalle Alpi. Ci saranno le cucine solo francesi e quelle legate alle valli occitane, o ci saranno anche altre regioni ospiti?
1: Le cucine liguri, delle Alpi liguri, ci saranno anche le cucine valdostane, ci sarà anche una presenza della cucina del Friuli.
0: Benissimo. Per partecipare a questo appuntamento di José in Francia, che ci permette, per chi non conoscesse, insomma, di conoscere un altro lato delle valli occitane, delle valli del Monviso, per partecipare a questo appuntamento è necessario prenotare, perché immagino, insomma, si potranno degustare diversi piatti e diversi, insomma, specialità.
1: Il sistema è quello dello street food, quindi non c'è bisogno di prenotazione.
0: Okay.
1: C'è solo necessità di trasferirsi, fare il Colle della Maddalena per quelli che arrivano da Cuneo, arrivare nell'Ubai e fermarsi a Josier e partecipare a questo festival.
0: Io, se penso a un festival, penso anche alla musica, che si abbina benissimo al cibo e al gusto. Ci saranno anche dei momenti dedicati al ballo e alla musica suonata dal vivo?
1: Ci sarà un momento dedicato alla musica occitana, ma ci sarà anche quest'anno per la prima volta il concerto del gruppo, della banda musicale di Racconigi, che verrà su ad agliettarci con la sua musica.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte della terza edizione del Festival della Cucina Popolare Alpina, in programma il 13-14 di giugno a Jossier in Francia. Con noi la persona che ha organizzato questo appuntamento, Ermanno Bressi della Compagnia del Buon Cammino. Grazie Ermanno, ci vediamo a Jossier, buon proseguimento e buon lavoro.
1: Arrivederci a tutti voi.
2: WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBN.

Brenda Lee, amici e amiche di RBE, abbiamo ripreso la linea con questo brano che ci permette di tornare in onda nella seconda parte della puntata di oggi, venerdì 5 giugno, 12, 1 minuto e 53 secondi. Ancora un buongiorno a tutti e a tutti, grazie per aver scelto Café Bleu per accompagnare la vostra seconda parte della mattinata. Un benvenuto e una benvenuta a coloro che solo in questo momento si sono collegati e collegate su RBE Radio, RBE TV, canale 87, digitale terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, in streaming ovunque voi siate su rbe.it. In radio vi teniamo compagnia dalle montagne al mare, dal Piemonte alla Liguria, e andiamo adesso innanzitutto a vedere le ultime notizie prima di tornare nella nostra vicina Pinerolo. Andiamo a Parigi perché questa sera alle 19 sul campo centrale del Roland Garros ci sarà un derby italiano, si sfideranno Arnaldi e Cobolli per un posto in finale del torneo del Grande Slam di tennis, con insomma un grande successo dei tennisti e delle tenniste italiane. Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, per una semifinale totalmente italiana, si sfideranno per capire chi tra i due sarà in finale, nella finale che si giocherà domenica. Seguiremo ovviamente questi appuntamenti per quanto riguarda il tennis. Ricordiamo la recente affermazione di Vavassori, lui è un tennista di Pinerolo che nel doppio misto insieme a Errani ha trionfato, e quindi confermando la sua vocazione alla specialità del doppio, sia per quanto riguarda il maschile ma anche per il doppio misto. Alle 12, 3 minuti e 30 secondi, tra poco vi racconto di una nuova apertura di una biblioteca. Noi siamo sempre contenti e felici quando aprono nuovi spazi dedicati alla lettura e all'aggregazione intorno alla magia della lettura. Un nuovo spazio urbano che si rinnova a Pinerolo per la nuova biblioteca dei ragazzi e delle ragazze. Ma prima spazio alla musica, Madness!

Baggy Trousers Madness, una selezione musicale cucita appositamente per voi, cucinata per voi. Noi siamo un po' dei cuochi o dei sarti, insomma, della musica, ci proviamo perlomeno a darvi una selezione musicale coerente e il più possibile identitaria per riconoscere questa trasmissione in mezzo alle altre proposte radiofoniche. Torniamo in onda alle 12:06 minuti e 37 secondi, studio 4 di RBE, e andiamo a Pinerolo per l'inaugurazione della Biblioraga, il nuovo spazio bibliotecario dedicato ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine e alle famiglie, che apre la sua nuova sede a Villa Prever a Pinerolo. Questa giornata del 5 di giugno alle 16:30 verrà l'apertura con diversi momenti dedicati alla lettura e all'animazione per scoprire questo nuovo spazio dedicato alla lettura, dedicato alla parte più giovane dei lettori e delle lettrici. Ricordo ancora venerdì 5 di giugno alle 16:30 Villa Prever a Pinerolo l'inaugurazione della nuova biblioteca per ragazzi e ragazze.

Oh yeah, Spirit of Gangsta, Mahout, da Pinerolo andiamo, anzi restiamo a Pinerolo col nostro racconto e andiamo nel dietro le quinte della Notte delle Muse 2026, sabato 6 giugno a partire dalle 18, aprono i musei e i luoghi di cultura di Pinerolo, un orario inconsueto, ma questo è assolutamente inconsueto, lo spazio della Notte delle Muse che vede musei e luoghi di cultura di Pinerolo, ma anche di Sassecondo di Pinerolo, come il Castello di Miradolo e la sua offerta culturale. Ebbene, tanti spazi che aprono occasionalmente di sera dalle 18 fino alla mezzanotte per offrire spettacoli, escursioni, visite guidate, esperienze di gioco, concerti, insomma tante attività a partire dalle 18 dalla Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone a Pinerolo, che apre per l'ultima volta praticamente prima della chiusura per restauri. La Notte delle Muse a Pinerolo, tutto gratuito a partire dalle 18 di domani fino alla mezzanotte del sabato 6 di giugno. Trovate un articolo disponibile su rba.it con l'intervista alla vice sindaca della città di Pinerolo, Francesca Costarelli, che ci ha raccontato il dietro le quinte della Notte delle Muse. E siccome a noi la musica piace, la proponiamo ben volentieri in radio, prima del momento dedicato al Ghetto, su quale tra poco torneremo, abbiamo iniziato con Brenda Lee, poi Madness, ma Out, quindi con un levare che parte dalla cultura anglosassone e arriva a Pinerolo con coloro che hanno ricreato e hanno dato una nuova immagine, un'identità al reggae in Italia. Sì, arrivano da Pinerolo, sono gli Africa Unite.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBA, anzi relax più o meno, amici e amiche di RBA, perché tra poco vi proporremo una selezione molto molto groovosa, molto ghedu, molto ritmata per voi per terminare la settimana e soprattutto introdurci alle atmosfere del Torino Pride, che domani RBA seguirà direttamente dal corteo, dal bus del coordinamento Pride, dalle 15 alle 18 diretta audio video su RB Radio, RBA TV. Noi di Café Bleu daremo il nostro contributo con un'intervista, un talk che abbiamo proposto in diretta qualche giorno fa con Gigi Giancursi intorno all'album The Age of Consent dei Bronski Beat, che ha da poco celebrato i suoi primi 40 anni di vita. Un disco molto attuale, un disco che parla di impegno partendo dalla sua vena pop e danzereccia. E a proposito di dance, Amanda Lear, Baccarat, The Commoners e subito Bronski Beat.

0: Don't Leave Me This Way, un brano del 1975 interpretato dai Harold Melvin and Blue Notes, poi fatto proprio da Thelman Houston e infine dai Communards, che abbiamo proposto su RBA con la voce di Jimmy Somerville in dialogo con quella più bassa, quasi tenorale, di Sarah Jane Morris. In apertura Small Town Boy dei Bronski Beat, sempre con la voce di Jimmy Somerville in una versione remix insieme a Mandalir e alle Baccarat, alle sorelle Baccarat. Bene, siamo arrivati al termine della puntata di Café Bleu con questa atmosfera molto di festa che vi proporremo anche domani a partire dalle 15 della diretta di RBA da Torino Pride da Torino. Grazie a tutte e tutti, amici e amiche, questo era Café Bleu, ringrazio in regia Josué Ponté e tutte e tutti voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao.
1: RBA, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Guerra in Ucraina, Putin risponderà in giornata alla richiesta di colloqui diretti avanzata da Zelensky. Kiev spera di sfruttare il momento di debolezza economica di Mosca e offre un cessate il fuoco per tutta la durata dei negoziati. Nel porto di Costanza esplode un drone marittimo, matrice ancora incerta. Tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, rallentamento dell'occupazione, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026, mentre l'Europa va in recessione nel primo trimestre. La destra affossa la riforma Schillaci sui medici di famiglia. Fratelli d'Italia e Forza Italia contrarie, ora sono a rischio le case di comunità previste dalla PNRR. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Il presidente russo Putin è stato informato dei contenuti della missiva e risponderà probabilmente nel corso del suo intervento di oggi alla conferenza economica internazionale di San Pietroburgo. Così il Cremlino in una nota a proposito della lettera inviata ieri sera dal presidente ucraino Zelensky direttamente a Vladimir Putin. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, aveva scritto Zelensky. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Siamo pronti ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Perché questa proposta arriva proprio adesso? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Ci sono vari motivi per i quali questa lettera di Zelensky ora non sembra tirata fuori dal cilindro all'improvviso. Il primo è, e Zelensky lo menziona più volte nel suo testo, è che nelle ultime due settimane sono usciti diversi rapporti sullo stato dell'economia russa e nessuno di questi, anche quelli della Banca Centrale di Mosca, ci dicono che l'economia russa versa in un buono stato. Ovvio è che in realtà c'è anche la preoccupazione di Zelensky in questo momento, perché lui nella lettera questo non lo menziona, ma noi sappiamo che negli ultimi mesi gli acquisti tramite il piano PURL, ovvero quello che permette agli stati della NATO europei di acquistare armi statunitensi da inviare in Ucraina, sono diminuiti. L'Ucraina continua a chiedere sistemi Patriot e di contraerea, ma non glieli mandano, e gli attacchi russi sono sempre devastanti. Questa situazione non è sostenibile neanche per Kiev. Inoltre, per quanti soldati russi riescano a uccidere, gli ucraini sono comunque molti di meno dei russi e le perdite ucraine pesano tantissimo sulla tenuta del fronte, e da qui ai prossimi mesi non è detto che l'Ucraina riesca a tenere allo stesso modo. Insomma, approfittando di un periodo di incertezza per l'economia russa, Zelensky cerca di raggiungere quelli che sono i suoi scopi, ovvero un cessate il fuoco perlomeno prolungato, per arrivare a congelare il fronte sulle linee attuali e a non dover cedere più territori.
3: Si attende dunque una risposta da parte del presidente russo, mentre Donald Trump si è già attribuito il merito di questo spiraglio di trattativa. Intanto però questa mattina un drone marittimo, probabilmente un barchino, è esploso nel porto di Costanza in Romania. Ricordiamo che la Romania era stata teatro di uno sconfinamento di un drone aereo appena una settimana fa. L'ordigno di oggi era stato individuato dalle autorità di Bucarest e prima dell'esplosione l'area era stata evacuata. Non ci sono dunque feriti. In queste ore le autorità militari romene stanno ispezionando la costa per verificare che non ce ne siano altri e un'inchiesta è stata aperta per accertare la provenienza dell'ordigno. Secondo l'analista militare Mirko Campochiari è improbabile che si sia trattato di un incidente. Ascoltiamolo.
5: Intenzionalità di sicuro. Intanto ricapitoliamo quello che è successo nell'ultima settimana. Che differenza c'è fra i droni che finivano in uno spazio rumeno negli ultimi 2 anni e l'ultimo? Una differenza enorme. Gli altri erano per errore, quello era evidente.

0: Alcuni di questi, si trovano tranquillamente le immagini online, erano finiti in mano ai russi, nel senso che a volte per errore erano finiti o per danneggiamento erano stati ritrovati, filmati dai russi anche nelle spiagge della Crimea. Quindi se un drone ucraino, uno di questi, c'è una grossa possibilità che sia uno di questi droni che è stato ritrovato, che è stato utilizzato per incolpare gli ucraini, anche perché gli ucraini non credo che sarebbero così stupidi da utilizzare un drone di cui tutti sanno di chi è la produzione. Quindi è molto possibile che sia stato uno di questi droni recuperati.
1: Almeno 5 diversi raid aerei dell'esercito israeliano hanno preso di mira questa mattina altrettanti villaggi e città nel Libano meridionale. Ci sono diverse vittime, almeno 7 secondo fonti locali. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel a Tiro. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. L'esercito di occupazione ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione. Tutto questo succede a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua che alla fine il primo ministro Netanyahu ha rifiutato di mettere ai voti nel gabinetto di guerra che si è svolto ieri sera, motivando la decisione con il rigetto dell'accordo da parte di Hezbollah. Tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, rallentamento dell'occupazione, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026, mentre l'Europa va in recessione nel primo trimestre. In studio Massimo Alberti. Massimo.
2: Sì, l'Istat è ottimista in realtà sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno e più 0,7 il prossimo, che sono più alte, seppur sempre di un decimo, delle stime dei diversi istituti internazionali. Secondo Istat sarà sostenuto dalla domanda interna, sempre quella specifica che dipenderà dall'andamento della guerra del Golfo. Qui però iniziano appunto i problemi: da un lato la domanda estera sarà negativa e i consumi, l'inflazione complessiva di quest'anno è stimata al 2,9%, siamo sempre nel campo dell'ottimismo, per cui è prevista una decelerazione dei consumi a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede già con chiarezza oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato di meno spendendo di più. Altro problema, il rallentamento dell'occupazione, che quest'anno oltre la fiammata di maggio ha visto già molte difficoltà. Nel complesso tutta l'Europa è in un momento difficile, tecnicamente non si può chiamare così, servono 2 trimestri consecutivi, ma di fatto il primo trimestre in Europa è recessione col PIL calato dello 0,2%, e secondo gli analisti la BCE, nonostante questo quadro, si preparerebbe a tagliare i tassi 2 volte quest'anno a partire da giugno. Altro che vittoria in questa situazione, il governo non sa bene cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, ma neppure sull'emergenza. Ieri il Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare gli aumenti delle bollette per l'opposizione di Lega e Fratelli d'Italia, mentre invece si insiste sul prolungamento del taglio dell'accisa che scade domani. Non si sa di quanto sarà e per quanto tempo si attende dalla ragioneria dello Stato di sapere il gettito, l'extragettito dell'IVA.
1: Grazie a Massimo Alberti. La riforma dei medici di famiglia messa a punto dalla ministro della Salute Schillaci rischia di essere definitivamente affossata dalla sua stessa maggioranza. Dopo settimane di confronto tra Ministero della Salute, regioni e categorie professionali, la destra è pronta a fermare la riforma, mettendo a rischio anche il percorso di piena attuazione delle case di comunità finanziate dal PNRR. Sentiamo da Romanna Bredice.
3: È l'elemento centrale di una riforma per il miglioramento del sistema sanitario, le case di comunità, quelle strutture territoriali finanziate grazie ai soldi del PNRR e pensate per alleggerire il ricorso al pronto soccorso, per un'assistenza diretta ai malati. Ebbene, questa riforma rischia di fermarsi. Proprio le case di comunità, a causa dei dubbi nella maggioranza, soprattutto di Fratelli d'Italia e Forza Italia, su quale debba essere il rapporto di lavoro dei medici di famiglia spostati anche su queste strutture. Un doppio binario per loro, sia la convenzione di medici di famiglia che un rapporto di dipendenza dal servizio sanitario per le case di comunità, una modalità che per gli stessi medici presenta dubbi, per una categoria che da anni è sotto pressione per il carico di lavoro, per la mancanza di nuovi medici, solo che in questo caso potrebbero farne le spese i cittadini, i malati che in queste case di comunità, le poche realtà che sono attive, trovano un servizio di assistenza senza le attese infinite nei pronto soccorso degli ospedali. Le case di comunità, tra l'altro, sono

0: Poche 660 quelle aperte in Italia, delle 1700 programmate dalle regioni, solo 41 al sud, nessuna ad esempio in Abruzzo, Basilicata, Campania, ma di quelle attive solo 46 forniscono tutti i servizi che dovrebbero offrire per legge ai cittadini, e delle 660 solo 172 c'è una presenza di un medico nell'arco di 24 ore, una riforma quindi che è partita già in maniera insufficiente e che ora rischia di bloccarsi. Lì nello studio.
1: All'aeroporto di Fiumicino, il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Meni ha redarguito una coppia gay che si stava baciando e abbracciando. Gli ho semplicemente ricordato l'educazione, questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha dichiarato il senatore. Un gesto omofobo e intollerabile, la destra prenda subito le distanze, ha dichiarato questa mattina Alessandro Zan, europarlamentare responsabile dei diritti della segreteria nazionale della PD. Critiche sono arrivate da tutti i partiti di opposizione. L'avvertenza Electrolux, un'intera comunità a Solaro, provincia di Milano, si è mobilitata contro i 1700 licenziamenti annunciati dalla multinazionale. Ieri sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica, quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane di Electrolux dove lavorano 700 persone e sono previsti circa 200 licenziamenti. Ascoltiamo le voci dei manifestanti raccolte da Massimo Alberti.
2: Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. È una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, lo metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, insomma, non è bello.
3: Lavoro in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Si sanno i numeri, ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
4: La Regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
5: Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
6: Come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, quelli di sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni della presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. Le pressioni di Washington sull'isola, già alle prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumentano. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano, i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni e includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con Cuba. Sono 94 gli alti responsabili ecclesiastici spagnoli accusati o sospettati di aver insabbiato denunce di pedofilia, protetto sacerdoti abusatori o ridotto al silenzio le vittime. E quanto emerge da un'inchiesta del quotidiano El País pubblicata alla vigilia della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Sentiamo il servizio da Madrid.
7: La Spagna si prepara all'arrivo di Papa Leone, sarà il suo primo viaggio in Europa. I migranti saranno al centro di questo viaggio apostolico con il pontefice che dopo Madrid e Barcellona visiterà il porto delle Canarie dove arrivano i barconi dall'Africa. Ma quella di Papa Leone non sarà una visita semplice perché sulla Chiesa spagnola pesa ancora l'ombra degli abusi sui minori da parte dei sacerdoti. A gennaio la Chiesa spagnola ha firmato un accordo con il governo di Pedro Sánchez con cui accetta di farsi carico delle indennizzazioni alle vittime, ma nonostante ripetuti dossier ricevuti, la Chiesa spagnola continua a negare qualsiasi indagine interna. Secondo il quotidiano El País, ben 94 alti carichi ecclesiastici hanno insabbiato abusi sessuali su minori negli ultimi decenni. Tra i responsabili figurano 7 cardinali, 61 vescovi e 26 superiori religiosi. Praticamente un caso su 10 è stato nascosto o messo a tacere dai vertici. Molti di loro sarebbero ancora in attività. E su 211 istituzioni religiose la stragrande maggioranza si rifiuta di fornire dati sulle vittime o sui risarcimenti. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Diana Santini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
9: Popolare Network.
10: La bacheca annunci di RBE.
11: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
10: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione,

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Secondo i dati forniti da ARPA Piemonte, stiamo assistendo a un progressivo deterioramento delle condizioni idrologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti all'inizio dell'estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi 2 anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta ancora nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, un valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 nel bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Anche il bilancio complessivo dell'anno idrologico a segno negativo. Dall'inizio della stagione si registra una carenza di precipitazioni del 23% rispetto alla media. Dall'inizio dell'anno il deficit risulta più contenuto, attestandosi intorno al 6%, ma il trend resta comunque preoccupante. Si tiene domani la 20ª edizione di Torino Pride, la storica manifestazione per la visibilità e i diritti delle persone LGBTQIA+, che avrà come tema 20 di lotte e vedrà un nuovo percorso con partenza dal Parco del Valentino. Nel corso della presentazione, in conferenza stampa, è anche stato presentato il documento politico di questa edizione, articolato in 5 macro aree: persone, famiglie, salute, istituzioni, società e mondo. E include per la prima volta una sezione sui diritti digitali e hate speech online, allargando la tutela dei diritti a tutte le comunità marginalizzate e invisibilizzate. Sentiamo le interviste realizzate da Darianna Tedesco al termine della conferenza stampa di presentazione.
1: 20 anni di Pride, 20 di lotte, perché sosteniamo non solo quelle della nostra comunità LGBTQIA+, ma le lotte di tutte le soggettività marginalizzate come la nostra.
2: Abbiamo parlato di documento politico, delle rivendicazioni che dobbiamo portare ancora, delle implementazioni che ogni volta si vanno ad integrare al documento dell'anno precedente. E del perché questo ci muove per organizzare la parata del 6 giugno. Dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo in Corso Massimo, all'angolo con Corso Vittorio, e la nostra parata quindi partirà da lì per percorrere Corso Vittorio Emanuele, per scendere da Corso Galileo Ferraris, per attraversare di nuovo le vie del centro, quindi via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, e ci attenderà il solito palco in piazza Vittorio Veneto, dove le varie associazioni si alterneranno nei discorsi, dove i nostri super ospiti parleranno
1: e si esibiteranno.
2: E avremo Francamente, avremo Ambrangiolini insieme a sua figlia Yolanda Renga, e avremo McNeil. Dovete assolutamente venire sin dall'inizio del Pride, perché McNeil sarà in apertura. Avremo, come tutti gli anni, anche il nostro party, quello classico al centralino, ufficiale, con altri due party che ci sostengono. Uno è un party organizzato da Let's and More allo Zenith, mentre l'altro è organizzato da Banana Mia e Padre al Nesty Club. Siamo sostenuti dalla città metropolitana, dal Comune di Torino, dagli Atenei, e grazie a RBE per essere il nostro media partner anche quest'anno.
0: Il nuovo progetto di ASL 5 e Consorzio Socioassistenziale CISA 12 potrebbe ridurre in modo significativo le ore di assistenza nei centri diurni per persone con grave disabilità intellettiva e autismo di Nichelino, Vinovo, Nonone e Candiolo. Con la nuova progettazione, che riduce il servizio, il trasporto avverrebbe dalle 9 in poi, ha dichiarato Giuseppe D'Angelo dell'Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva. Il ritorno a casa avverrebbe invece entro le 16, quindi sarebbe ricompreso nell'orario standard del servizio, e pertanto si tratterebbe di una riduzione notevole. I sindaci del consorzio hanno cercato di dare rassicurazioni sul fatto che gli standard dei servizi per le disabilità verranno comunque garantiti, ma i tempi sono stretti, perché il 30 giugno è la data ultima per chiudere l'accordo. Il comune di Luserna San Giovanni ha annunciato l'installazione di 16 nuove telecamere nel sistema di videosorveglianza degli ecopunti, finalizzati al contrasto dell'abbandono improprio di rifiuti. Le nuove camere sono state acquistate dall'amministrazione grazie a 31.000 euro di fondi PNRR per il digitale. Tra i primi ecopunti a beneficiare del nuovo sistema, quello di Strada della Murisa. Domani, sabato 6 giugno, a Pinerolo avrà luogo la decima edizione della Notte delle Muse. Dalle 8 alle 24 i luoghi della cultura cittadina apriranno le porte con un programma diffuso che coinvolgerà il centro storico attraverso il tema Musei aperti per tutta un'altra notte. La giornata inizierà già alle 16 nella sala Italo Taio di via San Giuseppe con la maratona musicale dell'Istituto Corelli. Alle 18 a Palazzo Vittone si terrà l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con musica delle Ghironde dai balconi e performance della Scuola Comunale di Danza di Pinerolo. La Biblioteca Civica agli Audi proporrà la mostra alla Pinerolo francese, arricchita dalla presenza dei figuranti della Maschera di Ferro. Al Museo Diocesano sarà invece visitabile l'esposizione dedicata a Stefano Cambiano. Infine, al Museo del Mutuo Soccorso, dalle 18, prende il via all'Escape Room Fuga dal Museo, gratuita ma con prenotazione consigliata. La manifestazione continuerà poi domenica 7 giugno con attività dedicate alle famiglie e nuove iniziative al Castello di Miradolo. Ne ha parlato la vice sindaca e assessora alle manifestazioni Francesca Costarelli ai microfoni di Caffè Blu.
3: 10 anni fa l'idea era proprio nata dall'assessore Laurenti per cercare di portare chi entra mai o chi ci entra ma vuole vederli sotto un'altra luce e quindi perché no appunto illuminati nella notte. Non solo però le collezioni, quindi non solo ciò che tutti i giorni, tutti i weekend i nostri musei le possono raccontare, ma anche quel qualcosa di più insieme alle istituzioni cittadine, dal Corelli alla Scuola Comunale di Danza, ma non solo, qualcosa che capita proprio solo in a notte del 6 giugno all'interno di spazi bellissimi che ospitano appunto sempre i nostri musei. Sicuramente un fil rouge è quello della musica. Effettivamente abbiamo coinvolto tutti i musei civici e tutti i musei non civici. L'idea è proprio quella di MUPI, il sistema Musei Pinerolo, e quindi andiamo ovviamente, partiamo alle 18 da Palazzo Vittone, al cui interno ci sarà una mostra presso la Proloco, la nostra Pinacoteca, con il finissage di due mostre, Virenzia e Microvisioni, ma anche una mostra proprio dedicata al palazzo stesso, anche perché sarà l'ultima notte in cui Palazzo Vittone sarà aperto in questa veste, perché come ormai sappiamo nei prossimi due anni avrà cambierà veste, sarà oggetto di una riqualificazione importante da 2 milioni e mezzo di euro per diventare proprio il museo della città, diciamo proprio con tutte le lettere maiuscole. Lì un primo cameo musicale. 10 anni fa Notte delle Muse aveva raccontato il museo etnografico attraverso le ghironde che suonavano dalle finestre, e quindi da lì ripartiremo anche per ricordare Ezio Giai. Da lì poi si parte e abbiamo tutti i musei aperti, il finissaggio della WordPress Photo all'interno della meravigliosa Cavallerizza Caprilli, in Piazza Volontari della Libertà, la piazza proprio tra la biblioteca e la Cavallerizza Caprilli, il concerto della Topo Band, lo street food e anche alcune attività per i più piccoli, in particolare Disegniamo l'Arte. Una novità di quest'anno, l'apertura della biblioteca con alla scoperta proprio dei tesori nascosti dell'archivio storico, in particolare sulla Pinerolo francese.
0: Siamo allo sport con il ciclismo, con la vittoria nella tappa di ieri da Ala in Trentino Alto Adige, con arrivo a Brescello in Lombardia su un percorso pianeggiante di 160 km, e la cuneese Elisa Balsamo cala il poker su questa edizione 2026 del Giro d'Italia Women, conquistando la quarta vittoria di tappa. Al comando della classifica generale resta la belga Anna van der Breggen, mentre la ciclista piemontese conserva la maglia rossa della classifica a punti. La carovana proseguirà oggi con la tappa appenninica Sorzolo-Mezzani e Salice Terme di 159 km prima del gran finale in Piemonte nel fine settimana. Andiamo con il meteo in Piemonte, schiarite in estensione, con annuvolamenti ancora compatti sull'Anghia Astigiano e Alessandrino e sui settori in quota di confine. In giornata soleggiato con addensamenti sulle zone montane, in serata nubi in aumento sul Cuneese, Torinese e Val d'Aosta. In Liguria progressivo miglioramento sul settore centro-orientale, dal pomeriggio non si esclude qualche temporale all'interno dell'Imperiese sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Generale attenuazione dei fenomeni in serata. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 29 di maggio la meditazione è curata da Fanny Ascani, pastora della Chiesa Valdese di Siena. Ascolteremo in chiusura il brano Il mio tempo è nelle tue mani. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti per questo mese da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. E continuiamo con il Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti 19 e 20. Dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato, di chi sarà?
3: Geremia osserva con lucidità la fragilità dell'uomo. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. In Geremia 10, versetto 23, emerge una verità che spesso dimentichiamo. Possiamo progettare, calcolare, accumulare esperienze e sicurezze, ma non siamo padroni assoluti della nostra vita. Noi esseri umani amiamo pensarci autonomi, artefici del proprio destino, eppure basta un evento inatteso, una malattia, una perdita, una crisi interiore per ricordarci quanto siamo limitati. Questa consapevolezza non vuole umiliarci, ma riportarci alla fiducia. Il profeta non cade nella disperazione, ma si rivolge a Dio. Riconoscere che non controlliamo tutto significa aprire il cuore a colui che vede più lontano di noi. La vera sapienza non è l'autosufficienza, ma l'abbandono fiducioso. Nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 12, Gesù racconta dell'uomo ricco che dice a se stesso, «Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse, «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata». Qui il problema non è la ricchezza in sé, ma l'illusione di poter fondare la propria sicurezza sui beni accumulati. Quell'uomo aveva riempito i granai, ma aveva lasciato vuoto il cuore. La parabola smaschera una tentazione sempre attuale. Vivere come se il tempo ci appartenesse. Rimandiamo il bene da fare, la conversione, l'amore da donare, pensando di avere molti anni. Ma il Vangelo ci ricorda che la vita è un dono fragile e prezioso, non una proprietà garantita. Geremia e Gesù convergono nello stesso insegnamento. L'uomo non trova stabilità nelle proprie forze, né nelle proprie ricchezze. Solo Dio può orientare i passi e dare senso al cammino. E quando comprendiamo questo, smettiamo finalmente di vivere nell'ansia del controllo e impariamo a vivere nella gratitudine. Forse la domanda da portarci dentro oggi è questa. Dove sto cercando la mia sicurezza? Nei miei progetti? Nelle cose che possiedo? Nell'immagine che costruisco? Oppure nella relazione con Dio? Chi si affida al Signore non perde la prudenza nell'impegno, ma smette di credersi il padrone della vita. E allora ogni giorno, anche il più semplice, diventa un'occasione per amare, servire e vivere con cuore libero. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Cicoria.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiimpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Giosuè Pontetti. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Eccoci presenti con la diretta di Voci Protestanti. Buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento quotidiano con questa trasmissione che parla appunto di protestantesimo, parla di chiese evangeliche, di chiese protestanti, chiese valdesi, metodiste, battiste. Un due ore da trascorrere in compagnia della sottoscritta. Oggi non ci sarà Darianna, quindi vi terrò io compagnia fino alle 16. Tanta buona musica che ci accompagna. Iniziamo subito con Paul Simon, che è il primo brano che ci ascoltiamo in questa puntata di fine settimana, di venerdì, Me and Julio Down by the Schoolyard.

Ma è solo a me che questo giro di note ricorda il pescatore di Fabrizio De André, o anche a voi c'è una sonorità che insomma vi fa pensare al pescatore, e in particolare insomma questa canzone me lo ricorda moltissimo. Non sto ovviamente parlando di copiature o di plagi, ci mancherebbe, però insomma ogni tanto le sette note ritornano posizionate nella stessa maniera e ci ricordano, appunto, ci fanno pensare a brani più o meno conosciuti e amati. Allora, abbiamo parecchie veramente notizie di attualità di cui parlarvi, e la prima con cui vorrei aprire la puntata di oggi è sicuramente una notizia relativa alla cronaca e all'attualità. Stiamo parlando di Calabria, stiamo parlando di quello che è avvenuto in questi giorni. Avrete sicuramente letto, visto, ascoltato, approfondito magari la notizia di questi quattro braccianti, un uomo pakistano e tre persone afghane bruciate vive dentro un'auto in Calabria, e purtroppo tanti commenti, alcuni anche completamente insomma fuori luogo rispetto alla tragedia di cui abbiamo letto, e soprattutto un dramma che ci è stato in modo brutale riportato davanti agli occhi, il dramma dello sfruttamento di migliaia di persone nell'agricoltura italiana, persone che purtroppo a volte non hanno neanche un nome, non hanno non solo un diritti e dignità, ma nemmeno riusciamo a visualizzarle come appunto persone singole, ma finiscono in una quantità, in un numero molto più allargato di lavoratori e lavoratrici stagionali. Allora, quello che è accaduto è ovviamente assolutamente incredibile e fuori da ogni logica umana. Quello che ci interessa fare adesso, al di là insomma di riprendere notizie che fanno parte della narrazione della cronaca, però è una riflessione che viene riportata sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche. Proprio in questi giorni è stata pubblicata ieri sera questa notizia, questo articolo, più che altro un commento, è un commento di Francesco Piobbi, che è operatore di Mediterranean Hope a Rosarno, dove appunto la Federazione Chiese Evangeliche ha avviato da ormai 4 anni un ostello sociale, l'ostello Dan Bessò, di cui abbiamo parlato in tante occasioni, che è un ostello pensato proprio per lavoratori migranti e che non solo offre accoglienza, una struttura di appoggio, aiuto anche appunto a chi purtroppo a volte non ha neanche una camera dove potersi riposare adeguatamente dopo ore e ore di lavoro, diciamo estremo, anche in condizioni estreme. Ma oltre appunto alla struttura, questo ostello Dan Bessò porta avanti con sé una riflessione importante proprio sul tema dei diritti, della dignità umana, delle condizioni dei lavoratori braccianti, che di cui sappiamo sempre assolutamente troppo poco. Lascio a voi l'approfondimento, che appunto ricordo è stato riportato su neve.it, prende spunto diciamo da questa notizia di cronaca che ha fatto discutere e di cui molti e molte hanno parlato, ma entra più nel dettaglio e approfondisce il tema dell'agricoltura e della responsabilità che le imprese che lavorano nel settore dell'agricoltura hanno. La grande distribuzione da sempre insomma sappiamo che purtroppo a volte diciamo travalica quelle che sono un pochino le regole del sistema sociale, tra appunto lavoratori, lavoratrici e sistema di distribuzione, ma ci sono alcuni paletti, alcuni limiti al di sotto dei quali non bisogna andare. In primis la vita umana, e poi ancora la dignità di un compenso retribuito che sia degno di questo nome, un'accoglienza che sia anche in questo caso insomma rispettosa della dignità umana, e via dicendo. Quindi purtroppo in un contesto in cui le istituzioni fanno molto poco a questo riguardo, MH, Mediterranean Hope, le chiese evangeliche
evangeliche, ma anche tanti enti che sostengono il percorso di un'agricoltura che rimette al centro anche i diritti e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, dei braccianti agricoli, invece prende la parola, e lo farà peraltro proprio questa sera alle ore 18 a Reggio Calabria. Anzi no, scusate, ieri sera era il 4 giugno, giovedì 4 giugno c'è stato questo incontro a Reggio Calabria in cui si sono ritrovate molte associazioni che vogliono cercare di unirsi, aggiungersi, allargare questa rete che già si è creata sul territorio calabrese, in cui contro il caporalato porta una sola grande risposta, ovvero la dignità della persona come singolo e come singola. L'articolo, lo ripeto, sul sito nev.it. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Patti Smith con Frederick, il brano che abbiamo ascoltato, e proseguiamo invece con l'attualità. Ricorderete che qualche giorno fa abbiamo parlato di un appuntamento alla Spezia dedicato al tema del disarmo e della non violenza, un evento che vedeva e vede il coinvolgimento ancora delle chiese metodiste valdesi, in particolare la Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia, ed era un evento organizzato dal gruppo interconfessionale Eirene Cristiani per la Pace. Avevamo avuto modo anche di ascoltare alcuni estratti della registrazione dell'intervista realizzata da Sara Turn su riforma.it con la pastora delle chiese di La Spezia, della chiesa battista, se ricordo bene, di La Spezia. E in ogni caso era un appuntamento, un incontro dedicato a una riflessione però allargata alla collettività, quindi non era un incontro all'interno del mondo chiese, ma era un incontro volutamente, insomma, aperto a chiunque fosse interessato ad approfondire cosa significa mettere in campo un percorso di pace e di non violenza. Vuol dire ragionare a monte sul tema del disarmo, vuol dire impostare dei percorsi che hanno degli obiettivi a medio e lungo termine e che ricercano appunto la pace in ogni singolo passaggio, partendo dal sanare magari dei conflitti anche in realtà molto locali, quindi anche percorsi, progetti molto concreti, se volete quasi banali, quasi scontati, ma non poi così tanto se davvero l'obiettivo finale è quello appunto della riconciliazione, del disarmo e della pace. Tante persone sono intervenute. Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della commissione GLAM, ha proposto una riflessione dal titolo Chiese, dialogo ecumenico in Italia per la non violenza e la pace. Sono intervenute anche altri relatori, erano presenti anche rappresentanti di Friday for Peace, questa collaborazione con la rete italiana Pace e Disarmo, con CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace. Ora, dopo tutte questi momenti di approfondimento e di confronto, si è arrivati ad una carta di intenti. È stata presentata appunto lo scorso 29 maggio, giorno del convegno alla Spezia, questa carta di intenti, che viene peraltro anche riportata, quindi la potete andare a leggere, la sto aprendo proprio in questo istante mentre vi sto parlando, sul sito nev.it. carta di intenti, ve la faccio anche vedere mentre ci state, se ci state guardando in video, e questo documento che appunto cerca di riassumere un po' le motivazioni che il gruppo interconfessionale Eirene Cristiani per la Pace ha lanciato in questo appuntamento di La Spezia. Beh, non so le motivazioni, ma anche gli obiettivi che ci si pone e gli strumenti che si possono utilizzare per poter raggiungere questi obiettivi appunto di disarmo e di raggiungimento della pace. Chi ha firmato questa carta di intenti? Beh, per ora sono tante associazioni locali o nazionali, le chiese riformate, quindi la Chiesa Metodista, la Chiesa Battista di La Spezia e della provincia, molte associazioni legate alla Chiesa Cattolica, Azione Cattolica, Movimento degli Scout, le ACLI, e però ovviamente ci si può aggiungere. C'è un'email che si può utilizzare, Cristiani per la Pace La Spezia @proton.me, è un'email a cui si può scrivere nel caso appunto si volesse aderire, si volesse partecipare a questa carta d'intenti. Cristiani per la Pace La Spezia e Eirene, il percorso ovviamente continua.

0: December con gli Heart, Wind and Fire, il brano che abbiamo ascoltato. Ritorniamo in diretta, tra l'altro colgo l'occasione anche per ricordarvi i contatti di RBE nel caso vogliate scriverci e segnalarci qualche appuntamento, perché adesso di appuntamenti andremo a parlare. Potete farlo 328 8757 845, oppure se preferite la mail diretta @rbe.it. già tanti e tante di voi ci segnalano incontri, eventi, iniziative. Questa mattina ne abbiamo inseriti tanti nella nostra agenda condivisa con Riforma, l'Eco delle Valli Valdesi, il sito vallivaldesi.org e l'aggiornamento anche della sezione appuntamenti dell'agenzia stampa NEV. E quindi andiamo a vedere cosa accade appunto per le prossime giornate. Allora, ricordo un concerto a Pinerolo sabato 6, il Canto della Terra, un evento con gli studenti e le studentesse del liceo scientifico statale Marie Curie di Pinerolo e soprattutto l'occasione di fare del bene, quindi di essere utili per un progetto, il progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico, che è attivo nel pinerolese e vede anche la collaborazione della Diaconia Valdese. L'appuntamento alle 21 nel Tempio Valdese di Pinerolo, appunto sabato 6 di giugno. Mentre un altro appuntamento sabato sera a Torino, in chiusura del Torino Pride, che tra l'altro seguiremo in diretta dalle 15 alle 18, alle 21 nel Tempio Valdese di Torino in corso Vittorio Emanuele II, Cuore and Friends con coro Vox Viva, concerto dedicato all'amore in tutte le sue forme. E questa sarà appunto la chiusura della giornata, che vedrà anche la partecipazione in prima linea della Chiesa Valdese di Torino e di una rappresentanza che arriva dalle Valli Valdesi, quindi delle chiese che si uniscono al corteo del Torino Pride. Domenica 7 giugno sarà una domenica speciale pensata, diciamo, per sostenere anche le attività della Federazione Chiesa Evangelica in Italia. Le collette serviranno infatti a sostenere il lavoro del SIE, Servizio Istruzione ed Educazione, che si occupa di preparare tutto il materiale pedagogico sul quale lavorano scuole domenicali e anche ovviamente tutti coloro che accompagnano i gruppi di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, alla scoperta dell'educazione biblica. Quindi questo è un po' il focus, l'obiettivo che ci si porrà con le collette di domenica 7 giugno. Sempre domenica, ricordo, alla sera alle ore 18 nel Tempio del Serre di Angrogna, al concerto del Coretto Valdese, che raccoglierà fondi per il completamento dei lavori proprio di ristrutturazione del Tempio del Serre. Quindi sarà un modo per, da un lato, godere di quelle che sono state le ristrutturazioni che permettono di fruire di questo luogo, ma anche per, diciamo, raccogliere fondi per ultimare i lavori che ancora sono da finire. Anche a Pinerolo ci sarà un concerto domenica pomeriggio alle ore 17 nel Tempio Valdese in Via dei Mille, e sarà l'ultimo concerto della rassegna musica al Tempio. Si esibirà il pianista pugliese Federico Pisc dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, e l'appuntamento alle ore 17, Tempio Valdese di Pinerolo, sempre domenica 7 di giugno. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E ora pubblicità, musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E a proposito di dar voce a chi realizza iniziative, appuntamenti, che è un po' lo slogan che accompagna sempre questa trasmissione, Voci Protestanti, che in onda tutti i pomeriggi, lo ricordo, dal lunedì al venerdì. Oggi è la puntata di chiusura della settimana. Saluto sia chi ci sta ascoltando in diretta in questo momento, venerdì 5 giugno, sono le 14:38 minuti, ma saluto anche chi ci segue la mattina successiva con la replica della trasmissione. Ma a proposito, dicevo, di dar voce a chi realizza iniziative, beh, a Palermo da ieri fino a domenica 7 giugno c'è una bellissima iniziativa, una marina di libri, che come tema quest'anno ha scelto la voce dei

stipendi snodati nel fine settimana, sia per oggi venerdì 5 giugno, 6 giugno e poi ancora domenica 7 giugno, ma quello che ci interessa particolarmente è che a questo evento partecipano anche alcuni enti legati alle nostre chiese protestanti, quindi sono presenti con un loro stand anche a questa edizione 2026 di una marina di libri il Centro Evangelico di Cultura Giacomo Bonelli di Palermo, il Centro Diaconale La Noce, l'Istituto Valdese, la Chiesa Valdese di Palermo e la Chiesa Metodista e Valdese di Palermo Noce. Quindi una presenza protestante evangelica all'interno di questa rassegna culturale, una marina di libri, tanto più inserita appunto all'interno di questo programma che sembra quasi fatto apposta, diciamo, come sensibilità per le nostre chiese, la voce dei senza voce. Questo appuntamento fino al 7 giugno si svolge nei cantieri culturali della Zisa e sarà l'occasione per approfondire anche delle tematiche appunto che sono particolarmente care e vicine alla realtà delle nostre chiese, delle nostre comunità, attraverso progetti, iniziative, percorsi, appuntamenti e insomma riflessioni che ci accompagnano. Quindi se per caso passate dalle parti di Palermo o se ci state ascoltando da queste zone, insomma dalla Sicilia e dintorni, sappiate che potete, se volete, inserire una passeggiata, un giro, ecco, a questa iniziativa culturale editoriale, una marina di libri al cantiere culturale La Zisa di Palermo fino a domenica 7 giugno. E passate a salutare gli amici del Centro Evangelico di Cultura Bonelli, del Centro Diaconale La Noce e delle chiese valdesi e metodiste.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata.

0: scappata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.
2: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

Quanto è brava Zaz, ovvero Isabelle Geffroy, questa cantante francese che ormai ha un successo internazionale, è partita un po' in sordina, anche perché ormai insomma ha un'età discreta, ma è arrivato il successo ad un'età non proprio giovanile per questa artista, che appunto adesso ha un nome internazionale ma che ha faticato un po' anche a essere riconosciuta. E se volete andarla a sentire, beh, sappiate che prossimamente a luglio, il 26 di luglio, sarà in Svizzera con il suo tour, e precisamente sarà a Nyon in un concerto, quindi potete approfittare, vista appunto la vicinanza con la Svizzera dal punto di vista geografico, almeno per quanto riguarda le zone del nord-ovest della nostra penisola italiana. Poi sarà a Saint-Maxime in Francia il 27 luglio, sarà ad Istanbul in Turchia prima ancora il 16 giugno, e il 26 di giugno sarà a Quimper nel nord-ovest della Francia. Quindi un po' di date, un po' di eventi musicali per questa artista francese. Allora invece vorrei tornare a parlare di attualità, e visto che domani, ricordo ancora una volta, seguiremo il Torino Pride come ogni anno in diretta, con una lunga diretta che inizierà alle 15 del pomeriggio e terminerà alle ore 18, quindi vi accompagneremo, se non potrete essere a Torino, all'interno del corteo del Torino Pride, grazie appunto a collegamenti e a interviste con la redazione di RBE. E visto che insomma il tema è quello anche del rispetto, no, delle scelte, delle posizioni di ognuno e di ognuna, volevo citarvi a tal proposito un articolo tratto dal giornale delle chiese protestanti svizzere del Canton Ticino, Voce Evangelica, che dedica un articolo proprio alla decisione del Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera di respingere categoricamente ogni misura volta a modificare o a reprimere l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione di generi in minori o adulti. Queste cosiddette misure di conversione, come vengono appunto chiamate, che non hanno nessun fondamento scientifico, né dal punto di vista medico-psicoterapeutico, né dal punto di vista della sessuologia, e ci sono ovviamente una serie di ragioni anche etiche che portano a opporsi a queste pratiche di conversione. Quindi il Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera ha pubblicato proprio in questi giorni in differenti lingue, tra l'altro italiano, inglese, tedesco e francese tedesco, che sono poi le tre lingue che caratterizzano la Svizzera, ha pubblicato questa presa di posizione dal titolo Accompagnamento spirituale e orientamento sessuale, in cui chiede che le misure di conversione vengano vietate anche ricorrendo a mezzi legali. Se volete leggere l'articolo, lo ritrovate ovviamente sul sito voceevangelica.ch, è stato ripreso anche sull'agenzia stampa NEV e su Riforma, l'articolo lo ritrovate proprio pubblicato in questi giorni, ed è molto interessante, e anche io ritengo molto importante che le chiese definiscano, no, anche attraverso queste prese di posizione, quindi definiscano le loro linee guida, definiscano i punti su cui non sono disposte a trattare, anche attraverso appunto delle posizioni molto molto nette. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che appunto, come già vi accennavo prima, anche la Chiesa Valdese in Italia domani sfilerà al corteo del Torino Pride. Ci saranno membri della Chiesa Valdese di Torino, membri delle chiese valdesi delle valli del Pinerolese, e sarà presente insomma con lo striscione delle chiese valdesi, proprio a sostegno del tema dei diritti e della dignità di ogni persona.

Colpi di fulmine con Josh Weil, brano che abbiamo ascoltato. Ci abbiamo alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti. In realtà continuiamo, non ci fermiamo, andiamo avanti fino alle 16 con la seconda parte Voci Protestanti Talk. Prima di chiudere però questa prima parte un po' più dedicata al mondo chiese, protestanti, evangeliche e dintorni, volevo ricordarvi un appuntamento a Napoli domenica pomeriggio nell'ospedale evangelico Betania alle ore 18. Ci sarà un culto aperto a tutti a cura delle chiese evangeliche fondatrici appunto dell'ospedale, ovvero le chiese battiste, metodiste, valdese e la comunità luterana, animato da pastori, pastore e musicisti. Invece uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti cultuali del fine settimana. Come sempre il venerdì dedichiamo un piccolo spazio ai vari culti. Allora, in primis ricordo il culto che va in onda su RBS, su Radio Bequit, culto curato dalla diacona Natalie Plavane e dal pastore Gabriele Bertin per questa domenica 7 di giugno, quindi lo potrete seguire collegandovi su RBE domenica mattina alle 10. Se non riuscite a collegarvi a quell'ora, lo ritroverete ovviamente a disposizione sul nostro canale YouTube, quindi lo potrete riprendere anche successivamente, diciamo in differita rispetto alla diretta. Poi ricordo il culto evangelico su Rai Radio 1 per i più mattinieri, direi, perché va in onda molto presto al mattino della domenica alle 6:35. Anche in questo caso, se non riuscite a seguirlo a quell'orario, potete ritrovarlo su Rai Play Radio. Ci sono tutte le registrazioni e l'archivio delle puntate passate. La predicazione del culto evangelico su Rai Radio 1 questa settimana è curata dal pastore Gianni Genre. E infine c'è Protestantesimo, la rubrica televisiva su Rai 3, che questa domenica 7 giugno proporrà l'approfondimento dedicato all'Unione fa la differenza. Anche Protestantesimo lo ritrovate su Rai Play, quindi potrete andare a riprendere le varie puntate pubblicate sul sito Rai Play, e in particolare l'appuntamento di domenica 7 giugno sarà alle 8 del mattino di Protestantesimo. Questi alcuni appuntamenti cultuali su RBE, culto evangelico valdese alle 10, su Radio Rai 1 culto evangelico alle 6:35 e su Rai 3 Protestantesimo alle 8 del mattino domenica 7 di giugno. E noi chiudiamo con Diana Ross, Upside Down, questa prima parte di Voci Protestanti. Per chi può continuare a seguirci, rimanete con noi perché tra poco proseguiamo con altri appuntamenti.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: La voce di Darian ci accompagna nell'apertura, quantomeno di questa puntata. Dariana non è con noi oggi, la salutiamo, tornerà ovviamente la prossima settimana, ma ci sono io a raccontarvi iniziative, appuntamenti dei nostri territori, della zona del nord-ovest, e quindi andremo a ricordare ad esempio che sta per arrivare il Giro d'Italia Donne proprio nelle nostre zone, domani e domenica. Racconteremo anche di un appuntamento importante a Villar Perosa questa domenica 7 giugno, escursioni guidate in lingua che parleranno di percorsi storici e anche di elementi preziosi in natura. Parleremo di percorsi di presentazione di progetti dedicati alla collettività. Ci sono una serie di appuntamenti dedicati all'emporio solidale che si vuole far nascere in Valpellice, e vi ricorderò dove e quando potrete recarvi per andare a avere maggiori informazioni rispetto a questo bellissimo progetto. E poi si parla di montagna e di cambiamento climatico all'interno di un festival che si svolge proprio in queste giornate, inizia a svolgersi in queste giornate, poi in realtà andrà avanti fino al 30 di luglio a Bardonecchia. Insomma, come vedete, tanti appuntamenti per queste giornate, diciamo, di inizio giugno, e qualche progetto che potrebbe anche riguardare da vicino i vostri territori. Intanto la musica in apertura, ci ascoltiamo questo brano che vede la collaborazione di Marrakesh e Madame con Volevo Capire, come, diciamo, momento d'inizio di Voci Protestanti Talk.

Beh, sono tutte canzoni, tutti i testi dell'ultimo album di Madame Disincanto, che vede peraltro molte collaborazioni, tutti i testi, dicevo, molto intensi e che toccano, sebbene con magari sonorità orecchiabili e diciamo leggere da questo punto di vista, però toccano temi intensi, importanti e profondi. E quindi insomma ogni tanto ce ne ascoltiamo volentieri uno di questi brani inseriti appunto in questo nuovo album Disincanto. Allora partirei da un appuntamento dedicato appunto alla presentazione di un progetto che riguarda la collettività, perché ci sono una serie di incontri pubblici dedicati proprio a scoprire che cos'è un emporio solidale, che cosa vorrebbe essere l'emporio solidale della Valpellice, che si sta cercando di organizzare come iniziativa inserita anche nell'ambito delle attività dello Smart Village, emporio solidale di comunità. E quindi insomma sono delle occasioni importanti, peraltro in questi incontri sono organizzati anche in collaborazione con le amministrazioni locali, che ci aiutano a diciamo capire meglio quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ce n'è stato un incontro già ieri sera a Rora, c'è stato questo momento di incontro in sala, ho detto alle 18:30, ma vi ricordo soprattutto i prossimi. Allora, andando in ordine diciamo cronologico, ve li sto anche facendo vedere se ci state guardando in video, il prossimo appuntamento sarà a Bobbio Pellice l'8 giugno alle 20:30 alla Dogana Reale, e poi a Lusernetta l'11 di giugno alle ore 18 al Centro Anziani, e ancora poi a Bibiana il 12 di giugno alle 20:30 nella sala polivalente comunale. Sono appunto, come vi dicevo, incontri dedicati, incontri pubblici, quindi aperti a chiunque sia in qualche modo interessato, incuriosito dell'argomento, e serviranno proprio per confrontarsi su cos'è un sostegno alimentare, come funziona oggi attualmente il sostegno alimentare in Valpellice, quali sono le prospettive che si aprono, quindi questo nuovo spazio di solidarietà creato da associazioni, chiese, amministrazioni, persone volontarie, e sarà un modo quindi per conoscere questo progetto dell'Emporio Solidale in Valpellice, capire come fare a sostenerlo contribuendo in diverse modalità, non solo la modalità economica, ma anche ad esempio offrendo del tempo libero per poterlo gestire. E quindi, se vi interessa avere maggiori dettagli e, perché no, insomma, rendervi già un po' partecipi di questo progetto, appunto, ricordatevi 8 giugno alle 20:30 a Bobbio Pellice, 11 giugno alle 18 a Lusernetta e 12 giugno alle 20:30 nella sala polivalente comunale di Bibiana, verso l'Emporio Solidale della Valpellice.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Diamo la voce a chi si mette in gioco, come appunto ricorda il nostro jingle, il jingle di Voci Protestanti Talk, e vorrei scendere in Calabria. Lo so, vi avevo detto che parlavamo di territorio del nord-ovest, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, ma in realtà dove scendiamo in Calabria c'è ben più di un legame con la storia del nord-ovest, perché stiamo andando a Guardia Piemontese. Già il nome, diciamo che un legame così immediato ce lo racconta. Allora, Guardia Piemontese è questo comune situato, diciamo, nella zona del Cosentino, a nord di Cosenza, in Calabria, ed è un comune che evidentemente ha questo nome proprio perché in passato fu fondato da persone che dal Piemonte emigrarono in Calabria alla ricerca di possibilità di lavoro migliori, di vita più sostenibile. Guardia Piemontese da ormai 7 anni, se non di più, se non ricordo esattamente quando ha lanciato questo percorso, ma ha diciamo avviato un festival, il Festival delle Riforme Culturali, che vuole proprio dedicare attenzione alle origini, alle radici culturali, storiche, geografiche, anche religiose di questo comune della zona della Calabria, con ovviamente i territori del nord Italia. Il Centro Culturale Protestante Gianluigi Pascale di Guardia Piemontese quindi ha da tempo avviato questo percorso anche di avvicinamento ad esempio alla lingua occitana. Infatti Sergio Berardo, leader del gruppo Ludalfin, il più grande gruppo occitano, insomma, delle nostre zone, è stato più volte ospite anche del Festival delle Riforme Culturali, e in questi giorni, a partire proprio da ieri fino a domenica 7 giugno, si svolgerà a Guardia Piemontese l'ottava edizione, ecco, avevo mancato un anno, quindi sono 8 anni, ottava edizione del Festival delle Riforme Culturali. Il tema di quest'anno è donne, giovani e fede per lo sviluppo sostenibile. Perché fede? Perché a Guardia Piemontese in passato era florida la comunità valdese, poi per varie ragioni legate al contrasto alle ideologie e al pensiero non allineato con la Chiesa Cattolica e alle grandissime repressioni che ci furono soprattutto tra il 500 e il 600, le persone o vennero uccise oppure dovettero abiurare la propria appartenenza, e quindi di fatto scomparì la comunità valdese. Adesso invece è nuovamente presente, però ecco, anche l'aspetto, no, dell'appartenenza religiosa, quindi dell'appartenenza alla Chiesa valdese, è un altro residuo che arriva dal passato e quindi dalle radici storiche. Saranno 4 giorni dedicati ad incontri, escursioni, c'è anche un sentiero dei valdesi, chiamato così, un sentiero dei valdesi che ripercorre alcune zone dei dintorni di Guardia Piemontese. Ci saranno dei concerti all'aperto, sarà presente anche proprio l'aspetto del ruolo delle donne all'interno delle chiese valdesi. Ne parlerà la pastora emerita Maria Bonafede, che sarà ospite appunto di questo momento di incontro e di confronto sul tema delle donne e del ruolo delle donne nelle comunità protestanti. E quindi sarà sicuramente, come ogni anno, una bellissima occasione per riscoprire le radici storiche di questo comune Guardia Piemontese, ma soprattutto un'occasione di creare legami tra il nord e il sud, tra l'occitano del Piemonte e l'occitano della Calabria, tra insomma anche percorsi che nel tempo forse si sono un po' sfilacciati, ma che ora si cerca di riannodare. Trovate un articolo molto approfondito pubblicato su riforma.it che racconta appunto questa 4 giorni di Guardia Piemontese con la nuova edizione del Festival delle Riforme Culturali, e troverete anche un link con tutto il programma giorno per giorno a partire da oggi fino a domenica 7 giugno. Tutti gli appuntamenti, ce n'è davvero per ogni gusto, dal mattino alla sera, dalla musica agli incontri. È un programma fitto di incontri, appuntamenti ed eventi. Se vi fa piacere, appunto, su riforma.it trovate gli approfondimenti, e se invece siete in Calabria e a Guardia Piemontese in questi giorni, beh, partecipate a questo bellissimo appuntamento culturale.

Sonorità internazionali con Celia Hua, e intanto io vi porto a Villar Perosa, perché questa domenica 7 di giugno sarà possibile partecipare a una delle tante passeggiate di questo periodo primavera-estate 2026, queste escursioni, anzi più corretto chiamarle escursioni, in lingua, scusate, che hanno l'obiettivo di far conoscere i territori, ma anche di valorizzare gli aspetti linguistici e culturali, appunto, dei territori, anche perché sono escursioni, appunto, in lingua occitana, grazie anche ai finanziamenti della legge del 99, la legge 482 per la tutela delle minoranze storiche e delle lingue minoritarie. Allora, vedono una serie di enti organizzatori, l'Associazione Vivere le Alpi, la Valaddo, gli Amici della Scuola Latina, l'Ecomuseo delle Miniere della Val Germanasca. Ci sono tante occasioni, diciamo anche tante modalità diverse organizzative. Ci sono passeggiate, escursioni un po' più adatte alle famiglie, altre invece più pensate per chi ha dimestichezza nella camminata in montagna, quindi un po' più, diciamo, escursionistiche piuttosto che turistiche. E alcune sono più lunghe, altre più corte. Ci sono, mi sembra, anche alcuni appuntamenti di un paio di giorni, quindi che prevedono, ecco, anche un pernottamento. Per quanto riguarda la prossima escursione, appunto, a Villar Perosa domenica 7 giugno, il titolo che è stato dato è Dall'acqua alla fabbrica. Prevede un'intera giornata dalle 9 alle 15 per scoprire la storia di Villar Perosa. Si inizia con la visita al Museo del Cuscinetto di Villar Perosa, per concludersi con una passeggiata panoramica lungo la dorsale di Villar Perosa. La prenotazione è obbligatoria, l'evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria per permettere alle guide che gestiscono queste escursioni di poter organizzare il gruppo. Quindi, se qualcuno volesse partecipare, deve contattare queste varie associazioni: Vivere le Alpi, la Valaddo, Amici della Scuola Latina, l'Ecomuseo delle Miniere della Val Germanasca. Sui siti e sulle pagine social di questi enti troverete i vari riferimenti, numeri telefonici, contatti delle persone che, appunto, si occupano di volta in volta di portare avanti questo progetto, e quindi, insomma, è una bellissima occasione per scoprire qualcosa di più del nostro territorio. Continuiamo la nostra puntata, ci ascoltiamo i Thundercat con She Knows Too Much, lei sa troppo, e poi, dopo l'informazione con Popolare Network, torneremo in onda in diretta sempre con Voci Protestanti Talk.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Kiev ha confermato che il drone marittimo esploso stamattina al porto di Costanza in Romania è ucraino. La marina ha detto di aver perso il controllo dell'ordigno dopo un'interferenza delle forze russe che lo avrebbero deviato fino al paese. Già in mattinata Mosca aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento, mentre l'altra rappresentante per gli affari esteri europea, Kaya Kallas, ha detto che il fatto dimostra che la guerra della Russia si sta estendendo sempre di più al territorio dell'Unione.
3: Intanto c'è attesa per la risposta di Vladimir Putin alla lettera inviata ieri sera da Zelensky. Potrebbe arrivare oggi durante l'intervento del presidente russo alla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo. Zelensky ha chiesto al Cremlino di porre fine alla guerra con un faccia a faccia, dunque negoziati, durante i quali il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco completo. Nel frattempo oggi c'è stato uno scambio di prigionieri. Russia e Ucraina hanno liberato 185 militari per parte. In questo contesto, al confine tra Bielorussia e Ucraina, c'è stato il primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani e l'omologo ucraino.
2: E in questi minuti arriva notizia di un possibile incontro nel fine settimana tra il presidente ucraino Zelensky e i capi di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, questo per quanto riguarda il possibile ruolo europeo, in particolare di questi tre paesi nelle trattative tra Ucraina e Russia.
3: Giorgia Meloni ha annunciato la sua assenza al vertice tra l'Unione Europea e i paesi dei Balcani occidentali, che dovrebbe concludersi in questi minuti in Montenegro. La Presidente del Consiglio avrebbe dovuto partecipare all'ultima parte dell'evento, ma poche ore fa ha fatto sapere che non si sarebbe presentata. Il motivo ufficiale è il prolungarsi di una cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri, prolungarsi che, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe essere avvenuto a un ritardo della stessa Presidente del Consiglio e a un suo passaggio imprevisto in prefettura per la presentazione di un francobollo legato all'anniversario dei Carabinieri. Da capire se invece ci sia una ragione politica dietro l'assenza al vertice europeo.
2: Un centinaio di persone ha partecipato oggi a Schiavon, provincia di Vicenza, a un flash mob contro lo sfruttamento dei braccianti stranieri in agricoltura organizzato dalla Fly CGL del Veneto, dopo quanto avvenuto il 28 maggio, quando un bracciante indiano ferito è stato abbandonato per strada. Domani ad Amendolara, in provincia di Cosenza, ci sarà la manifestazione che partirà dalla stazione di servizio dove sono stati bruciati vivi da due caporali quattro braccianti che reclamavano i propri diritti. Oggi è stata eseguita l'autopsia, su cui non sono state rilasciate dichiarazioni.
3: I contratti pirata rientrano dalla finestra. Con un emendamento che stravolge il loro stesso decreto sul salario giusto, i relatori del provvedimento consentono anche alle imprese firmatarie di contratti firmati da organizzazioni non rappresentative di accedere agli incentivi per le assunzioni, purché il trattamento complessivo sia equivalente. Questa è stata la parola usata ai contratti maggioritari, considerando anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Immediata la reazione della CGL, è una legittimazione dei contratti pirata, ha commentato il segretario Landini. Per le opposizioni, l'emendamento del governo al cosiddetto decreto primo maggio sul trattamento economico complessivo è un colpo alla contrattazione e considera buoni anche contratti non in linea con la Costituzione.
2: In Francia ci sono polemiche dopo che una bambina di 11 anni è stata uccisa nella zona di Gers, nella parte sud-occidentale del paese. Il sospettato è un uomo che in passato era stato accusato più volte di abusi su minorenni e la vicenda è diventata anche un caso politico. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron parlando del sistema giudiziario, mentre il primo ministro Sébastien Lecornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Anche Jordan Bardella, presidente dell'estrema destra del Rassemblement National, ha parlato di disfunzioni nel sistema giudiziario. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
4: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

voce Miriam Makeba con Chicken Kikiriki, il brano che abbiamo ascoltato, e ci spostiamo sempre sui nostri territori Piemonte, Val d'Aosta, Liguria per parlare di un appuntamento sportivo. In realtà ve l'abbiamo già accennato, sta arrivando nelle zone, insomma, del dei nostri territori, il Giro d'Italia Women, donne, con due tappe. La prima domani sabato 6 giugno Rivoli Sestriere, però passando, diciamo, arrivando al Colle delle Finestre, ma da Susa, e poi la tappa invece di domenica 7 giugno Saluzzo Saluzzo, dove però per Saluzzo Saluzzo si intende un territorio molto più ampio, perché diciamo che è vero che si parte e si arriva da Saluzzo, ma il giro comprende anche, per dire, Osasco, San Secondo, Bricherasio, Bibiana, Montoso, Bagnolo Piemonte, Barge, eccetera eccetera. Quindi, insomma, attenzione alle strade, perché parecchie strade nella giornata di domenica saranno chiuse proprio per permettere il giro del Giro d'Italia Women, il giro della sezione femminile della gara ciclistica italiana. Ci sono appunto tutta una serie di informazioni che vi consigliamo di andare a reperire sul sito proprio Giro d'Italia Women, che è il sito ufficiale proprio della gara. Avrete tutte le informazioni relative alle chiusure appunto delle strade. Anche domani ovviamente ci saranno delle strade chiuse, soprattutto per quanto riguarda l'Alta Val Chisone, ecco, diciamo da Purier, Pian dell'Alpe e relative intersezioni, fino alle 18 di sera. Quindi attenzione, perché a volte gli orari di chiusura sono limitati a poche ore, proprio giusto il tempo del passaggio, altre volte invece durano un po' più a lungo, quindi a seconda dei luoghi, ecco, le chiusure variano. A Saluzzo ovviamente sarà scontato ribadirlo, ma la chiusura è totale, dalle 6 del mattino fino alle 21, molte piazze e molte vie di Saluzzo sono ovviamente chiuse per permettere l'organizzazione appunto del Giro d'Italia Women. Quindi fate attenzione se dovete spostarvi, insomma,

state, premunitevi, ecco, di capire dove dovreste passare e quando, in che orario, per appunto essere sicuri che non ci sia appunto una strada che non si può percorrere. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: E lei invece Billie Eilish con Lunch, mentre ci avviamo non a fare pranzo, non a fare lunch, ma verso direi la merenda pomeridiana. Sono le 15:48 minuti, siamo in diretta dallo studio 3 di RBE per questo venerdì 5 giugno. Ricordo ancora i nostri contatti 3288757845, l'email diretta@rbe.it a cui potete scrivere se volete appunto partecipare e segnalarci alle nostre trasmissioni e segnalarci appuntamenti, eventi, iniziative. E visto che davvero ci sono arrivate, grazie, ci avete segnalato davvero tanti appuntamenti, io proseguirei subito a ricordare il prossimo incontro, la prossima due giorni, sabato 6, domenica 7, a San Secondo di Pinerolo, una novità assoluta, il primo weekend dedicato ad arte urban e giochi da tavolo. Ci saranno hobbisti, ci sarà una sezione dedicata alle arti visive, una sezione dedicata ai graffiti, una sezione dedicata ai writers, ci saranno ovviamente gli ospiti che animeranno la situazione, tutta una sezione dedicata ai giochi da tavolo e alle miniature. Quindi è un, diciamo, un'iniziativa che si svolgerà appunto per le due giornate, dal pomeriggio di sabato, anche con una un'esibizione dal vivo di writers che realizzeranno delle opere su pannelli predisposti. Ci sarà una sfida di breakdance, di freestyle, ci saranno momenti di spettacolo che coinvolgeranno anche il pubblico, e mentre la domenica 7, dal mattino dalle 10 alle 19, sarà invece più dedicata al mondo del gioco, dell'illustrazione, e quindi tante iniziative dedicate ai giochi da tavola, ai giochi di ruolo, e poi diciamo persone che lavorano nell'ambito dell'illustrazione, ci saranno degli artisti che potranno anche diciamo esibirsi al pubblico e mostrare quelli che sono un po' i rapporti tra creatività, arte, attualità e via dicendo. Quindi a San Secondo di Pinerolo una due giorni di creatività, cultura urban e mondo del gioco da tavolo e delle miniature questo fine settimana in Piazza Europa, sabato 6, domenica 7.
1: Radio Rebelde.
2: Conciencia de los pueblos y la memoria y la...

Arena City Ramblers con una perfetta excusa, e mentre non abbiamo più scuse, diciamo no invece per chiudere la puntata di Voci Protestanti Talk. Velocissimamente ancora un po' di appuntamenti per queste giornate prima di dover definitivamente lasciare la linea al GR. E allora vi volevo ricordare che quest'oggi a Torre Pellice, alle ore 17:30, quindi tra poco, ecco, tra un'ora e mezza circa, sarà inaugurato l'edificio storico del Liceo Valdese, recentemente ristrutturato. Ci sarà un momento pubblico nell'aula sinodale, interverrà anche il coro del Liceo Valdese, mentre alla sera alle 21 nel Tempio Valdese di Torre Pellice il concerto di Redona Reunion, ensemble corale malgascio che arriva dall'isola della Reunion e che propone canti religiosi e popolari della zona del Madagascar in lingua malgascia, davvero un appuntamento particolare. E invece per quanto riguarda la montagna, volevo ricordarvi il festival Un Grado e Mezzo, che inizia proprio oggi, proseguirà fino al 30 di luglio a Bardonecchia. Si parlerà anche di crisi climatica e di sostenibilità ambientale. Ci sarebbero, lo so, tante altre iniziative, appuntamenti da ricordare. Beh, tutti non riusciamo a dirveli, anche se nell'arco della settimana ve ne abbiamo ricordati davvero parecchi. Voi comunque continuate a scriverci, diretta @rbe.it oppure 328 875 7845. La prossima settimana ripartiamo con un'altra lista di incontri, di appuntamenti della metà del mese di giugno, e vi lascio con un ultimo brano. Lei è Giorgia con la Song, e con questo brano chiudiamo la puntata di Voci Protestanti Talk. Ci risentiamo domani con lo speciale Torino Pride in diretta dalle 15 alle 18 con giornalisti, redattori e speaker e tecnici ovviamente di RBE Radio e TV. Quindi seguiteci nel pomeriggio per appunto la diretta dal corteo del Torino Pride, e invece con Voci Protestanti Talk a lunedì prossimo. E adesso l'informazione dopo la musica curata dalla redazione di RBE. Ciao!

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Poco prima di mezzogiorno di oggi è avvenuta un'esplosione all'interno di un'abitazione di Altavilla Monferrato. Un uomo di 75 anni è rimasto ferito e trasportato con l'elisoccorso al CTO di Torino in codice rosso con ustioni di quarto grado. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione avrebbe avuto origine da una fuga di gas all'interno dell'appartamento. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Presenti sul luogo dell'esplosione anche i carabinieri per i rilievi del caso e il personale dello Spresal. Nella giornata di ieri a un ragazzino di 11 anni residente a Torre Pellice non è stato permesso di salire sull'autobus poiché aveva dimenticato l'abbonamento ed è stato costretto a percorrere a piedi gli oltre 2 chilometri che lo separavano da casa. Il fatto è successo alla fermata di Luserna San Giovanni. La compagnia di autobus è Arriva, che ha assicurato che verrà aperta un'indagine interna per chiarire che cosa sia successo. Faremo delle valutazioni con il comune, ha dichiarato la dirigente scolastica di Luserna San Giovanni. Siamo a disposizione per elaborare un protocollo con l'azienda di trasporti affinché questi casi non si ripetano. La scuola è la scuola secondaria De Amicis di Luserna San Giovanni. Si terrà domani la 20ª edizione di Torino Pride, la storica manifestazione per la visibilità e i diritti delle persone LGBTQIA+, che avrà come tema 20 di notte, vedrà un nuovo percorso con partenza dal Parco del Valentino. Nel corso della presentazione in conferenza stampa è stato presentato anche il documento politico di questa edizione, articolato in 5 macro aree: persona, famiglie, salute, istituzioni, società e mondo, e include per la prima volta una sezione sui diritti digitali e hate speech online, allargando la tutela dei diritti a tutte le comunità marginalizzate e invisibilizzate. Sentiamo le interviste realizzate da Darianna Tedesco in occasione della conferenza stampa di
1: 20 anni di Pride, 20 di lotte, perché sosteniamo non solo quelle della nostra comunità LGBTQIA+, ma le lotte di tutte le soggettività marginalizzate come la nostra.
2: Abbiamo parlato di documento politico, delle rivendicazioni che dobbiamo portare ancora, delle implementazioni che ogni volta si vanno ad integrare al documento dell'anno precedente e del perché questo ci muove per organizzare la parata del 6 giugno. Dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo in Corso Massimo all'angolo con Corso Vittorio e la nostra parata quindi partirà da lì per percorrere Corso Vittorio Emanuele, per scendere da Corso Galileo Ferraris, per attraversare di nuovo le vie del centro, quindi via Cernaia, via Pietro Micca, Piazza Castello, via Po, e ci attenderà il solito palco in Piazza Vittorio Veneto, dove le varie associazioni si alterneranno nei discorsi, dove i nostri super ospiti parleranno
1: e si esibiteranno.
2: E avremo Francamente, avremo Ambra Angiolini insieme a sua figlia Yolanda Renga, e avremo McNeil. Dovete assolutamente venire sin dall'inizio del Pride perché McNeil sarà in apertura. Avremo, come tutti gli anni, anche il nostro party, quello classico al centralino, ufficiale, con altri due party che ci sostengono. Uno è un party organizzato da Let's and More allo Zenith, mentre l'altro è organizzato da Banana Mia e Padre al Nesty Club. Siamo sostenuti dalla città metropolitana, dal comune di Torino, dagli Atenei, e grazie a RBE per essere il nostro media partner anche quest'anno.
0: Secondo i dati forniti da ARPA Piemonte c'è un progressivo deterioramento delle condizioni idrologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti in questo inizio d'estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi 2 anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 nel bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Anche il bilancio complessivo dell'anno idrologico ha segnato a un segno negativo. Dall'inizio della stagione si registra una carenza di precipitazioni del 23% rispetto alla norma. Dall'inizio dell'anno solare il deficit risulta più contenuto, attestandosi intorno al 61%, ma il trend resta comunque preoccupante. Sabato 6 giugno a Pinerolo avrà luogo la 10ª edizione della Notte delle Muse. Dalle 8 alle 24 i luoghi della cultura cittadina apriranno le porte con un programma diffuso che coinvolgerà il centro storico attraverso il tema Musei aperti per tutta un'altra notte. La giornata inizierà alle 16 nella sala Italo Taio di via San Giuseppe con la maratona musicale dell'Istituto Corelli. Alle 18 a Palazzo Vittone si terrà invece l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con musica delle ghironde dai balconi e la performance della Scuola Comunale di Danza di Pinerolo. La Biblioteca Civica agli Audi proporrà invece la mostra La Pinerolo Francese, arricchita dalla presenza dei figuranti della Maschera di Ferro. Al Museo Diocesano sarà visitabile l'esposizione dedicata a Stefano Cambiano e al Museo del Mutuo Soccorso dalle 18 prenderà il via l'Escape Room Fuga dal Museo, gratuita ma con prenotazione consigliata. La manifestazione continuerà anche domenica 7 giugno con attività dedicate alle famiglie e nuove iniziative al Castello di Miradolo. Ne ha parlato Francesca Costarelli, vice sindaca e assessore alle manifestazioni del Comune di Pinerolo, ai microfoni di Caffè Blu.
3: 10 anni fa l'idea era proprio nata dall'assessore Laurenti per cercare di portare chi entra mai o chi ci entra ma vuole vederli sotto un'altra luce e quindi perché no appunto illuminati nella notte. Non solo però le collezioni, quindi non solo ciò che tutti i giorni, tutti i weekend i nostri musei possono raccontare, ma anche quel qualcosa di più insieme alle istituzioni cittadine, dal Corelli alla Scuola Comunale di Danza, ma non solo, qualcosa che capita proprio solo in a notte del 6 giugno all'interno di spazi bellissimi che ospitano appunto sempre i nostri musei. Sicuramente un fil rouge è quello della musica. Effettivamente abbiamo coinvolto tutti i musei civici e tutti i musei non civici. L'idea è proprio quella di MUPI, il sistema Musei Pinerolo, e quindi andiamo ovviamente, partiamo alle 18 da Palazzo Vittone, al cui interno ci sarà una mostra presso la Proloco, la nostra Pinacoteca, con il finissaggio di due mostre, Virenzia e Microvisioni, ma anche una mostra proprio dedicata al palazzo stesso, anche perché sarà l'ultima notte in cui Palazzo Vittone sarà aperto in questa veste, perché come ormai sappiamo nei prossimi 2 anni cambierà veste, sarà oggetto di una riqualificazione importante da 2,5 milioni di euro per diventare proprio il museo della città, diciamo proprio con tutte le lettere maiuscole. Lì un primo cameo musicale. 10 anni fa Notte delle Muse aveva raccontato il museo etnografico attraverso le ghironde che suonavano dalle finestre, e quindi da lì ripartiremo anche per ricordare Ezio Giai. Da lì poi si parte e abbiamo tutti i musei aperti, il finissaggio della WordPress Photo all'interno della meravigliosa Cavallerizza Caprilli, in Piazza Volontari della Libertà, la piazza proprio tra la biblioteca e la Cavallerizza Caprilli, il concerto della Topo Band, lo street food e anche alcune attività per i più piccoli, in particolare Disegniamo l'Arte. Una novità di quest'anno, l'apertura della biblioteca con alla scoperta proprio dei tesori nascosti dell'archivio storico, in particolare sulla Pinerolo francese.
0: Si concluderà in Piemonte il Giro d'Italia femminile, che nel weekend farà calare il sipario sull'edizione 2026 con la tappa in programma sabato, che partirà da Rivoli alle 14 e si concluderà al Colle del Sestriere dopo oltre 100 km di percorso alpino. Si tratta della frazione più attesa dell'intera corsa a tappe, destinata a determinare la classifica generale. Il giorno successivo il giro si concluderà con il circuito cittadino e collinare, con partenza e arrivo nella città di Saluzzo. Una tappa apparentemente meno impegnativa rispetto alla precedente, ma caratterizzata dal percorso collinare e dalle salite concentrate nella parte finale, che potrebbero determinare sviluppi interessanti. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte schiarite in estensione, iniziali annuvolamenti su Langhe Astigiano Alessandrino e sui settori alpini in quota di confine di Torinese, Val d'Aosta, Sesia e Ossola. Cielo generalmente sereno con velature soprattutto sul settore centro-orientale in Liguria. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Lecce, meninita linda, Roma tra tua torita, Roma tra tua torita, Roma che già Lecce, meninita linda, e andami via, e vuoi essere la canzone con te.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Radiocolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Kiev ha confermato che il drone marittimo esploso stamattina al porto di Costanza in Romania è ucraino. La Marina ha detto di aver perso il controllo dell'ordigno dopo un'interferenza delle forze russe che lo avrebbero deviato fino al paese. Già in mattinata Mosca aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento, mentre l'altra rappresentante per gli affari esteri europea, Kaya Kallas, ha detto che il fatto dimostra che la guerra della Russia si sta estendendo sempre di più al territorio dell'Unione.
2: Intanto c'è attesa per la risposta di Vladimir Putin alla lettera inviata ieri sera da Zelensky. Potrebbe arrivare oggi durante l'intervento del presidente russo alla conferenza economica internazionale di San Pietroburgo. Zelensky ha chiesto al Cremlino di porre fine alla guerra con un faccia a faccia, dunque negoziati, durante i quali il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco completo. Nel frattempo oggi c'è stato uno scambio di prigionieri. Russia e Ucraina hanno liberato 185 militari per parte. In questo contesto, al confine tra Bielorussia e Ucraina, c'è stato il primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani e l'omologo ucraino.
1: E in questi minuti arriva notizia di un possibile incontro nel fine settimana tra il presidente ucraino Zelensky e i capi di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, questo per quanto riguarda il possibile ruolo europeo e in particolare di questi tre paesi nelle trattative tra Ucraina e Russia.
2: Giorgia Meloni ha annunciato la sua assenza al vertice tra l'Unione Europea e i paesi dei Balcani occidentali, che dovrebbe concludersi in questi minuti in Montenegro. La Presidente del Consiglio avrebbe dovuto partecipare all'ultima parte dell'evento, ma poche ore fa ha fatto sapere che non si sarebbe presentata. Il motivo ufficiale è il prolungarsi di una cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri, prolungarsi che, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe essere avvenuto a un ritardo della stessa Presidente del Consiglio e a un suo passaggio imprevisto in prefettura per la presentazione di un francobollo legato all'anniversario dei Carabinieri. Da capire se invece ci sia una ragione politica dietro l'assenza al vertice europeo.
1: Un centinaio di persone ha partecipato oggi a Schiavon, provincia di Vicenza, a un flash mob contro lo sfruttamento dei braccianti stranieri in agricoltura organizzato dalla Fly CGL del Veneto, dopo quanto avvenuto il 28 maggio, quando un bracciante indiano ferito è stato abbandonato per strada. Domani ad Amendolara, in provincia di Cosenza, ci sarà la manifestazione che partirà dalla stazione di servizio dove sono stati bruciati vivi da due caporali quattro braccianti che reclamavano i propri diritti. Oggi è stata eseguita l'autopsia, su cui non sono state rilasciate dichiarazioni.
2: I contratti pirata rientrano dalla finestra. Con un emendamento che stravolge il loro stesso decreto sul salario giusto, i relatori del provvedimento consentono anche alle imprese firmatarie di contratti firmati da organizzazioni non rappresentative di accedere agli incentivi per le assunzioni, purché il trattamento complessivo sia equivalente. Questa è stata la parola usata ai contratti maggioritari, considerando anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Immediata la reazione della CGL, è una legittimazione dei contratti pirata, ha commentato il segretario Landini. Per le opposizioni, l'emendamento del governo al cosiddetto decreto primo maggio sul trattamento economico complessivo è un colpo alla contrattazione, considera buoni anche contratti non in linea con la Costituzione.
1: In Francia ci sono polemiche dopo che una bambina di 11 anni è stata uccisa nella zona di Gers, nella parte sud-occidentale del paese. Il sospettato è un uomo che in passato era stato accusato più volte di abusi su minorenni e la vicenda è diventata anche un caso politico. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron parlando del sistema giudiziario, mentre il primo ministro Sébastien Lecornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Anche Jordan Bardella, presidente dell'estrema destra del Rassemblement National, ha parlato di disfunzioni nel sistema giudiziario. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza
0: ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9
0: e il venerdì alle 21.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, una nuova puntata di Mi Ritorni in Mente parte proprio adesso. Io sembro un pulcino spennacchiato, me ne rendo conto dalla camera.
2: Ma più che un pulcino, sei tutta nera, sembri una cornacchia.
1: Sembro una cornacchia spennacchiata.
2: Cosa stai dicendo, un cannibale?
1: No, un calimero, no, una cornacchia spennacchiata. Ci sono un sacco di cornacchie vicino a casa mia, alcune entrano addirittura in casa, che non è una cosa così.
2: Vabbè, sono socievoli.
1: Le cornacchie non proprio.
2: Sì, però, vogliono fare due chiacchiere. Le cornacchie sono sempre state bistrattate perché portavano male, perché
1: poverine, perché
2: invece sono simpatiche, vogliono solo chiacchierare, parlare un po' con te.
1: Cioè sono un po' grosse, quindi un po' mi inquietano quando entrano in casa.
2: Cosa vuoi che facciano?
1: Questo becco aguzzo, comunque ognuno è fatta
2: tutta
1: molto
2: nera, così sembri proprio una cornacchietta.
1: Una cornacchietta, è vero, hai ragione.
2: Va bene, buonasera, buon pomeriggio, ben arrivati, ben trovati, tutto bene,
1: ben. Allora, questo strepitoso 5 giugno veramente.
2: Perché?
1: Che giornata.
2: Perché è strepitoso?
1: Bella giornata. Come il vostro 5 giugno? Raccontatecelo, se anche la vostra è abbastanza di oppure no, è più bella, siete felici, è successo qualcosa di bello, di positivo, raccontatecelo, oppure no, se proprio questo 5 giugno non vedete l'ora che finisca, lo potete anche dire al 328 87 57 845, insomma, sfoghiamoci.
2: Ma sì, sfoghiamoci pienamente.
1: Allora, tra poco facciamo il menu, che dici?
2: Tra poco facciamo il menu, lo lasciamo un po' a sorpresa perché sarà ricco e gustoso, proprio buono. Stavolta ho servito dei piatti, Marta, veramente conditi con delle salsine, veramente da chef ottimo. Stelle.
1: Otto stelle, sì, wow.
2: Sì. Pluristellato, va bene. Siamo pronti per cominciare, fra poco vi daremo il menu. E
1: allora 3, 2, 1 e via.
3: E ora pubblicità, musica dal vivo, arte, cultura.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Domenica 7 giugno alle 18 al parco storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Stella Stellina, Malmeta, Stella Stellina,
1: la Stella Stellina si avvicina. Sì. Senti, è uscito con un nuovo singolo anche ultimamente.
0: Sì,
1: più da tormentone, più da spiaggia, ecco.
0: Vabbè, certo.
1: Vabbè, ci stava,
0: da un salto all'altro, da una cosa all'altra. Va bene, senti.
1: Sì.
0: Allora, siamo pronti per il menù da fare oggi, perché oggi intanto andiamo subito a dare una notizia importante, soprattutto perché visto che ci avviciniamo all'estate, alle vacanze,
1: sì.
0: Qualcuno comincerà già a fare. Oh, i ragazzi fra poco finiscono la scuola, eh.
1: Ci stavo pensando anch'io. Qual è il giorno esatto in cui finiscono le scuole?
0: Non lo so, ma mancherà pochissimo.
1: Ma pochissimo, davvero, che bello.
0: E quindi molti partiranno già per il mare già subito a metà giugno partiranno tutti. Quindi allora attenzione, perché c'è la possibilità di fare una settimana di vacanza in Puglia,
1: sì,
0: totalmente regalata, gratuita. Basta fare qualcosa,
1: lo diciamo dopo.
0: Quindi attenzione, perché c'è questa occasione.
1: Ma una roba difficile?
0: Al giorno d'oggi è difficile.
1: Al giorno d'oggi è difficile.
0: Però ci si può provare.
1: Bene.
0: E soprattutto c'è l'occasione fino al 14 giugno per fare questa cosa, cioè per partecipare.
1: Per proporsi e partecipare,
0: avere questa vacanza gratuita di una settimana in Puglia. E vabbè,
1: nel Salento, se non sbaglio. Vabbè, allora dai, io mi candido,
0: Va bene, ok.
1: Poi
0: senti, io direi che possiamo andare a parlare un attimino di questa cosa che ha fatto un po' scalpore. Il nuovo CT della Nazionale,
1: sì.
0: Baldini.
1: Sì, della Nazionale di calcio
0: italiana
1: maschile.
0: CT della Nazionale di calcio maschile.
1: E non l'hai detto?
0: Baldini.
1: Vabbè, ci può essere chi non lo sa. Ci può essere chi segue altri
0: il
1: sport.
0: Sostituto di Gattuso, insomma, che tra l'altro ha esordito vincendo 1-0 con Lussemburgo, con tutti i ragazzini,
1: ha portato
0: l'asilo praticamente. erano tutti sotto i 5 anni. Vabbè, va bene il rinnovo, però
1: avrà detto saranno più sprintosi anche.
0: Erano tutti 18enni. Vabbè, dai,
1: che cosa hai di male?
0: Abbiamo vinto, se non altro, abbiamo vinto una partita.
1: E tanto con gli altri,
0: con Lussemburgo, ricordiamoci che non era il Brasile,
1: contiamo che abbiamo perso con la Bosnia.
0: E infatti,
1: quindi,
0: appunto.
1: Teniamoci buona la vittoria.
0: Comunque, c'è stato lo sfogo del CT Baldini, che si è proprio sfogato e ha tirato fuori la parola le stofanti. La maggior parte di chi lavora nel calcio oggigiorno sono dei lestofanti.
1: Che uno non se l'aspetterebbe.
0: Dice: ma che cosa vuol dire? Allora, lestofante.
1: E tutti l'hanno preso come un complimento. Ha detto: sarà una specie rara di elefante. Un elefante veloce. Esatto, è vero, è molto lesto.
0: No, andremo a spiegare a questo punto. Tutti si sono domandati: ma cosa vuol dire lestofante?
1: Esatto.
0: Perché se lui dà la colpa a tutti questi lestofanti per cui il calcio italiano va allo sfascio, ecco, allora perché ci sono un sacco di lestofanti,
1: va bene.
0: Allora andiamo poi a vedere che cos'è un lestofante.
1: Certo,
0: voi lo sapete che cos'è un lestofante? Va bene,
1: è giusto, perché ancora non hanno capito se offendersi o no là dentro. Dobbiamo offenderci o no?
0: Uno diceva, ma chi sono? Con chi se la sta prendendo?
1: Esatto.
0: Chi sono sti lestofanti? Va bene, dai, ma è simpatica come cosa.
1: Bene.
0: Poi un'altra cosa simpatica di cui andiamo a parlare nella seconda parte, così andiamo un po' a vedere qual è il vostro letto preferito. Come deve essere un letto? Il tuo letto preferito, Marta? Ci sarà un modo per cui deve essere questo letto? No?
1: È uno che mi faccia dormire bene.
0: Comunque andiamo un po' a vedere che sono stati scoperti i letti più antichi del mondo in una grotta e pensa che già all'epoca li rifacevano, cioè sai quando rifai il letto.
1: Sì,
0: già loro li ripreparavano, quindi
1: quando?
0: 200.000 anni fa.
1: Cioè, vi rendete conto che 200.000 anni fa le madri rompevano già le scatole sul rifare il letto e c'erano i figli che già sbruffavano?
0: Ecco, infatti, sbruffavano.
1: Vabbè, scusa, perdonate, oggi fine settimana. Ma è carina questa cosa.
0: Andiamo a scoprire veramente intanto com'erano i letti di 200.000 anni fa, no?
1: Sì.
0: Com'erano fatti questi letti? Carini, tutto sommato,
1: carini.
0: Comodi,
1: sì.
0: Non male. E venivano rifatti comunque, quindi già all'epoca le mamme rompevano le scatole ai bimbi e ai ragazzi. E
1: esatto, pensa che roba.
0: Quindi non era, non è solo una cosa di mia mamma che mi diceva sempre: fai sto letto per favore.
1: No, è proprio una roba.
0: Ma te, i tuoi ti dicevano di rifare il letto, lo facevi di tua sana volontà?
1: Ma allora, io ero fortunata perché avevo il
0: la cameriera che ti faceva il letto.
1: No, avevo il piumone.
0: Il piumone.
1: In qualsiasi stagione.
0: Vabbè, ma anche lì dovevi rifarlo un po'.
1: No, dovevo soltanto coprire il letto.
0: Vabbè, era un rifare il letto.
1: Vabbè, non era così un sacrificio enorme.
0: Vabbè, sai che c'è, io anche se c'avevo il piumone certe volte non
1: da bambina avevo le mie patucce, quindi
0: solo da bambina?
1: No, non solo da bambina. Ho iniziato la carriera molto presto.
0: Delle paturnie da bambina.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: comunque,
1: sì.
0: Allora, queste notizie tanto altro, perché poi certo, la puntata è piena, veramente sta pullula di notizie, e noi siamo pronti per iniziare adesso.
1: Beh, direi di sì. Vabbè, il 3-2-1 l'abbiamo già fatto e quindi
0: e facciamo 1-2-3.
1: 1-2-3, carino anche 1-2-3, vai.
0: 1-2-3, via.
1: Via.

0: Eccoci qua, eccoci rientrati Marta. Allora, siccome si sta già scatenando una gara a sapere che cosa vuol dire l'estofante.
1: Sì.
0: No, perché molti non lo sanno, no?
1: Certo.
0: Non è. Il CT Baldini della Nazionale di Calcio ha tirato fuori questo termine in un momento di sfogo contro il sistema del calcio che sta andando a rotoli, che è un disastro. E ha ragione, tutto sommato,
1: certo.
0: Perché secondo lui ci sono dei lestofanti che lo stanno portando verso la rovina. Ecco, chi sono questi lestofanti?
1: Allora, con Samuel si saranno immaginati tutti, chi non conosceva il termine, degli elefanti molto veloci che con la loro proboscide stanno trascinando tutta la squadra alla rovina, no?
0: Ecco, infatti Roberto ci dice, allora, intanto ci sono un po' di lesto da mettere, no, beh, intanto per l'estofante potrebbe essere elefante veloce, appunto, come abbiamo detto anche noi. Però c'è per esempio anche Fantesca, no?
1: Sì.
0: Che potrebbe essere: non sono consentiti fanti in casa. Aspetta, è difficile.
1: Aspetta,
0: Fantesca, esca.
1: Fantesca.
0: Non sono fanti in casa, esca.
1: Sì.
0: Esca.
1: Sì.
0: Poi ce n'è un altro, per esempio. Sì. Fantomatica.
1: Sì.
0: Per esempio, potrebbe essere pomodoro tifoso di qualcuno. Fantomatica.
1: Ah, sì, ho capito.
0: Hai capito? Bisogna trovarne altri, è così.
1: Ma io lo metterei come braccio destro del CT Baldini.
0: Veramente, Roberto.
1: Cioè, veramente, Roberto, tutti e due potreste veramente fare un qualcosa di speciale.
0: Vabbè, potreste essere il nuovo aiutante, il braccio destro del CT Baldini.
1: Per farlo sfogare e...
0: della nuova nazionale.
1: Sì.
0: Bene, dai, allora,
1: bene.
0: Ti abbiamo trovato un lavoro, Roberto, se sei contento.
1: Sei contento.
0: Ebbene. Comunque, fra poco vi spiegheremo poi veramente che cosa vuol dire l'estofante per chi non lo sa, anche perché è un termine che adesso, siccome quando il calcio apre delle porte, attenzione perché si apre il mondo. Quindi,
1: certo, assolutamente.
0: Quindi vedrai che da adesso in poi tutti sapranno che cosa vuol dire l'estofante.
1: L'estofante, lo utilizzeranno, diventerà un termine d'uso molto ricorrente di linguaggio quotidiano.
0: Certo, tutti.
1: Però tra poco, prima di dirvi cosa significa l'estofante, vi diciamo come si può andare in vacanza in Puglia, in Salento, gratis, facendo solo una piccola cosa, un piccolo sforzo, un piccolo sacrificio, che a volte però non è così piccolo.

0: La prima volta il Negramaro, bella questa,
1: bella,
0: è una delle più belle che mi piace dei Negramaro.
1: Anche a me, sì, e la prima volta potrebbe essere per alcune persone quella di andare in un posto meraviglioso come la Puglia, soprattutto il Salento, e andarci addirittura gratis per una settimana, una bella vacanza.
0: Bello,
1: oh,
0: bello, una bella vacanza, finalmente, anche perché è bello cominciare a respirare l'odore un po' delle vacanze che si stanno avvicinando.
1: Certo.
0: Come dicevamo prima, i ragazzi cominceranno ad andare in vacanza fra poco, avranno ben 3 mesi di vacanze, bel, godetevele pienamente, perché poi prima o poi andrete a lavorare.
1: Ma no,
0: saranno guai, saranno guai. Saranno
1: vedrete,
0: guai.
1: Gioirete quando andrete a lavorare, gioirete per 2 settimane di vacanza,
0: anche meno, anche una
1: meno,
0: settimana,
1: anche, magari anche separate, capite, una settimana qui, una settimana là,
0: ecco.
1: Vabbè, ma perché dobbiamo mettere,
0: ma infatti, ma è quello che dicevo, godetevele adesso finché potete.
1: Sì, ma anche questi di brutto, dai, uno mette l'ansia, no?
0: Comunque poi, senti, ma andiamo a dire questa,
1: sì,
0: cosa del,
1: allora,
0: del B&B.
1: Airbnb ha lanciato una sfida, no, alle persone. Hanno detto: se voi siete in grado di stare per una settimana senza utilizzare smartphone, laptop, PC, tablet e quant'altro, cioè nessun dispositivo elettronico per una settimana, noi vi facciamo venire in Salento, che si trova in Puglia, a fare la vostra bella vacanza al mare. Tutto pagato, tutto gratis, potete essere fino a 10 persone, potete essere una famiglia oppure potete essere un gruppo di amici, ma dovete promettere solennemente questa cosa, che non sbircerete neanche una volta il vostro cellulare, le vostre notifiche, per
0: questa,
1: esempio.
0: Questa è la condizione, niente cellulari, sì, niente tablet, niente computer, niente di niente, per godersi la natura, per vivere.
1: Esatto.
0: Nel silenzio, nella natura, nel verde, non guardare i social, insomma staccarsi completamente e vivere più rilassati. Queste sono le condizioni. Adesso non è che a tutti quelli che faranno richiesta verrà dato un soggiorno, verrà offerto a una famiglia o a un gruppo di amici fino a 10 persone ciascuno, quindi comunque non è malaccio. Ci sarà tempo per partecipare fino al 14 di giugno, quindi bisogna muoversi un po',
1: esatto,
0: in fretta. Perché la richiesta sarà notevole, intanto diciamo anche dove si va, bello, oh.
1: Allora, nel Salento, presso Masseria Luci, che è una dimora secentesca immersa nella campagna tra Scorrano e Maglie, quindi immaginatevi una dimora ad altri tempi, circondata da ulivi, agrumeti, insomma, natura, sapori locali, tante cose belle, cene condivise, giochi da tavolo, piscina anche, dai, si può sopportare una settimana senza tablet se però in compenso c'hai la piscina.
0: Ma io,
1: no?
0: gli lascio tutto, gli lascio il mio computer, tutto sgangherato, tenetevi tutto, basta che mi date sta piscina e sto posto, io ci vado subito.
1: Ma io glieli butto nella piscina proprio, guarda, uccidiamoli.
0: Gli rovini la piscina, per favore.
1: No, comunque viene fuori che quasi un italiano su due sogna una pausa dalla tecnologia durante le ferie, no? E il 60% ritiene che smartphone e schermi vadano a peggiorare la qualità del tempo trascorso con amici e famiglia, quindi da questi dati, insomma, dovrebbe essere difficile trovare dei candidati e delle candidate.
0: Ma ci saranno i candidati e le candidate. Come fare? Allora, avete tempo fino al 14 di giugno, perché poi il termine scade. Andate sul sito di Airbnb e trovate un po' tutto, cercate un po' questa vacanza, lo ripetiamo, Masseria Luci,
1: in Puglia,
0: tra Scorrano e Maglie, chissà bene dove, vorrei proprio vedere un po' il posto, deve essere spettacolare.
1: E basta che smetti di utilizzare gli apparecchi elettronici.

0: Povero Baldini, Baldini CT della Nazionale, si è arrabbiato veramente in questa conferenza stampa che ha fatto, se l'è presa con i lestofanti che stanno distruggendo il calcio italiano. Ah, questi lestofanti, ma dove sono sti elefanti? questi elefanti veloci, cosa hanno combinato?
1: Allora, noi abbiamo scomposto la parola lestofante giocandoci, abbiamo detto che un elefante lesto, quindi molto veloce, ma andiamo a vedere invece secondo il vocabolario Treccani qual è il vero significato di questa parola e perché il CT Baldini l'ha usata in maniera veramente giusta, no? Puntuale, perché
0: puntuale.
1: Ha delle sfumature che in effetti erano giuste per quel contesto. Allora, vocabolario Treccani ci dice anche lui che è una raffinata parola composta da due elementi: lesto, nel senso però antico di accorto, abile, e fante, inteso invece come garzone oppure servitore. Quindi ne viene fuori una persona di pochi scrupoli, abile nell'ingannare gli altri con le parole, un imbroglione.
0: Ecco, praticamente un imbroglione. Allora andiamo un po' a vedere, anche perché Baldini ha scosso un po' l'ambiente in questa conferenza stampa, analizzando i motivi della crisi del calcio italiano. E cosa ha detto? Lui ha detto: i dirigenti che pensano solo ai loro interessi, ci sono quelli che io chiamo lestofanti, che hanno in mano il filo di questo gioco. Ecco, sono degli imbroglioni praticamente, sì. Perché pensano tutto a cercare di fare soldi, a mettere dentro le tasche quello che guadagnano, anche magari in modo subdolo, e poi distruggono in questa maniera il calcio. Sono lestofanti, sono insomma degli imbroglioni.
1: Lui l'ha usata bene perché lestofante era appunto un servitore che era fin troppo sveglio, no? Era quello che usava la prontezza di riflessi e di parola magari per raggirare addirittura il padrone, e quindi quando Baldini va ad accusare i vertici del sistema va a evocare esattamente questa dinamica qui, no? Cioè delle persone che dovrebbero servire tra virgolette il gioco e i tifosi, ma che invece si rivelano troppo scaltre nel fare soprattutto i propri interessi.
0: Fanno i furbetti. Allora, se invece di servire il gioco e i tifosi si rivelano scaltri e fanno i propri interessi, come diceva Marta. Ah, attenzione perché poi questo lestofante adesso sta spopolando, perché i social già ne parlano tutti, e io lo sapevo, perché quando nel calcio tiri fuori qualcosa, certo, poi soprattutto dal CT della Nazionale fa tendenza, no? Adesso lui è diciamo che al momento lui il CT della Nazionale. Poi non so se resterà lui, diciamo che è un traghettatore, come si dice, no? Probabilmente passerà mano, però intanto ha portato dei ragazzotti dei quindicenni quasi, fra poco, a giocare in nazionale,
1: a conoscere meglio la parola lestofante. Oltretutto, in lestofante, che differenza c'è tra un lestofante e un truffatore, no? Perché uno magari dice vabbè, è sinonimo, tutti e due la stessa cosa. No, in realtà la lingua italiana protegge queste sfumature, no, psicologiche, perché il lestofante, a differenza di un truffatore qualsiasi, non usa mai la violenza, no?
0: Ecco.
1: Lui è un manipolatore teatrale, un imbroglione che incanta con la sua eloquenza, cioè praticamente lui vi svuota le tasche mentre vi sta spiegando come funziona il mondo. Come
0: è un po' un arlecchino di servitori di due padroni,
1: esatto,
0: che fa un po' il furbetto, dai, diciamo così, un po' la veloce, lesto in questa maniera qua, perché con la parola ti dice di alcune cose e ti fa credere alcune cose,
1: certo.
0: E poi dietro ti ho fregato.
1: E allora provate a pensare voi, no? In casa,
0: se trovate degli stofanti.
1: Delle stofanti, esatto, dietro al divano, in ufficio, tra amici. No, magari ognuno c'ha un lestofante nella vita, no?
0: Dici?
1: Avrà incontrato un lestofante. Se non l'ha incontrato, beh, fortunato o fortunata.
0: Mamma mia.
1: Provate a pensare qual è il vostro lestofante preferito nella vita.
0: Ma preferito?
1: Il lestofante preferito.
0: Spero di non trovarlo un lestofante a questo punto, scoprendo bene che cos'è un lestofante.
1: Non lo so, però se lo trovi, qual è il tuo preferito? Magari ne hai più di una.
0: Allora,
1: 328 87 57 845. No, anche pure queste sono domande lecite.
0: Un lestofante, Marta, io vorrei sapere qual è il tuo lestofante preferito, perché io non riesco a trovarne uno, sinceramente.
1: Ma meno male,
0: spero proprio di non trovarlo mai un lestofante preferito. Vabbè, comunque grazie, ringraziamo il CT della Nazionale, perché se tutti facessero così,
1: sì,
0: pensa che cultura che ci facciamo nel mondo,
1: veramente,
0: in Italia soprattutto.
1: Pensa,
0: no?
1: A un prossimo insulto.
0: Quale
1: parola vorreste nel prossimo insulto del CT Baldini?
0: Sì, no, ma non deve essere per forza solo un insulto, però è bello bello se ogni tanto qualche termine arcaico, termine un po' lontano dal parlato comune, salta fuori, ci facciamo una cultura. Bene, ringraziamoci Tipe Baldini.
1: Grazie.
0: Continua così. Alla
1: prossima parola.
0: È vero.
1: Facciamo una rubrica. La rubrica del CD Baldini, alla scoperta della prossima parola.

17:55, siete su RBA in compagnia di Mi Ritorni in Mente. Abbiamo passato questa prima parte insieme. Allora, non c'è stato l'appuntamento delle 17:30 di Popolare Network, come avete magari potuto notare, ma tra poco, dopo la musica, dopo la voce di Carla Bruni con Miss You, ci sarà invece il notiziario locale.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Poco prima di mezzogiorno di oggi è avvenuta un'esplosione all'interno di un'abitazione di Altavilla Monferrato. Un uomo di 75 anni è rimasto ferito e trasportato con l'elisoccorso al CTO di Torino in codice rosso con ustioni di quarto grado. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione avrebbe avuto origine da una fuga di gas all'interno dell'appartamento. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Presenti sul luogo dell'esplosione anche i carabinieri per i rilievi del caso e il personale dello Spresal. Nella giornata di ieri a un ragazzino di 11 anni residente a Torre Pellice non è stato permesso di salire sull'autobus poiché aveva dimenticato l'abbonamento ed è stato costretto a percorrere a piedi gli oltre 2 chilometri che lo separavano da casa. Il fatto è successo alla fermata di Luserna San Giovanni. La compagnia di autobus è Arriva, che ha assicurato che verrà aperta un'indagine interna per chiarire che cosa sia successo. Faremo delle valutazioni con il comune, ha dichiarato la dirigente scolastica di Luserna San Giovanni. Siamo a disposizione per elaborare un protocollo con l'azienda di trasporti affinché questi casi non si ripetano. La scuola è la scuola secondaria De Amicis di Luserna San Giovanni. Si terrà domani la 20ª edizione di Torino Pride, la storica manifestazione per la visibilità e i diritti delle persone LGBTQIA+, che avrà come tema 20 di lotte, vedrà un nuovo percorso con partenza dal Parco del Valentino. Nel corso della presentazione in conferenza stampa è stato presentato anche il documento politico di questa edizione, articolato in 5 macro aree: persona, famiglia e salute.

0: istituzioni, società e mondo, e include per la prima volta una sezione sui diritti digitali e hate speech online, allargando la tutela dei diritti a tutte le comunità marginalizzate e invisibilizzate. Sentiamo le interviste realizzate da Darianna Tedesco in occasione della conferenza stampa di
1: 30 anni di Pride, 20 di lotte, perché sosteniamo non solo quelle della nostra comunità LGBTQIA+, ma le lotte di tutte le soggettività marginalizzate come la nostra.
2: Abbiamo parlato di documento politico, delle rivendicazioni che dobbiamo portare ancora, delle implementazioni che ogni volta si vanno ad integrare al documento dell'anno precedente e del perché questo ci muove per organizzare la parata del 6 giugno. Dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo in Corso Massimo all'angolo con Corso Vittorio e la nostra parata quindi partirà da lì per percorrere Corso Vittorio Emanuele, per scendere da Corso Galileo Ferraris, per attraversare di nuovo le vie del centro, quindi via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, e ci attenderà il solito palco in piazza Vittorio Veneto, dove le varie associazioni si alterneranno nei discorsi, dove i nostri super ospiti parleranno
1: e si esibiteranno.
2: E avremo Francamente, avremo Ambra Angiolini insieme a sua figlia Yolanda Renga, e avremo McNeil. Dovete assolutamente venire sin dall'inizio del Pride perché McNeil sarà in apertura. Avremo, come tutti gli anni, anche il nostro party, quello classico al centralino,
1: ufficiale,
2: con altri due party che ci sostengono. Uno è un party organizzato da Let's and More allo Zenith, mentre l'altro è organizzato da Banana Mia e Padre al Nesty Club. Siamo sostenuti dalla città metropolitana, dal Comune di Torino, dagli Atenei, e grazie a RBE per essere il nostro media partner anche quest'anno.
0: Secondo i dati forniti da ARPA Piemonte c'è un progressivo deterioramento delle condizioni idrologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti in questo inizio d'estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi due anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 nel bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Anche il bilancio complessivo dell'anno idrologico ha segnato a un segno negativo. Dall'inizio della stagione si registra una carenza di precipitazioni del 23% rispetto alla norma. Dall'inizio dell'anno solare il deficit risulta più contenuto, attestandosi intorno al 61%, ma il trend resta comunque preoccupante. Sabato 6 giugno a Pinerolo avrà luogo la 10ª edizione della Notte delle Muse. Dalle 8 alle 24 i luoghi della cultura cittadina apriranno le porte con un programma diffuso che coinvolgerà il centro storico attraverso il tema Musei aperti per tutta un'altra notte. La giornata inizierà alle 16 nella sala Italo Taio di via San Giuseppe con la maratona musicale dell'Istituto Corelli. Alle 18 a Palazzo Vittone si terrà invece l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con musica delle ghironde dai balconi e la performance della Scuola Comunale di Danza di Pinerolo. La Biblioteca Civica agli Audi proporrà invece la mostra La Pinerolo Francese, arricchita dalla presenza dei figuranti della Maschera di Ferro. Al Museo Diocesano sarà visitabile l'esposizione dedicata a Stefano Cambiano e al Museo del Mutuo Soccorso dalle 18 prenderà il via l'Escape Room Fuga dal Museo, gratuita ma con prenotazione consigliata. La manifestazione continuerà anche domenica 7 giugno con attività dedicate alle famiglie e nuove iniziative al Castello di Miradolo. Ne ha parlato Francesca Costarelli, vice sindaca e assessore alle manifestazioni del Comune di Pinerolo, ai microfoni di Caffè.
3: 10 anni fa l'idea era proprio nata dall'assessore Laurenti per cercare di portare chi entra mai o chi ci entra ma vuole vederli sotto un'altra luce, e quindi perché no appunto illuminati nella notte. Non solo però le collezioni, quindi non solo ciò che tutti i giorni, tutti i weekend i nostri musei possono raccontare, ma anche quel qualcosa di più, insieme alle istituzioni cittadine, dal Corelli alla Scuola Comunale di Danza, ma non solo, qualcosa che capita proprio solo in a notte del 6 giugno all'interno di spazi bellissimi che ospitano appunto sempre i nostri musei. Sicuramente un fil rouge è quello della musica. Effettivamente abbiamo coinvolto tutti i musei civici e tutti i musei non civici. L'idea è proprio quella di MUPI, il sistema Musei Pinerolo, e quindi andiamo ovviamente, partiamo alle 18 da Palazzo Vittone, al cui interno ci sarà una mostra presso la Proloco, la nostra Pinacoteca, con il finissaggio di due mostre, Virenzia e Microvisioni, ma anche una mostra proprio dedicata al palazzo stesso, anche perché sarà l'ultima notte in cui Palazzo Vittone sarà aperto in questa veste, perché come ormai sappiamo nei prossimi due anni cambierà veste, sarà oggetto di una riqualificazione importante da 2,5 milioni di euro per diventare proprio il museo della città, diciamo proprio con tutte le lettere maiuscole. Lì un primo cameo musicale. 10 anni fa Notte delle Muse aveva raccontato il museo etnografico attraverso le ghironde che suonavano dalle finestre, e quindi da lì ripartiremo anche per ricordare Ezio Giai. Da lì poi si parte e abbiamo tutti i musei aperti, il finissaggio della WordPress Photo all'interno della meravigliosa Cavallerizza Caprilli, in Piazza Volontari della Libertà, la piazza proprio tra la biblioteca e la Cavallerizza Caprilli, il concerto della Topo Band, lo street food e anche alcune attività per i più piccoli, in particolare Disegniamo l'Arte. Una novità di quest'anno, l'apertura della biblioteca con alla scoperta proprio dei tesori nascosti dell'archivio storico, in particolare sulla Pinerolo francese.
0: Si concluderà in Piemonte il Giro d'Italia femminile, che nel weekend farà calare il sipario sull'edizione 2026 con la tappa in programma sabato, che partirà da Rivoli alle 14. Si concluderà al Colle del Sestriere dopo oltre 100 km di percorso alpino. Si tratta della frazione più attesa dell'intera corsa tappe, destinata a determinare la classifica generale. Il giorno successivo il giro si concluderà con il circuito cittadino e collinare, con partenza e arrivo nella città di Saluzzo. Una tappa apparentemente meno impegnativa rispetto alla precedente, ma caratterizzata dal percorso collinare e dalle salite concentrate nella parte finale, che potrebbero determinare sviluppi interessanti. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte schiarite in estensione, iniziali annuvolamenti sul Lange Astigiano Alessandrino e sui settori alpini in quota di confine di Torinese, Val d'Aosta, Sesia e Ossola. Cielo generalmente sereno con velature soprattutto sul settore centro-orientale in Liguria. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBS.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
3: E rieccoci nella seconda parte di puntata di Mi Ritorno in Mente. Sono le 18:14, siete in compagnia delle voci di Marta e Samuel, che fino alle 19 vi racconteranno cose, vi intratterranno. Manderemo oltre tutto la musica della nostra playlist e chiederemo anche a voi di dire la vostra al 328 87 57 845.
4: Se c'è poi qualche musica che vi interessa ascoltare, ce lo fate sapere al numerino giusto e noi magari andiamo a cercarla.
3: Eh beh, certo.
4: Ma senza magari, lo facciamo di sicuro, al 100%. No, ci piace mettere certe volte quando capita magari una richiesta, no? Bello, no?
3: Bello.
4: Sperando di trovarla.
3: Sperando, ovviamente.
4: No, vabbè, capita qualche volta che non ci sia, però noi la troviamo di sicuro. Senti Marta, allora andiamo fra poco a scoprire come erano i letti più antichi, no?
3: Sì.
4: Se andiamo ben indietro di 200.000 anni, quindi sì, mi ritorni in mente, come ci ritorni in mente com'era il letto 200.000 anni fa? Pensa un po', avevano già il letto, comunque se lo facevano.
3: Sì.
4: Ma la cosa più particolare è che non soltanto avevano un letto, ma se lo rifacevano proprio, come al giorno d'oggi le mamme pinzano un po' i ragazzi, i giovani, e gli dicono: senti, vai un po' a rifare la camera, a rifare,
3: esatto,
4: il letto.
3: Su, vai a rifare un po' in camera. Così, minaccioso,
4: col dito così proprio.
3: Che girava.
4: Di tu, proprio tu, vai un po' a rifare il letto, va?
3: Ecco.
4: Che hai lasciato tutto in disordine.
3: Ecco, cioè, te lo facevi ripetere questo?
4: Io sempre.
3: No. Tuttora non rifai il letto.
4: Oltretutto c'era un problema, che finché ho avuto proprio le lenzuola classiche con,
3: sì,
4: la copertina.
3: Quella era tosta. Però.
4: Mamma mia, che rottura, tutti i giorni rifare il letto, era una rottura di scatole incredibile. Ancora adesso sento proprio il magone.
3: Certo, ecco. No, non è giustificato.
4: Poi a un certo punto io mi ricordo che sono andato con i miei, erano i primi anni 90.
3: Ah, sì?
4: Eravamo andati in Austria e lì abbiamo fatto la grande scoperta, una delle mie scoperte più felici della mia vita, il piumone.
3: Ma quello ti svolta,
4: Quello mi svolta, perché poi eravamo talmente felici che i miei hanno detto: vabbè, sai che c'è, a mia sorella e a me ci hanno comprato il piumone.
3: Oh.
4: Abbiamo comprato il piumone austriaco.
3: Addirittura.
4: Sì, perché poi all'epoca, guarda che in Italia non si trovavano tanto. Quindi l'abbiamo portato in Italia. Io ero felicissima perché dentro questo piumone, cavoli, ci si stava da Dio, proprio da Puciu.
3: Certo.
4: E in più poi il mattino era una velocità in rimetterlo a posto.
3: Certo.
4: Uno scossone ed era pronto.
3: Esatto, e anch'io per quello.
4: E bye bye lenzuola, e bye bye copertine.
3: E quelle con gli angoli e poi le vedo.
4: Quanto tempo
3: perdevamo una volta?
4: Ma sì, veramente, una cosa pazzesca.
3: Ma poi una volta che hai avuto questo piumone, lo facevi il letto, te lo facevi sempre ripetere?
4: No, non lo facevo lo stesso.
3: Perché le tradizioni sono tradizioni.
4: Le cose devono essere mantenute fino in fondo.
3: La coerenza, va bene?
4: Mia madre ci ha provato a comprarmi il piumone, a dire: dai, forse è la volta che almeno lo rifarà il letto.
3: Rifarà?
4: No,
3: non è bastato.
4: Vabbè, poi, povera mamma, poi alla fine poi gli ho dato qualche soddisfazione quando ero un po' più grande.
3: Tipo?
4: Poi. Che poi finalmente l'ho rifatto, poi un po' più grande, poi
3: più grande. Avevo tutti i tempi di maturazione,
4: sì, quando mi ha riaccolto a casa dopo che sono stato via per un po' di tempo, lì forse gli ho dato la soddisfazione di rifare il letto, la stanza.
3: Diciamo che uno si accontenta a un certo
4: punto.
3: Ma
4: il disordine era tutta la mia vita, è sempre stata una vita disordinata la mia.
3: Certo.
4: Vabbè, comunque adesso non parliamo delle mie cose, ma andiamo a parlare invece dei 200.000 anni indietro.
3: Sì.
4: Dove scopriremo come venivano fatti i letti più antichi del mondo in una grotta, ma è stato scoperto tutto di recente.
3: E perché periodicamente c'era un certo rituale che riguardava proprio i letti nelle grotte.

0: 200.000 anni fa i nostri antenati erano molto molto più bravi di noi nel rifare il letto, cioè ci mettevano veramente molta più cura, perché il lavoro che c'era dietro era veramente difficile. Samuel, tu all'epoca saresti stato proprio...
1: Ah, pensavo mi chiedessi se all'epoca com'era, cioè nel senso dire una testimonianza diretta, direi, ecco, grazie Marta.
0: No, non so che puoi saperlo solo fino a 199.000, ma non...
1: Basta adesso, non fare la spiritosa in questa maniera.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: allora
1: andiamo un po' a vedere. Siamo indietro di 200.000 anni e i nostri antenati si coricavano in giacigli che erano fatti di cenere e piante. Cioè la cenere serviva soprattutto come base, no? Perché isolava un po' dal freddo, dall'umidità, e qualche studioso dice anche dagli insetti, insomma, teneva lontani, sì, gli insetti che magari soprattutto ti mordicchiavano d'estate, no? E quindi la cenere serviva un po' per questo. Poi per il resto c'erano tutte piante che servivano, sì, un po' per ammorbidire, per rendere il giaciglio qualcosa di confortevole.
0: Di confortevole, più accogliente. Poi c'erano delle parti che erano state bruciate, che venivano bruciate, no?
1: Sì, perché per creare la cenere, però, certo, che faceva da base. Quindi ogni tanto il letto veniva rifatto, cioè praticamente bruciacchiato, e si cercavano altre erbe, altre piante per rimettere tutto un po' sul fresco, e così il letto veniva spesso rifatto.
0: Spesso, cioè ci sono veramente molti strati di materiale vegetale aggiunto di volta in volta, schiacciato e poi più volte parzialmente bruciato. Quindi veramente un lavorone, Samuel, non si capisce perché tu non riuscissi neanche a rifare il letto col piumone austriaco, veramente. Che, cioè, tu pensa 200.000 anni fa come te la saresti cavata male.
1: Ma è veramente che
0: saresti
1: stato
0: allontanato dalla comunità.
1: Ma pensa che rottura di scatole rifare il letto 200.000 anni fa, che, con tutte le erbette che dovevi mettere, poi i rametti e poi la cenere, brucia qui, fai quello, fai... Oh, ma stiamo scherzando? Io vado a dormire così com'è.
0: Comunque questa notizia è anche bella e importante, perché in realtà fa emergere che la cura degli spazi abitativi è molto antica, no? È addirittura precedente all'avvento dell'agricoltura e anche alla nascita dei primi insediamenti stabili, quindi c'era già proprio una cura per il luogo in cui si viveva e in questo caso in cui si dormiva. C'è quindi la domandina che
1: sì,
0: noi
1: non abbiamo
0: fare.
1: Detto però attenzione,
0: ah, sì,
1: che tutto ciò è stato ritrovato nelle Border Cave, ho sbagliato completamente la pronuncia. Border Cave, una grotta al confine tra Eswatini e Sudafrica, quindi è stato ritrovato tutto di recente. Quindi guarda che scoperte che si fanno al, sì, giorno d'oggi all'improvviso. Poi le analisi al microscopio hanno scoperto proprio i particolari di quello che, con cui erano fatti i letti all'epoca, e beh, sono interessanti queste cose,
0: sono,
1: no? Perché ti lasciano un po' perplesso, perché dici, ma se 200.000 anni fa sapevano già rifare il letto, perché io al giorno d'oggi non ci riesco?
0: Esatto, perché? Cosa ho sbagliato?
1: Cosa sbagliamo ancora? Sono più indietro di un cavernicolo? Sì.
0: Ebbene, sì.
1: Vabbè, me lo sono detto da solo, comunque. Allora, andiamo un po' alla domanda di oggi. Sì. Allora, questi letti, intanto, come ti paiono? Confortevoli?
0: Cenere vegetali?
1: Cenere e vegetali insieme.
0: Dipende, tutto è relativo, no?
1: No, vabbè.
0: È chiaro che il pavimento della grotta era meno confortevole.
1: Ma dovevano essere abbastanza i vegetali che venivano utilizzati, sì, probabilmente li rendevano morbidi.
0: E
1: probabilmente
0: non mettere le ortiche, però.
1: Ma no, ma mica erano stupidi.
0: Un attimo, ti trovi.
1: Ma guarda, se avevano già studiato la cosa della cenere, perché sapevano il fatto,
0: certo,
1: loro, erano mica stupidi. Anche se andiamo indietro di 200.000 anni, Marta.
0: Chissà se facevano quelle serate materasso. Sai quelle serate che organizzano le associazioni?
1: Il pigiama party?
0: No, per far provare i materassi, no? Quando
1: pelle,
0: ti dicono...
1: Più che il pigiama è il pelle party.
0: Il pelle party, è vero.
1: Un pelle party di 200.000 anni fa.
0: No, sai quando ti dicono, allora portiamo nella vostra associazione i materassi, vi diamo tot soldi, voi portate tot coppie che gli facciamo provare il materasso. Tu pensa
1: all'epoca... La prova materasso.
0: Esatto, la prova materasso di cenere, vegetali, non so, magari le facevano già.
1: Può darsi.
0: Avanti qua che non mi stupirei della cosa.
1: Non è che siamo tanto lontano dai Flintstone, insomma.
0: Appunto,
1: vabbè, dai, quindi la domanda è proprio questa. Allora,
0: sì,
1: visti i letti che c'erano 200.000 anni fa, no, di cenere e vegetali, allora proviamo a pensare come vorreste il vostro letto top, proprio il letto migliore di tutti i miei letti,
0: come il letto dei letti, cioè proprio... cosa non può mancare nel vostro letto,
1: sì,
0: preferito,
1: come deve essere fatto,
0: esatto, cioè due o tre cuscini, i peluche, il materasso di un certo tipo, il piumone, la coperta di un altro,
1: i cubotti di ghiaccio, sì, ma soprattutto certo. D'estate quando fa un caldo boia, che muori di caldo, no, qualsiasi cosa anche di fantasia va benissimo.
0: Sì.
1: 328 87 57 845 il vostro letto top, come deve essere.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Putin rimanda al mittente la lettera di Zelensky. Non vedo il senso di un incontro con lui ora. Il Cremlino cerca di inviare un segnale a Trump per rimettere gli Stati Uniti al tavolo di eventuali negoziati. Domenica il vertice a 4 a Londra tra Merz, Macron, Starmer e il presidente ucraino. E Meloni diserta il vertice europeo dove si è discusso di Ucraina e di allargamento ai Balcani. Era la festa dei carabinieri e poi la presentazione di un francobollo. Le opposizioni attaccano, scappa in un momento cruciale. L'Europa si affaccia alla recessione, nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali, tra inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Altro che salario giusto, con un emendamento che stravolge il decreto lavoro, la maggioranza riabilita i contratti pirata. Sindacati e opposizioni ne chiedono il ritiro. E la destra di governo ferma la propria riforma dei medici di famiglia. Nel testo la possibile assunzione come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Tra i rischi ora un nuovo rallentamento sulle case di comunità, finanziate dal PNRR. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
7: E rieccoci, 18.35, pronti a ripetervi la domandina di questa seconda parte di puntata e poi dopo a leggere i vostri messaggi che potrebbero arrivare al 328 87 57 845.
8: Allora, siccome abbiamo visto che i letti di 200.000 anni fa del periodo in cui l'uomo viveva ancora nelle caverne erano carini, tutto
7: sì.
8: Sommato, erano male, erano fatti di cenere, quindi soffice per, come base, e poi avevano erbette e piante che ti solleticavano, ti facevano stare bene, ti facevano riposare, tutto sommato, no?
7: Esatto, sì.
8: Va bene, questo era, e comunque rifacevano il letto spesso, non è, anche perché ogni tanto gli davano una fumicata per creare altra cenere e poi andavano alla ricerca di altre erbette. E va bene, questo era il letto di 200.000 anni fa, ma come vorresti queste il vostro letto top. Oggi un letto veramente bellissimo, mamma mia,
7: esatto.
8: Mi fa stare di un bene, starci lì, mi arrotolo tutto, mi arruffo lì, che bello.
7: Cosa non deve mancare? Sono già arrivati dei messaggini, ne possono arrivare altri al 328 87 57 845. Vi ricordiamo un WhatsApp, un SMS, un Telegram.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E rieccoci, 18:41, pronti a leggere i vostri messaggi arrivati al 328-87-57-845 a proposito del comfort che più desiderate dal vostro letto.
2: Allora, andiamo un po' a vedere i messaggini che sono arrivati, leggiamo. Allora, puoi andare prima tu, Marta?
1: Sì, allora, ci scrive Sandra e ci dice: il mio letto ideale deve essere pieno di peluche morbidi e colorati.
2: Ah, bene. Ah, io avevo mia sorella che si riempiva il letto finché ha avuto quasi sui 30 anni.
1: Vedi?
2: Si riempiva il letto di tutti i peluche.

0: Sì, d'accordo.
1: Vabbè,
0: in
1: vabbè, hai capito, a rifarsi da solo,
0: Questo è bello, mi piacerebbe anch'io, anche a me.
1: Sì, vabbè, non è poi così necessario.
0: Si è parlato, vai. il genio del. No, comunque Carla ci dice: odio rifare il letto, perciò non ci devono essere troppi lenzuoli da tirare e pizzicare, ma un semplice piumone che copra tutto.
1: Però il piumone anche deve essere rimesso, riordinato un po', perché il mio al mattino io non so cosa diventa.
0: Mi fai finire il messaggio di
1: Carla? Scusa.
0: Povera Carla.
1: Vai Carla.
0: Dice: poi ci devono essere più cuscini anche per essere abbracciati. Ecco, boh.
1: Ah, i cuscini, beh, bello abbracciare.
0: Però dicevi tu il piumone, no? Che è una fatica riempire il sacco, effetti.
1: No, a parte che il piumone, poi cambiare la copertura non è facile, si impazzisce per fare questo. Però più che altro al mattino tu hai il piumone, no?
0: Sì.
1: Ecco, quando ti svegli non è tutto arrotolato, che diventa come una gnocca unica.
0: Sì, non è come districare il nodo di una collanina d'argento tenuta in un cassetto.
1: No,
0: che
1: lo
0: si,
1: so, però
0: è... Insomma, è abbastanza facile.
1: Non è facile per nulla. Ci vorrebbe qualcosa di ancora più comodo del piumone, sai? Qualcosa che come diceva giustamente Anna, che si rifaccia da solo.
0: Invece leggiamo il messaggino di Fabio su Telegram, che ci dice: deve essere comodo anche per stare sdraiato a guardare la TV, quindi con cuscini comodi. Vedi?
1: Questo è una cosa fondamentale, per essere sdraiati per guardare la TV. Tutto sommato c'è chi dice che la TV non bisogna guardarla a letto, perché però a me piace anche certe volte sommato.
0: Io fatico poi ad addormentarmi, però ogni tanto è bello.
1: Mi fa sonnolenza. Mi aiuta a addormentarmi certe volte.
0: Ognuno ha le sue abitudini.
1: Quindi un bel letto inclinato il giusto verso il televisore, con dei cuscinoni che ti sorreggono, e lì sei da puccio, poi ti addormenti.
0: Non ti ci puoi lamentare, dai.
1: Che bellezza, ti addormenti
0: che
1: alla
0: bellezza.
1: Grandissima. Comunque c'è Annalisa che dice: mi piacerebbe un letto che mi culli su e giù. Ecco.
0: Che bello, una culla. Qualcuno che la muova, però no, meccanizzata.
1: Anche qualcuno che la muova.
0: Lo sai cosa odio io? Odiavo da bambina
1: le culle.
0: No, le come si dice, quando ti cambiavano le lenzuola?
1: Sì.
0: Io non riuscivo più ad addormentarmi.
1: Perché? Perché erano troppo pulite.
0: Non so perché. Sì.
1: A te piacevano le erce sporche.
0: Lo dico e qui non lo vedo.
1: È anche un po' puzzolenti.
0: Pure, esatto.
1: Questo andavano bene.
0: Vabbè, se volete ancora scriverci dei messaggi sul vostro letto dei sogni, 328 87 57 845. Yo, yo. Hey.

0: 18:47, allora noi non abbiamo ricevuto altri messaggi su questo letto dei sogni.
1: Si vede che la gente è contenta così, no? Il letto ce l'hanno già talmente perfetto, bello, morbidoso, inclinato il giusto, pensa, inclinato dritto, pensa a stare dritti in piedi.
0: Pensa a stare dritti in piedi.
1: Ecco, come i cavalli che dormono in piedi non hanno bisogno del letto. Va bene, quindi sai, se uno c'ha già il letto dei sogni, non deve neanche dirlo.
0: Ma no, infatti, invece potreste aver sempre avuto il sogno di partecipare a un festival del podcast, no? E magari viverlo proprio nella città di Torino, quindi a pochi passi da noi.
1: Andiamo un po' a vedere cos'è un festival del podcast, intanto, perché uno magari dice: ma che cosa significa? Che cos'è?
0: Podcast, siamo nel mondo del suono, dello storytelling, insomma, che devo
1: spiegare? Del racconto della voce parlata, ecco.
0: Della voce parlata. Sì. È difficile definire un podcast, in effetti, perché uno dice: ormai oggigiorno. No, però se vi interessa, se siete incuriositi, appassionati, oggi, venerdì 5 giugno, parte a Torino la prima edizione del Torino Podcast Festival. Andrà avanti anche nel weekend, quindi il 6 e il 7 giugno, presso la Fondazione Amendola, e sarà appunto un 3 giorni dedicato a talk, attività, incontri dedicati principalmente al suono, al raccontarsi, allo storytelling, attraverso anche la voce di personaggi famosi che in questo campo dicono assolutamente la loro. Quindi l'ingresso è gratuito, però consigliata la prenotazione su Eventbrite. Io vi ripeto, conosco chi c'è dietro a questa idea e a questo progetto, e ne vale veramente la pena.
1: Bene, che dire, Marta? Che dire? Siamo arrivati a conclusione?
0: Concludiamo, e noi ci diamo appuntamento lunedì dalle 17 alle 19 con i ritorni in mente su RBE.
1: Allora, però prima di chiudere, chiudiamo adesso la puntata di oggi. Grazie per i messaggini, grazie per aver partecipato come sempre con i vostri letti soprattutto, ma sarebbe bello ordinare questa cosa, Marta.
0: Sì, che senso?
1: Ordinare di farvi un weekend da paura, bellissimo, bello, rilassante, che state bene, che vi riprendete, perché poi lunedì ci rivediamo insieme e ci raccontate cosa avete fatto di bello. Sarebbe bello.
0: Quello che volete voi, però non è che dovete non mettere ansia, che poi ci devo strafare per raccontare.
1: No, ma non strafare, basta fare anche un weekend tutto rilassato, starsene a casetta, fare niente. E non lavorare, che bello,
0: no? Che bello,
1: lo so, magari molti purtroppo dovranno anche lavorare nel weekend.
0: Che uscita infelice.
1: No, ma ma perché che uscita infelice, dai? No, allora vi ordiniamo di passarvelo bene, ecco, questo
0: vi ordiniamo, vi abbracciamo e vi diamo appuntamento a lunedì più carichi che mai. Un abbraccione, un salutone, ciao ciao.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
1: La playlist di questa settimana è stata curata da Josué Pontet. Buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 5 giugno la meditazione è curata da Liviana Maggiore, predicatrice locale della Chiesa Metodista di Padova. In chiusura ascolteremo il brano Fida in Dio, una registrazione della Corale Valdese di Prarostino. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti: dal Salmo 27, il versetto 14. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore. E poi ancora dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 11, versetti 21-22. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà.
2: Strano passo quello della resurrezione di Lazzaro, un racconto che ci mostra come il dolore per la morte di una persona cara possa essere perfino totalizzante. Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, sono in lutto, sono addolorate per la morte del fratello, la cui dipartita addolora non solo i familiari ma anche altre persone, i giudei, che portano la loro solidarietà alle sorelle. È diffuso il dolore per la morte di Lazzaro, come può essere diffuso ancora oggi il cordoglio per la morte di persone speciali, persone che magari hanno testimoniato l'amore con la loro vita, hanno esercitato la solidarietà e la fratellanza, persone che nel nostro misero guardare solo orizzontalmente possono perfino farci sentire orfani e orfane al momento della loro morte, o persone che per qualche titolo abbiamo amato moltissimo. E forse anche Lazzaro era così, e magari ci sembra giusto che Gesù abbia compiuto il miracolo di farlo resuscitare. Ma se ci pensiamo bene, il miracolo della resurrezione di Lazzaro, per quanto riguarda la persona defunta e coloro che gli stanno attorno, è quanto mai inutile, perché tanto in un tempo successivo Lazzaro morirà, perché è nell'ordine delle cose che gli esseri viventi terminino prima o poi la loro vita. Quindi il miracolo operato da Gesù non è fatto per avere di nuovo in vita l'amico, né per accontentare le sorelle Marta e Maria. La resurrezione di Lazzaro è un evento prodigioso messo in atto da Gesù per il motivo che ci viene detto al precedente versetto 15, quando Gesù vince la ritrosia dei discepoli ad andare a Betania per paura della lapidazione e manifesta a chiare lettere la sua premonizione sulla morte dell'amico, dicendo loro apertamente che tutto ciò viene fatto affinché loro credano. Ecco allora che Gesù, una volta di più, va incontro al pericolo affinché coloro che gli stanno vicini, ma forse anche noi, possano avere una dimostrazione che rinsaldi la fede debole e dimostri Gesù per quel che è, il Cristo, Figlio di Dio. Ma cosa ci dice ancora questo passo? Osserviamo l'atteggiamento delle due sorelle, le quali indubbiamente amano Gesù e credono in Lui. Tuttavia, entrambe, prese dal dolore, gli rivolgono parole di rimprovero non troppo velato. Ricordate, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, dicono entrambe. Un sentimento comprensibile dovuto all'amore per il fratello defunto e al fatto che loro come noi potevano pensare alla prosecuzione di una vita insieme. Com'è facile credere nel Signore quando tutto va bene? E com'è invece difficile crederci nelle avversità. Molti e molte di noi sanno quanto possa essere struggente il dolore per la separazione da una persona molto amata, e forse come sia stato istintivo chiedersi il perché o addirittura sentirsi tradite o traditi dal Signore. Ma quel che auguro a ciascuna e ciascuna di voi è di riuscire a percepire nel profondo del cuore che la nostra vita terrena e quella di chi amiamo è solo un passaggio, un breve momento di un'esistenza ben più lunga in un'altra dimensione, una diversa realtà che noi non riusciamo a scorgere e neppure a immaginare, una realtà dove il tempo non ha più significato, una realtà che è difficile da credere perché non la vediamo, ma che dovremmo essere certi che esiste se coltivassimo un gran dono che ci è stato fatto, la fede nelle promesse del nostro Signore. Amen.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: E ora pubblicità.
4: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna si può.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani sabato 6 giugno è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestrier tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Putin rimanda al mittente la lettera di Zelensky. Non vedo il senso di un incontro con lui ora. Il Cremlino cerca di inviare un segnale a Trump per rimettere gli Stati Uniti al tavolo di eventuali negoziati. Domenica il vertice a 4 a Londra tra Merz, Macron, Starmer e il presidente ucraino. E Meloni diserta il vertice europeo dove si è discusso di Ucraina e di allargamento ai Balcani. Era alla festa dei carabinieri e poi alla presentazione di un francobollo. Le opposizioni attaccano, scappa in un momento cruciale. L'Europa si affaccia alla recessione, nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali, tra inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Altro che salario giusto, con un emendamento che stravolge il decreto lavoro. La destra di governo riabilita i contratti pirata. Sindacati e opposizioni ne chiedono il ritiro. E la maggioranza ferma la propria riforma dei medici di famiglia. Nel testo la possibile assunzione come dipendenti dello Stato. Tra i rischi ora un nuovo rallentamento sulle case di comunità finanziate dal PNRR. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Vladimir Putin ha detto no al faccia a faccia proposto da Zelensky. Non vedo il senso di un incontro ora, ha risposto dalla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo alla lettera inviata ieri dal presidente ucraino. Zelensky aveva chiesto a Putin di porre fine alla guerra con negoziati diretti, durante i quali l'Ucraina era disposta a un cessate il fuoco completo, e poco fa è arrivata la controrisposta di Zelensky. Putin oggi ha scelto di nuovo la guerra. Il Cremlino lancia così un messaggio non tanto all'Europa quanto agli Stati Uniti di Donald Trump. Il servizio di Michele Migone.
2: Vladimir Putin non concede alcuna apertura al dialogo, rimane sulle sue posizioni. Le ostilità finiranno solo quando verranno raggiunti gli obiettivi della Russia in Ucraina, dice il Forum Economico di San Pietroburgo. Sono gli obiettivi di sempre quelli che hanno portato all'invasione. Non vedo alcun motivo per incontrare Volodymyr Zelensky, aggiunge, rispondendo con un pic all'invito fatto con una lettera aperta dal presidente ucraino per un colloquio faccia a faccia. È rimasto deluso che si aspettava qualche concessione dal leader del Cremlino. La guerra non sta andando bene per la Russia, la sua economia soffre. I raid ucraini sono sempre più distruttivi, ma nonostante la posizione di debolezza in cui si trova da alcuni mesi a questa parte, Putin reagisce come ha sempre fatto, non spostandosi di un millimetro, puntando sul rilancio. La sua è una strategia consolidata e in questo momento sembra indirizzata a un obiettivo: da una parte riportare nel gioco ucraino gli USA e Donald Trump, e dall'altra dividere l'Europa alla vigilia del vertice che dovrà decidere del futuro di Kiev dentro l'Unione Europea. Negli ultimi giorni sono stati molteplici i segnali che Mosca ha mandato a Washington, alludendo al vertice l'anno scorso in Alaska. Allora Putin e Trump trovarono una certa complicità sull'Ucraina, una sintonia che di fatto nei mesi seguenti ha poi portato le forti pressioni di Trump su Zelensky affinché accettasse le richieste russe sul Donbass, pressioni che però non hanno avuto alcun effetto. Concentrato su Venezuela e Iran, due alleati di Mosca, Trump si è poi disinteressato dell'Ucraina, ma sembra di intuire adesso Putin, visto le difficoltà di Mosca, vorrebbe tornare a giocare di sponda con lui, contro Kiev e contro l'Europa, una sponda con la quale potrebbe tentare di ribaltare nuovi equilibri di forza che vedono adesso l'Ucraina avvantaggiata rispetto a Mosca.
1: In questo contesto oggi sono successe due cose. La prima, un drone è esploso nel porto di Costanza, in Romania. Kiev ha confermato che l'ordigno ucraino, la marina ha detto di averne perso il controllo dopo un'interferenza delle forze russe che l'avrebbero deviato. Mosca ha negato qualsiasi suo coinvolgimento. La seconda è un vertice europeo sull'allargamento dell'Unione in Montenegro, nel quale si è parlato anche di Ucraina. Domenica ci sarà un altro incontro a Londra, stavolta tra Merz, Macron, Starmer e Zelensky. Ma torniamo al vertice europeo di oggi, da cui Meloni era assente. Sul perché di questa assenza sentiamo da Roma Anna Bredice.
0: Giorgia Meloni diserta un vertice molto importante, per la prima volta organizzato in un paese dei Balcani, per presenziare ad un francobollo dedicato ai carabinieri, un appuntamento a cui c'era quasi mezzo governo e che tra l'altro non sarebbe stato neanche nella sua agenda personale. La causa del contrattempo di Meloni ha qualcosa anche di grottesco e appare anche un po' assurdo paragonare l'importanza dei due eventi, un vertice europeo dove si discute di Ucraina in una giornata importante per il destino della guerra e un francobollo, un aereo da Reggio Calabria per il Montenegro, per di più di Stato, non doveva essere una cosa così difficile da organizzare anche all'ultimo momento. Quindi quell'assenza annunciata con una nota è stata subito interpretata da molti come una scelta voluta, una fuga più che un'assenza, per evitare di prendere posizione su alcuni aspetti che sono in questi giorni al centro di eventi internazionali. Nello specifico, quale posizione ha l'Italia sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Salvini è contrario, Meloni da che parte sta? Tajani pochi minuti fa ha detto che prima dell'Ucraina ci sono paesi in coda per entrare nell'Unione Europea come Montenegro e Albania. Giorgia Meloni, dopo il distacco da Trump a cui è stata costretta per non pagarne troppe le conseguenze, ha alternato posizioni sempre un po' ambigue in Europa per non creare una crisi con Salvini e per non turbare comunque un asse che rimarrà privilegiato con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
1: L'Europa si affaccia alla recessione. Nel primo trimestre, PIL in calo di 2 decimali e 3, inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione che si può dichiarare tale dopo 2 trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, e questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancora più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, Istat è ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare. Non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
1: I contratti pirata rientrano dalla finestra. I relatori del decreto lavoro hanno presentato un emendamento che stravolge il concetto stesso di salario giusto. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Tutti i sindacati, così come le opposizioni, ne hanno chiesto solo il ritiro. Vera Buonomo, della segreteria nazionale della UIL.
4: Di fatto noi conducendo la battaglia da lungo tempo rispetto all'utilizzo di contratti pirata che sono in dumping, che pur individuando un salario di partenza che può essere simile a quello che viene contrattato dalle organizzazioni più rappresentative, poi diciamo fa incetta di salario accessorio, e quindi successivamente tutti quegli strumenti anche normativi che vanno dalla sanità integrativa alla previdenza complementare di fatto sono oggetto della nostra contrattazione e sono degli elementi che sicuramente fanno la differenza anche rispetto alla paga oraria.
5: Una normale contrattazione si parte da un salario e poi si inseriscono gli altri elementi. In questo caso si considera tutto insieme.
4: In questo caso si considera tutto insieme senza fare differenza, ma soprattutto può consentire a queste organizzazioni e quindi a questi contratti di poter magari rientrare in trattamento economico complessivo per come è definito dalla legge, quindi senza un'effettiva chiarezza e aggiungendo magari degli strumenti che però di fatto non sono qualificanti come quelli dei nostri contratti. Si inficerebbe poi il valore vero e proprio della contrattazione.
1: In calo di voti continuo con Roberto Vannacci che sta drenando consensi e militanti alla Lega, ora Matteo Salvini prova a correre ai ripari. Nei prossimi giorni potrebbe annunciare un cambio ai vertici del partito, assegnando un ruolo di grande responsabilità a Luca Zaia. Sentiamo Alessandro Braga.
6: Al momento l'uno Salvini parla di notizie senza fondamento, l'altro Zaia si trincera dietro il silenzio lasciando filtrare dal suo entourage che a lui più che ruoli interessano i contenuti. Ma che la Lega debba trovare una via d'uscita per fermare una china calante che sembra senza freni è indubbio. Ecco allora l'idea del segretario, che verrà ufficializzata nel Consiglio federale convocato per mercoledì prossimo. Dare un ruolo di primaria importanza a Luca Zaia, mettendo da parte i dualismi dell'ultimo periodo e provando a rilanciare il carroccio. Se l'ex governatore veneto sarà

0: servirà per serrare le fila. Con quali risultati si vedrà nei prossimi mesi. L'obiettivo per Salvini è riportare la Lega almeno in doppia cifra entro le elezioni politiche del prossimo anno e riuscire così a mettere in un angolo Vannacci per evitare che un'alleanza con l'ex generale diventi necessaria per il centrodestra.
1: Dalla maggioranza di governo finora nessuna reazione alle accuse di omofobia rivolte al senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia per un fatto avvenuto nelle scorse ore all'aeroporto di Fiumicino. Secondo la ricostruzione emersa finora, il parlamentare avrebbe rimproverato una coppia gay che a suo dire si stava baciando e toccando. Questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha detto poi il senatore, sostenendo allo stesso tempo che avrebbe fatto lo stesso con una coppia etero. Tra i commenti critici dalle opposizioni, quello del responsabile dei diritti del PD, Alessandro Zan, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e i suoi alleati prendano subito le distanze. Gabriele Piazzone è il segretario generale di Arcigay.
2: La cosa più preoccupante è che un senatore della Repubblica si comporti come farebbe un bullo qualunque. Questo è indicativo anche nelle persone che la destra è riuscita a portare nelle sedi istituzionali, persone che ritengono legittimo in un aeroporto andare a rompere le scatole a due persone che si stanno salutando, perché secondo lui non è giusto che due ragazzi si salutino mostrando l'affetto che provano l'uno nei confronti dell'altro. Questa vicenda capita esattamente in corrispondenza con l'approvazione del DDL Valditara, che è un provvedimento ideologico che il governo ha messo in campo con lo scopo di impedire che nelle scuole venga fatto educazione all'affettività e al rispetto e alla sessualità. Persone come il senatore Menia sono le stesse che vanno poi a fare le leggi e fanno delle leggi ideologiche, omofobe, discriminatorie, che preparano il terreno a una società più pericolosa e più chiusa per chiunque sia considerato diverso o sia considerato non normale da parte del troglodita di turno.
1: La riforma dei medici di famiglia portata avanti dal ministro della Sanità Schillaci potrebbe fermarsi. Lo dicono indiscrezioni di stampa diffuse stamattina e finora non smentite, secondo cui i partiti di governo avrebbero bloccato il provvedimento legato anche al tema delle case di comunità. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico, conduttore della trasmissione di Radio Popolare 37.2.
3: Le oltre 1700 case di comunità sparse su tutto il territorio nazionale dovrebbero essere il primo punto d'accesso per chi ha bisogno di assistenza sanitaria, e nelle case di comunità dovrebbero essere presenti diversi operatori, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, ed elaborare un progetto multidimensionale personalizzato per quel singolo soggetto, quindi non relativo semplicemente a una singola patologia, ma ai suoi bisogni nell'insieme. Il problema principale è che il PNRR ha finanziato unicamente la parte edilizia. I soldi per le assunzioni del personale dovevano mettercele i governi e non l'hanno fatto. A quel punto il ministro Schillaci ha proposto, trovando una ricetta in genere elaborata dalla sinistra, che i nuovi medici di famiglia, quelli che cominciano la professione come medico di famiglia, diventino dipendenti dello Stato e svolgano gran parte del loro orario all'interno delle case di comunità, e che coloro che invece sono già medici di famiglia possano scegliere se continuare in convenzione o diventare dipendenti. Se continuano in convenzione dovrebbero però fare anche loro alcune ore all'interno delle case di comunità. Questa prospettiva è stata bocciata politicamente dalle forze di maggioranza. Su pressione dei sindacati corporativi dei medici, la FIMG prima di tutto, che non ne vuole sentire parlare di dipendenza, e sicuramente con la forte pressione dell'EMPAM, che gestisce le pensioni dei medici di famiglia e non le vuole perdere.
1: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti, Alessandro Principe, Alessandra Tomasi in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Sapete che lo Zico Zaco Show distrugge i libri?
3: Sì!
2: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
3: Sì!
1: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
4: Un bel fiorellino, sì, fiorellino fa sempre un po'. Ma sì, fiorellino fa tanto.
5: Fa tanto poesia, fa
4: tanto. Mara, cos'hai, cara?
5: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
6: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
1: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Musica dal vivo, arte, cultura.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 5745. Day Night Radio.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica il venerdì, dalle ore 21.
1: Buongiorno a tutti, una buona domenica per chi ci ascolta in diretta, un buon venerdì sera per chi ci ascolta in replica. Siamo sempre sui canali di RBE per la nostra nuova puntata di Classicamente, le armonie che non ti aspetti. Io Ermanno e
2: Lorenza, buongiorno anche da parte mia, ben ritrovati.
1: Oggi abbiamo una puntata, diciamo, per pochi strumentisti, generalmente, un quartetto, solisti, ma finiremo con un'opera coro orchestra. Quindi diamo subito.
2: Menù assortito anche quest'oggi.
1: Sì, però ho cercato i solisti e ho cercato anche nella prima parte soprattutto cose che piacciono molto a me.
2: Giusto.
1: E quindi
2: giusto.
1: Cominciamo la puntata con il quartetto per flauto, oboe, violino e continuo di Georg Philipp Telemann.
2: Tra i musicisti tedeschi del primo Settecento, Georg Philipp Telemann fu uno dei più fecondi ed apprezzati. Autore di migliaia di composizioni di ogni genere, scrisse fra l'altro una serie di sonate a quattro per strumenti a fiato o a corda, che erano normalmente affidate a cinque esecutori, realizzando il clavicembalo, il basso numerato raddoppiato da un violoncello o da un fagotto. Di questa serie fa parte il lavoro che vi proponiamo oggi. L'articolazione dell'opera è nei tradizionali tre tempi: allegro, grave, allegro.
1: Gli interpreti appunto del quartetto di Telemann, che è il quartetto in sol maggiore, opera 43 G6, sono elementi della camerata strumentale di Amburgo. Sono Burgard Schäffer, Hermann Tetscher, Thomas Brandis, Edwin Koch e Karl Grebe. Buon ascolto.

0: E dopo il quartetto di Telemann vi proponiamo ora per organo il preludio al corale Smichedic Olivesile, opera 654 del catalogo bacchiano. Essendo per organo vi do un'anticipazione, generalmente lo diamo al fondo, però lo dico già adesso. Il 12 di giugno finalmente rivedrà la luce l'organo di Torre Pellice e ci sarà un concerto, direi venerdì sera, con all'organo il maestro Walter Gatti, che ci suonerà musiche di Buxtehude e poi verrà eseguita la messa di Schubert.
1: Programma interessante.
0: Tornando a Bach, diciamo che questo bellissimo corale fu composto su testo di Johann Frank da Johann Krüger nel 1649 ed è dedicato alla Santa Cena, Das Heiligen Abendmahl. Il cantico è tratto dal Vangelo San Matteo.
1: E mentre quelli cenavano, Gesù prese il pane e lo benedisse e lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E preso il calice, rese grazie e lo diede a loro dicendo: bevete di questo tutti, imperocché questo è il sangue mio del Nuovo Testamento, il quale sarà sparso per molti per la remissione dei peccati. Ora io dico che non berrò d'ora in poi di questo frutto della vite, sino a quel giorno che io lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio.
0: La sublime elaborazione bacchiana non poteva esprimere con maggiore profondità e sentimento religioso l'atmosfera solenne dell'istituzione della Santa Eucaristia. La melodia di Krüger, nell'interpretazione di Bach, si presenta ora sotto un aspetto diverso. Canta veramente con quell'intensità di espressione che colpisce e va direttamente alla parte più sensibile ed elevata del sentimento umano, lo spirito. Si tratta di un canto accompagnato e sostenuto da delle nobili armonie che accentuano ancora di più il misticismo del meraviglioso preludio. L'interprete è Simon Preston.

E dopo il preludio per organo di Johann Sebastian Bach, Schmücke dich, o liebe Seele, concludiamo la nostra prima parte di mattinata insieme alla chitarra. Abbiamo parlato più volte nelle nostre puntate di Augustin Varius Mangoré, molto amato da Ermanno, che quindi ce lo propone ancora una volta, vogliamo proporvelo, senza aggiungere altro se non devi che andremo ad ascoltare quattro brani. Lo studio da concerto numero 1 in La maggiore, il tango umoristico, lo studio in Si minore omaggio a Bach, Le api. L'interprete di queste opere è Selil Refik Kaya. Buon ascolto.

0: RBE, vicino a te.
1: Ben ritrovati a tutti e tutte per questa seconda parte di Classicamento di Armonie che non ti aspetti. Le trascrizioni di Liszt svolsero un ruolo non secondario nella diffusione della musica di Wagner, ex maestro di cappella del re di Sassonia, costretto a scappare all'estero dopo aver preso parte attiva in moti rivoluzionari tra il 1848 e il 49. Liszt aiutò finanziariamente Wagner e le sue trascrizioni, eseguite da vari pianisti, soddisfarono la curiosità del pubblico per la musica dell'avvenire, prima che i teatri decidessero di rischiare con i drammi wagneriani la loro reputazione.
2: La trascrizione della morte di Isotta, che ascolteremo, è però posteriore al momento in cui Wagner, che era ormai diventato il protetto del re di Baviera, Luigi II, era stato purgato dai suoi trascorsi di rivoluzionario e aveva potuto mettere in scena a Monaco il Tristano e Isotta. Il dramma, è vero, era stato rappresentato, ma non era ancora rappresentabile ovunque. Venivano invece eseguiti in concerto il Preludio e la Morte di Isotta, che sono dei brani dell'opera. Però non tutte le orchestre sinfoniche a quei tempi erano in grado di affrontare i due difficilissimi pezzi. Liszt trascrisse la morte di Isotta nel 1867, ma stranamente non trascrisse il Preludio. La morte di Isotta è una splendida trascrizione che, per essere resa adeguatamente, richiede una suprema arte del tocco. Ed entrò in repertorio e vi rimase anche quando altre trascrizioni di Liszt vennero escluse perché il genere veniva portato con sospetto alla trascrizione. Ascolteremo l'esecuzione di Nikolaj Luganskij.

0: ed ora andiamo verso più armonie che non ti aspetti. Parliamo di Samuel Barber, che nacque a Westchester in Pennsylvania nel 1910. Il giovane Samuel iniziò lo studio del pianoforte a 6 anni e cominciò a comporre a 7 e occupò subito dopo la posizione di organista nella chiesa presbiteriana quando aveva 12 anni e sviluppò anche la sua voce da baritono fino al punto di pensare di intraprendere una carriera professionistica. Entrato a 13 anni nel Curtis Institute di Philadelphia, è proprio lì che nel 28 incontra quello che diventerà il fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto, cioè Giancarlo Menotti, con il quale stringerà un duraturo sodalizio personale e professionale. Intraprese poi molti viaggi in Europa che gli permisero di emanciparsi dall'influenza dello stile conservatore di Rosario Scalero. Tra l'altro mi sembra che fosse il piemontese di queste parti qua, non mi ricordo, ho cantato opere sue, che è stato suo insegnante al Curtis Institute e quindi ha potuto mettere a punto un proprio linguaggio musicale. E nel 1935 vinse anche lui il Prix de Rome per la composizione e in questa città tornò spesso come fellow dell'Accademia Americana.
1: La produzione musicale di Barber comprende una vasta gamma di composizioni orchestrali, cameristiche, pianistiche, operistiche, corali, vocali, scritte in quello che lui riteneva, senza pretese e insistentemente, uno stile personale. Il suo rigore stilistico e l'uso delle forme musicali tradizionali gli fecero guadagnare la reputazione di classicista e neoromantico. Questo aspetto si può notare in modo particolare nella scelta delle fonti poetiche per la sua scrittura vocale. In tutto il suo catalogo, Barber aderì sempre alla sua voce interiore, una voce ricca di sottigliezze e sontuosità che si basava profondamente sulla melodia, la polifonia e le strutture musicali complesse. Vi proponiamo oggi la sonata per violoncello opera 6, interpretata da Adolfo Gutiérrez Arenas e Luis Fernando Pérez.
0: È preciso che è il terzo tempo.
1: Il terzo tempo, esatto, scordavo. Buon ascolto!

0: Completiamo la nostra mattinata di classicamente tornando leggermente indietro nel tempo, ma di poco. Completato nel luglio del 1882 Il canto delle parche, opera 89 di Johannes Brahms, intona i versi che chiudono il quarto atto di Ifigenia in Tauride di Goethe. Il monologo della protagonista, turbata da un atavico ammonimento a rispettare l'infinita distanza fra gli dèi e gli umani, è possibile che uno stimolo alla composizione sia venuto dall'ammirazione di Brahms per l'attrice tragica Charlotte Walter, grande protagonista del dramma di Goethe. E in effetti una certa teatralità distingue Il canto delle parche dagli altri brani corali. Un gestire spettacolare già presente nell'impiego del coro a sei parti, tre maschili e tre femminili, spesso contrapposti con simmetriche rispondenze.
1: Il metro scandito e ossessivo della ballata romantica, adottato da Goethe, è tradotto nella musica di Brahms in un'aura leggendaria e minacciosa che sembra muovere da mitiche lontananze, incupite, soprattutto all'inizio, dal suono dei timpani. L'ammonimento a non sentirsi simili agli dèi, specie se questi, per qualche loro disegno o capriccio, innalzano l'uomo al loro livello. Ed è esemplificato sul mito di Tantalo, progenitore di Ifigenia, precipitato dalle mense olimpiche all'oscurità del mondo sotterraneo. La battaglia fulminea fra titani e olimpici, l'ebbrezza delle mense celesti, la caduta di Tantalo e l'attesa del terribile giudizio dominano le prime quattro strofe della composizione. Ma la durezza di questa primitiva barbarie, con intervento della peculiare sensibilità di Brahms, si intenerisce nella quinta strofa, dove la solitudine dei colpevoli viene consolata dal tocco della musica più affettuosa. Gesto che ad alcuni critici era parso un arbitrario travisamento dell'inesorabile concezione del destino classico, mentre è il segno tangibile di come Brahms rivivesse l'antico come eterno presente nel sentimento umano. Vi proponiamo la lettura del Collegium Vocal Gente dell'Orchestra degli Champs-Élysées diretti da Philippe Hervéguez.

0: Alla prossima settimana con Classicamente. Le armonie che non ti aspetti.
1: E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
0: I consigli d'ascolto di Classicamente.

Ascoltiamo il primo movimento dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore opera 92 di Ludwig van Beethoven.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Putin nega a Zelensky il faccia a faccia per trattare la pace. Ha scelto di nuovo la guerra, commenta il presidente ucraino. Per il Cremlino è un modo di mandare un segnale agli Stati Uniti e provare a farli tornare al tavolo di eventuali negoziati. Intanto i leader europei si incontrano per parlare anche di Ucraina, ma Meloni non si presenta per la visita al francobollo commemorativo della Fondazione dei Carabinieri. Europa sempre più a rischio recessione. In Italia sale l'inflazione, ma i consumi e i salari rimangono fermi. Questo è il quadro del 2026. Mentre un emendamento del governo reintroduce i contratti pirata dopo aver provato a limitarli con il decreto sul salario giusto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Vladimir Putin ha detto no al faccia a faccia proposto da Zelensky. Non vedo il senso di un incontro ora, ha risposto alla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo alla lettera inviata ieri dal presidente ucraino. Zelensky aveva chiesto a Putin di porre fine alla guerra con negoziati diretti, durante i quali l'Ucraina era disposta a un cessate il fuoco completo. Putin oggi ha scelto di nuovo la guerra, è stata la controrisposta di Zelensky. Il Cremlino lancia così un messaggio non tanto all'Europa, ma agli Stati Uniti di Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Vladimir Putin non concede alcuna apertura al dialogo, rimane sulle sue posizioni. Le ostilità finiranno solo quando verranno raggiunti gli obiettivi della Russia in Ucraina, dice il Forum Economico di San Pietroburgo. Sono gli obiettivi di sempre quelli che hanno portato all'invasione. Non vedo alcun motivo per incontrare Volodymyr Zelensky, aggiunge, rispondendo con un picca all'invito fatto con una lettera aperta dal presidente ucraino per un colloquio faccia a faccia. È rimasto deluso che si aspettava qualche concessione dal leader del Cremlino. La guerra non sta andando bene per la Russia, la sua economia soffre, i raid ucraini sono sempre più distruttivi, ma nonostante la posizione di debolezza in cui si trova da alcuni mesi a questa parte, Putin reagisce come ha sempre fatto, non spostandosi di un millimetro, puntando sul rilancio. La sua è una strategia consolidata e in questo momento sembra indirizzata a un obiettivo, da una parte di portare nel gioco ucraino gli USA e Donald Trump e dall'altra dividere l'Europa alla vigilia del vertice che dovrà decidere del futuro di Kiev dentro l'Unione Europea. Negli ultimi giorni sono stati molteplici i segnali che Mosca ha mandato a Washington alludendo al vertice l'anno scorso in Alaska. Allora Putin e Trump trovarono una certa complicità sull'Ucraina, una sintonia che di fatto nei mesi seguenti ha poi portato le forti pressioni di Trump su Zelensky affinché accettasse le richieste russe sul Donbass, pressioni che però non hanno avuto alcun effetto. Concentrato su Venezuela e Iran, due alleati di Mosca, Trump si è poi disinteressato dell'Ucraina, ma sembra di intuire adesso Putin, visto le difficoltà di Mosca, vorrebbe tornare a giocare di sponda con lui, contro Kiev e contro l'Europa, una sponda con la quale potrebbe tentare di ribaltare nuovi equilibri di forza che vedono adesso l'Ucraina avvantaggiata rispetto a Mosca.
0: E in serata il premier britannico Starmer ha fatto sapere che i servizi di intelligence di Londra e di altri paesi considerano possibile un attacco russo alla NATO entro il 2030. Starmer, insieme a Merz e Macron, incontrerà Zelensky a Londra domenica. Mentre oggi c'è stato un vertice europeo sull'allargamento dell'Unione in Montenegro, dove si è parlato anche di Ucraina. Che ruolo ha al momento l'Europa rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica.
2: In questo momento mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano un ruolo da giocare in questa guerra, neanche come mediatori, neanche come pacificatori. Gli europei stanno cercando di prendere quel treno, come mi sembra che abbia riconosciuto anche Macron. Noi siamo di gran lunga i più grandi contributori per la difesa dell'Ucraina e comunque qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina deve prevedere un quadro di sicurezza europea di cui evidentemente gli europei sono non solo interessati ma sono anche protagonisti. Putin, parlando a San Pietroburgo, ha confermato, non vuole l'Ucraina nella NATO. Il problema è che in questa fase stanno cambiando sia le configurazioni di sicurezza della NATO sia quella dell'Unione Europea. È tutto un quadro in divenire, ma noi sappiamo che l'Unione Europea prevede anche un patto di difesa comune, quindi è chiaro che se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea si estenderebbe all'Ucraina anche l'impegno alla sua difesa in caso di attacco. Quindi in tutti i modi gli europei sono protagonisti di quella che sarà la sistemazione definitiva una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.
0: E al vertice europeo di oggi era assente Giorgia Meloni, che non si è presentata per andare invece alla cerimonia celebrativa di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Giorgia Meloni diserta un vertice molto importante, per la prima volta organizzato in un paese dei Balcani, per presenziare ad un francobollo dedicato ai carabinieri, un appuntamento a cui c'era quasi mezzo governo e che tra l'altro non sarebbe stato neanche nella sua agenda personale. La causa del contrattempo di Meloni ha qualcosa anche di grottesco e appare anche un po' assurdo paragonare l'importanza dei due eventi, un vertice europeo dove si discute di Ucraina in una giornata importante per il destino della guerra e un francobollo, un aereo da Reggio Calabria per il Montenegro, per di più di Stato. Non doveva essere una cosa così difficile da organizzare anche all'ultimo momento. Quindi quell'assenza annunciata con una nota è stata subito interpretata da molti come una scelta voluta, una fuga più che un'assenza, per evitare di prendere posizione su alcuni aspetti che sono in questi giorni al centro di eventi internazionali. Nello specifico, quale posizione ha l'Italia sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Salvini è contrario, Meloni da che parte sta? Tajani pochi minuti fa ha detto che prima dell'Ucraina ci sono paesi in coda per entrare nell'Unione Europea come Montenegro e Albania. Giorgia Meloni, dopo il distacco da Trump a cui è stata costretta per non pagarne troppe le conseguenze, ha alternato posizioni sempre un po' ambigue in Europa per non creare una crisi con Salvini e per non turbare comunque un asse che rimarrà privilegiato con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
0: E per quanto riguarda l'economia, l'Europa si affaccia alla recessione. Nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali. E tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione Europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione, che si può dichiarare tale dopo 2 trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, e questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancor più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, Istat è ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6 in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni in maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
0: I contratti lavoro pirata rientrano dalla finestra. I relatori del decreto lavoro hanno presentato un emendamento che stravolge il concetto stesso di salario giusto. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Tutti i sindacati, come le opposizioni, ne hanno chiesto il ritiro. Sentiamo Vera Buonomo della Segreteria Nazionale UIL.
5: Di fatto noi conducendo una battaglia da lungo tempo rispetto all'utilizzo di contratti pirata che sono in dumping, che pur individuando un salario di partenza che può essere simile a quello che viene contrattato dalle organizzazioni più rappresentative, poi diciamo fa incetta di salario accessorio e quindi successivamente tutti quegli strumenti anche normativi che vanno dalla sanità integrativa alla previdenza complementare di fatto sono oggetto della nostra contrattazione e sono degli elementi che sicuramente fanno la differenza anche rispetto alla paga oraria.
4: Una normale contrattazione si parte da un salario e poi si inseriscono gli altri elementi, in questo caso si considera tutto insieme.
5: In questo caso si considera tutto insieme senza fare differenza, ma soprattutto può consentire a queste organizzazioni e quindi a questi contratti di poter magari rientrare in trattamento economico complessivo per come definito dalla legge, quindi senza un'effettiva chiarezza e aggiungendo magari degli strumenti che però di fatto non sono qualificanti come quelli dei nostri contratti. Si inficerebbe poi il valore vero e proprio della contrattazione.
0: Dalla maggioranza di governo finora nessuna reazione alle accuse di omofobia rivolte al senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia per un fatto avvenuto oggi all'aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare avrebbe rimproverato una coppia gay che a suo dire si stava baciando e toccando. Questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha detto poi il senatore, sostenendo allo stesso tempo che avrebbe fatto lo stesso anche con una coppia etero. Un tipo di episodi che si verificano spesso a Roma, secondo Mario Colamarino, del Circolo Mario Mieli, Associazione di Cultura LGBT di Roma.
6: Le persone sono molto arrabbiate, ho visto anche diversi politici, per esempio la loro,

0: che sono anni e anni che vomita odio e insoddisfazione, cerca di anche dare una brutta figura per le persone LGBT. Questo ci colpisce, ma non ci stupisce.
1: La riforma dei medici di famiglia portata avanti dal ministro della Sanità Schillaci potrebbe fermarsi. Lo dicono indiscrezioni di stampa diffuse stamattina e finora non smentite, secondo cui i partiti di governo avrebbero bloccato il provvedimento legato anche al tema delle case di comunità. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore della trasmissione di Radio Popolare 37.2.
2: Le oltre 1700 case di comunità sparse su tutto il territorio nazionale dovrebbero essere il primo punto d'accesso per chi ha bisogno di assistenza sanitaria, e nelle case di comunità dovrebbero essere presenti diversi operatori, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, ed elaborare un progetto multidimensionale personalizzato per quel singolo soggetto, quindi non relativo semplicemente a una singola patologia, ma ai suoi bisogni nell'insieme. Il problema principale è che il PNRR ha finanziato unicamente la parte edilizia. I soldi per le assunzioni del personale dovevano mettercele i governi e non l'hanno fatto. A quel punto il ministro Schillaci ha proposto, trovando una ricetta in genere elaborata dalla sinistra, che i nuovi medici di famiglia, quelli che cominciano la professione come medico di famiglia, diventino dipendenti dello Stato e svolgano gran parte del loro orario all'interno delle case di comunità, e che coloro che invece sono già medici di famiglia possano scegliere se continuare in convenzione o diventare dipendenti. Se continuano in convenzione dovrebbero però fare anche loro alcune ore all'interno delle case di comunità. Questa prospettiva è stata bocciata politicamente dalle forze di maggioranza. Su pressione dei sindacati corporativi dei medici, la FIMGE prima di tutto, che non ne vuole sentire parlare di dipendenza, e sicuramente con la forte pressione dell'ENPAM, che gestisce le pensioni dei medici di famiglia e non le vuole perdere.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: God, I feel invincible.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE.
2: Ready for play.
1: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
3: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del digitale terrestre.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.